siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per avermi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora

della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi.

Prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di Misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

che Gesù è il nostro Salvatore, Gesù è il nostro Signore, Gesù è colui che ci sostiene, colui che ci ha salvati e che ci salva ogni giorno. Ma è anche un momento di preghiera per la pace, abbiamo bisogno di pregare per la pace. La pace prima di tutto dentro di noi, la pace nelle nostre famiglie, la pace in tutto il mondo. Stasera bruceremo e affideremo per intercessione della Vergine Maria, che è la regina della pace, 50 nomi che sono il segno di 50 guerre che sono sparse in tutto il mondo.

0: e vogliamo appunto iniziare un momento qui in preghiera. Recideremo il rosario per le strade del nostro quartiere e poi arriveremo in chiesa. In chiesa ci sarà un altro momento importante. Maria ci consegnerà suo figlio. Oggi proprio che è la festa del Sacro Cuore di Gesù, domani sarà il Cuore Immacolato di Maria, e vogliamo sintonizzare i nostri cuori con il cuore di Cristo, con il cuore della Vergine Maria, che sono segno del cuore di Dio, che è il cuore di misericordia, il cuore di Padre, un cuore che attende sempre ognuno di noi e che si converta e che possa sintonizzare i nostri cuori con il cuore di Cristo, cioè un cuore di amore, di carità e di perdono.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La misericordia del Padre, l'amore del Verbo incarnato e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
1: La storia della Chiesa, del popolo di Dio, è simile ad un'unica, lunga processione che si snoda attraverso i secoli per raggiungere l'eternità. In questo cammino, dove ciascuno porta il peso delle proprie lotte e delle proprie debolezze, Maria c'è accanto. Lei che ha portato Gesù nel mondo, lei che è stata al suo fianco, lei che ha accompagnato i primi passi della Chiesa nascente, continua a camminare con noi nella via della vita. Radunati dal Figlio in compagnia della Madre, uniti alle sorelle e fratelli di Maria Vision, ci incamminiamo per le strade della nostra città, invocando il dono della pace.

imitando la fretta di Maria nell'andare in aiuto di Elisabetta, e cioè la sua gioia di poter fare qualcosa di buono per il Signore, mettiamoci in cammino, esprimendo così il nostro fiducioso pellegrinaggio verso Dio. Procediamo in pace.

0: Buonasera amici di Maria Vision, bentornati a questa nuova puntata di Scatti di Vita, il programma di Maria Vision dedicato completamente alla fotografia, dove voi ci inviate le vostre foto più belle tramite WhatsApp al 349-9370-847. E durante la trasmissione potete chiamarci per commentare con noi le vostre foto al 071 7501 707. Ogni settimana proponiamo un tema per le foto. Il tema di questa settimana sono i colori dell'autunno. E quindi ecco, l'autunno è appena entrato, anche se ha tardato un po' ad arrivare, però è arrivato. Questa sera abbiamo con noi Andrea Micheloni di Castelfidardo.
1: Buonasera.
0: Il vincitore della puntata scorsa, mandiamo in onda la sua foto che ha vinto gentilmente dalla regia, eccola qua, questa è la foto che ha vinto la settimana scorsa. E Andrea, un attimo, ci dirà due parole su chi sono i protagonisti della foto.
1: Allora, buonasera a tutti innanzitutto. I protagonisti della foto sono mia figlia maggiore e mio suocero.
0: E tuo socio.
1: Eravamo ad un pranzo,
0: sì.
1: Di un battesimo di un altro nipote e niente, sta foto è uscita quasi per caso.
0: Quasi spontaneamente,
1: sì,
0: quindi.
1: Sì, sì, sì, infatti l'ho inviata per quello, cioè mi
0: sì,
1: piaceva
0: la spontaneità.
1: Esatto, il fatto che l'avessi fatta senza che loro se ne fossero accorti ed era una situazione distesa, tranquilla, poi nonno e nipote, mi piaceva sta cosa, quindi quando il tema è stato quello mi è venuta subito in mente questa foto.
0: Subito in mente questa foto. Infatti io e Luana l'abbiamo scelta appunto per la spontaneità che si vede dalla foto e perché ha questa, il nonno ha questa faccia è un po' da bambinone,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E lei che vuole proteggerlo.
1: Sì, sì.
0: Purtroppo Luana stasera non è qui con noi per un impegno lavorativo, aveva un suo servizio fotografico. E quindi ci era piaciuto molto, insomma, perché veramente le espressioni del viso sembrano che
1: sì,
0: stanno qua, che le vediamo noi.
1: Sì, in effetti mio suocero, come dicevo l'altra volta al telefono, è particolarmente fotogenico. Poi preso così di nascosto è anche meglio.
0: Ecco,
1: è
0: certo.
1: Anche meglio. E quindi sì, in effetti mi è piaciuta molto.
0: Comunque un po' tutte le foto, no, prese di nascosto
1: sì,
0: sono migliori.
1: Sì, hanno quell'aspetto.
0: Imposa,
1: sì,
0: perlomeno
1: sì,
0: a me piacciono di più.
1: Sì.
0: Foto spontanee, naturali.
1: Assolutamente.
0: E le foto di allora adesso facciamo una bella carellata di tutte le foto che ci sono arrivate questa settimana, che sono tantissime, sempre per il tema i colori dell'autunno. E vediamole un attimo, una di seguito all'altra. Questa è la prima, se non sbaglio, eccola qua. Le vediamo tutte insieme, queste sono da Alessandra di Castelfidardo che ci hanno mandate quattro. Quindi le prime quattro sono di Alessandra. Ciao Alessandra. Poi Alida di Porto di Potenza Picena ci ha mandato due foto, eccole qua. Cinzia di Agugliano.
1: Due foto anche lei.
0: Sì. Deborah di Macerata, una foto. Una bella panoramica. Domenico di Peschiera di Borromeo. Poi abbiamo una di Don Roberto della comunità del Cenacolo di qui di Loreto. Dorotea di Alcamo di Trapani, Fabio di Castelfidardo, questa è Fiorenza di Loreto che in realtà sono io,
1: ah,
0: ho voluto
1: okay,
0: provare l'ebbrezza di partecipare a questo,
1: vedi, quindi
0: questo programma.
1: Quindi la criticheremo dopo questa foto.
0: Gianna di Trapani, Giulio di Loreto, sempre, Giuseppina della provincia di Fermo, Liliana di Loreto, Maria Rosa di Falconara, Marchio di Iesi, Marina di Ardea, Roma, Rita di Imola, Bologna, Salvatore, ne ha mandate 10 di foto, bravo Salvatore, hai partecipato alla grande, e Valeria di Tolentino, alla fine. Ecco qua, penso che siamo quasi giunti alla fine della carellata, questi penso che sono tutti di Salvatore ancora, bella. Sono tutte abbastanza a tema, sempre tutte a tema, i colori dell'autunno. Mi raccomando, chiamateci per partecipare durante la trasmissione, così anche voi potete commentare le vostre foto con noi. Eccole qua.
1: Sì, Salvatore.
0: Alcune sono più a tema, alcune meno. E adesso, insieme, dato che ci sei tu,
1: tentiamo di commentare.
0: E dato che prima ho fatto una chiacchierata con Andrea e mi ha detto che è un amante della fotografia, non volendo,
1: Quindi ci proviamo.
0: Quindi mi aiuterà anche lui questa sera a commentare le foto.
1: Sì, ovviamente non mi sento all'altezza
0: di Luana. Questa sera magari facciamo una cosa meno tecnica, inquadratura, queste cose qua magari le tralasciamo un po'.
1: Andremo molto...
0: Facciamo un po' la parte sentimentale.
1: Esatto, molto di pancia.
0: Molto di pancia. Allora, partiamo da quella di Alessandro di Castelfidardo, che ci ha mandato 4 foto. Ne vediamo adesso un attimino. Eccola qua, la prima, e eccola, questa ecco, un attimo, se magari ci sofferma ogni tanto, ecco questa qua, questo c'è l'albero spoglio, dai, che un po' ridà l'autunno, poi l'autunno c'ha di bello che ha dei colori spettacolari.
1: Certi tramonti sono...
0: E poi, fatte secondo me all'alba e al tramonto, le foto sono migliori, comunque hanno una luce diversa, no?
1: Sì, probabilmente
0: più
1: questa
0: calda.
1: È stata presa in movimento. Perché l'albero sembra abbastanza
0: sfocato,
1: però come uno sfocato da movimento, come fosse in macchina o qualcosa del genere. Forse ha visto un bel tramonto e ha detto la faccio comunque.
0: Bella, anche se risalta molto il tramonto, magari se non è il soggetto, non è messo in primo piano, non so se voleva prendere l'albero o il tramonto.
1: Sì.
0: Poi passiamo a Lida di Potenza Picena. Queste sono delle Lida? Sì,
1: credo sì.
0: E,
2: sì,
0: ok, grazie. Questa di Alida sempre.
1: Sì, diciamo che il cielo è talmente bello che neanche sembra autunno.
0: È vero.
1: Però dalle foglie probabilmente ci siamo.
0: Non so se è di quest'anno o è vecchia, perché quest'anno l'autunno, come ho già detto, tarda ad arrivare.
1: Sì, esatto.
0: Sembra che l'estate non voglia lasciarci.
1: Infatti potrebbe essere di quest'anno, perché il tempo è bello.
0: Esatto.
1: Comunque è bella, so, dei bei colori questa.
0: Sì, sono dei bei colori, anche se ecco, dell'autunno si vede poco,
1: sì.
0: Però i colori dell'autunno, i colori ci sono, insomma, sono belli.
1: Le foglie
0: viventi.
1: Sono gialle, quindi ci siamo.
0: Non c'è un soggetto in particolare che esce fuori dalla foto,
1: no.
0: Un po' statica come foto, una panoramica. E passiamo alle prossime, Cinzia di Agugliano, ecco queste già sono più...
1: Due.
0: Sì, la prima, se mi può rimettere la prima del fiore. No, vediamo.
1: Questa è quella successiva ancora.
0: Quella di Deborah di Macerata?
2: No, questa è Cinzia di Agugliano.
0: Ah, Cinzia di Agugliano, perché c'era una che sembrava che ci fossero le foglie, insomma, che cadevano dall'albero. E, ecco.
2: Questo
0: ok. E questo è il fiore, insomma, questo è un po' più primaverile, mi fa.
1: Sì, sì, è vero. È vero. È molto bella.
0: Sbocciata. È bella,
1: colori
0: sì,
1: bellissimi.
0: Sì.
1: Però sì, effettivamente di primo impatto è più una primavera, sembra.
0: Questa è fatta, come foto, è fatta molto bene, adesso a parte il tema.
1: Sì, è bella il primo piano.
0: Primo piano, messa avanti, non fatta da sopra, e il resto sfocato un po' per risaltare, insomma, la bellezza del fiore.
1: Mentre l'altra che abbiamo intravisto, secondo
0: questa
1: me
0: qua no, questa
1: è simile a quella che commentavamo prima.
0: Sì, esatto, il tramonto che ha questi colori straordinari.
1: Sì.
0: Che ricorda un po' l'autunno, il giallo, l'arancio, il rosso. Passiamo alla prossima. Deborah di Macerata, una panoramica sulle campagne, sulle
1: questa
0: montagne.
1: È una cartolina.
0: Sì, questa è una cartolina, esatto. Bellissime, i colori sono stupendi.
1: Sì.
0: Veramente.
1: Questa credo di poter dire, anche se ripeto non sono un tecnico, che tecnicamente probabilmente è perfetta perché è... Cioè, nulla da dire, come si dice?
0: No, nulla da dire. C'ha lo sfondo, che sono le montagne.
1: Sì, sì.
0: E mette in risalto tutti i colori, quindi davvero bella.
1: Molto bella.
0: Poi passiamo alla prossima, Domenica di Peschiera di Borromeo. Due foto, bella, bellissima.
1: Sì.
0: Il contrasto della foglia sullo scuro. Quindi un effetto cromatico,
1: sì,
0: no?
1: Questa, sì, mi piace anche, questa è una cosa mia personale, il fatto che è andata a cercare il dettaglio.
0: Esatto, questa
1: senso,
0: sì, questa è stata studiata, dai.
1: Sì, potrebbe anche averle piazzate di proposito le tre foglie, però comunque rimane una bellissima
0: questa
1: idea.
0: Questa è sempre di Domenico. Questa forse la luce che l'ha fatta in un momento che magari a mezzogiorno, che la luce è troppo forte.
1: Sì, esatto,
0: me.
1: Forse qui lui voleva magari far vedere il fatto che ci sono tanti colori che comunque richiamano tutti l'autunno, rosso,
0: sicuramente.
1: Giallo.
0: Sicuramente, sì, però questa qualitativamente...
1: Tra le due preferisco l'altra,
0: esatto, molto più bella e non ha confronto.
1: Sì.
0: Poi abbiamo quella di Don Roberto, ciao Don Roberto. Bellissima, lo specchio, si specchia tutto nell'acqua.
1: Sì, esatto.
0: Veramente, mi piacciono tantissimo le foto così che specchiano.
1: Sì, esatto, sì. Quella probabilmente ha voluto giocare con il riflesso dell'acqua.
0: Esatto, bella, davvero bella.
1: Sì.
0: E poi De Dorotea di Alcamo, Trapani. Questa è una foto, penso, del marito, e non so.
1: Eccola qua.
0: Questa di Doroteo, no, questa di Fabio, Fabio di Castelfidardo.
2: No, questa è Doroteo.
0: Ah, Doroteo?
1: Questa è Dorotea,
0: oh, scusa. Sì. Dorotea di Alcamo, la raccolta delle olive, che è sempre in tema all'autunno.
1: Sì, sì.
0: Va da adesso, c'è la raccolta delle olive, molto bella.
1: Sì,
0: con le mani consumate dal lavoro,
1: esatto.
0: È una cosa significativa.
1: Sì.
0: Dorotea è veramente bella, ci piace. Poi passiamo a quella di Fabio di Castelfidardo, bella sempre con la vigna d'uva, quindi
1: sì.
0: L'uva anche che è stata raccolta da poco.
1: Questa pure mi piace e noto che è una cosa che pure quando faccio le foto, se riesco, ma non sempre, il fatto che si intravede il raggio di luce.
0: Ah, è vero, là,
1: che
0: io non l'avevo notato, da profana.
1: Dà sempre un tocco in più.
0: Sì, bella.
1: Qualche volta viene casualmente, qualche volta lo si va in cerca. E quindi sì, questa mi piace in generale.
0: È bellissima. Poi queste foglie che diventano, si trasformano, no?
1: Esatto,
0: questi
1: sì.
0: Questi colori rossi, gialli, bellissime. E poi leggevo, insomma, così. Questa è questa la mia,
1: Ah, ecco.
0: La mia foto. Adesso puoi criticare, puoi dare libero sfogo.
1: No, no, dai, questa pure ci piace.
0: A me piaceva molto il colore rosso delle foglie.
1: Sì, sì. È molto intenso, quindi risalta proprio.
0: Però ecco, l'ho fatta a luna di giorno, quindi si vede che la luce, insomma,
1: però è bello
0: forte.
1: Anche l'ambientazione con le botti. Dai,
0: sì,
1: ti do
0: dai.
1: Un buon voto, via.
0: Grazie, grazie mille. Poi Giuseppina della provincia di Fermo, ce ne ha mandate 3, vediamole.
2: No, questa è
1: Gianna di Trapani.
0: Gianna di Trapani, scusate.
1: Qui siamo sempre con...
0: Sì, qui è sempre la raccolta delle olive.
1: Col tema delle olive.
0: Sì, sì, sì, sì. Classico, bella.
1: Sì, questa è bella vedere che scendono giù.
0: Sì, il metodo di raccolta.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto, sì.
0: Poi Giulio di Loreto, vediamo. Ciao Giulio, se vuoi chiamarci, dato che sei di Loreto.
1: Sì. Questa proprio è,
0: sì, questa è
1: classica dell'autunno con le foglie che cadono.
0: Le foglie che cadono.
1: Quindi,
0: il foliage, cosiddetto foliage, quando cadono le foglie.
1: Questa non possiamo dire che non è a tema.
0: Sì, dai, qui l'autunno è arrivato, anche se ancora le foglie sono molto verdi,
1: sì,
0: perché comunque quando arriva l'autunno perdono la clorofilla, si trasformano, invece...
1: Brava, sei preparatissima.
0: Sono preparatissima. Adesso andiamo un attimo in pausa, mi raccomando, non ci lasciate, aspettate. Che abbiamo tantissime altre foto da farvi vedere. A tra poco.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati amici, eccoci di nuovo qua al nostro programma Scatti di Vita con Andrea Micheloni.
1: Salve.
0: E siamo arrivati a vedere le foto del Giulio di Loreto, abbiamo visto, e adesso continuiamo la nostra carrellata di fotografie. Vediamo quelle di Giuseppina della provincia di Fermo. Ciao Giuseppina, se ci stai guardando. Ecco questo...
1: Sì, probabilmente l'ha colpita le foglie gialle,
0: esatto,
1: dell'albero, dell'albero al centro,
0: esatto,
1: in particolare.
0: Sì.
1: Forse anche il contrasto tra il verde che c'è sotto e il giallo che viene fuori sopra, chissà.
0: Sì, sicuramente l'ha colpita qualcosa, tanto quando fai una fotografia c'è sempre qualcosa.
1: C'è sempre un motivo.
0: Che ti colpisce, che vuoi trasmettere, insomma.
1: Decisamente.
0: Poi Liliana di Loreto. Ah,
1: no,
0: scusi, Giuseppina,
1: Giuseppina.
0: Ce ne mandate tre, ce ne mandate, eccola qua. E gli piace molto il giallo,
1: sì,
0: si vede.
1: Sì, decisamente.
0: Questa bella, anche già dei bei colori, è un po' sfocata però forse.
1: Sì, forse sì, è un po' sfocata e qui c'è un mix di colori sempre collegati all'autunno.
0: Sì, sì, sì, sì. Poi Liliana di Loreto, ma ci ha mandato quattro foto. Questa è, mi sa che è i cachi cosiddetti.
1: Sì, probabilmente
0: vero?
1: Sì.
0: Anche tipici di questa stagione.
1: Le foglie
0: qui
1: sono molto verdi,
0: quindi
1: ci fidiamo che era autunno.
0: Quindi no. Poi un'altra, questi qua sempre i pumi.
1: Quindi
0: bella. E questa bellissima. Queste foglie rosse,
1: sì,
0: stupende.
1: Questo colore rosso sembra colorato.
0: Poi la natura che fa questo gioco, che perde la clorofilla, quindi si trasforma in rosso, proprio bellissimo.
1: Sì, è il fascino dell'autunno.
0: Bello.
1: Poi
0: bello.
1: Per chi ama le foto, sicuramente.
0: Sembra che metta tristezza perché va via l'estate,
1: sì,
0: tutto questa,
1: sì.
0: Però ha il suo fascino, secondo me.
1: Sì, decisamente.
0: Poi Maria Rosa di Falconara ci ha mandato due foto. Questa è una corteccia di un albero,
1: sì.
0: Sbaglio, con i funghi, quindi tipico anche di
1: questa
0: raccolta dei funghi.
1: Mi azzardo a dire, ma semmai
0: sì.
1: Maria Rosa ci chiama e ci smentisce.
0: Mi raccomando, chiamateci.
1: Sembra sia una foto che sta al PC e fotografata dal PC.
0: Ah.
1: Perché si vedono delle righe come...
0: È vero, trasversali, qualcosa
1: sì.
0: In controluce.
1: Ho questa sensazione.
0: Ci conferma dalla regia che è stata fatta dal PC.
1: Però rimane comunque bella l'idea.
0: Sì, anche perché comunque il fungo rappresenta sempre l'autunno. Quindi ci sei nel tema. Questa è sempre di Maria Rosa, sarà una foto della nipotina. Sì, sempre fatte dal PC, quindi è
1: sì.
0: Bella.
1: E quindi qui sì, molto bello anche il fatto che in profondità ci sono tutti questi alberi.
0: Poi c'è questo tappeto di foglie, no?
1: Esatto.
0: Bello,
1: esatto, sì.
0: Veramente bello. Chiamateci al 071-7501-707, ve lo ricordo, così potete chiamarci. Marco di Iesi ci ha mandato questa foto.
1: Sì, anche questa...
0: Sì, è sempre in tema, dai.
1: Diciamo che quest'anno più che foglie gialle stanno venendo fuori,
0: esatto,
1: quelle rosse.
0: Quelle rosse, che poi è tipico dell'acero, le foglie rosse, però ecco, vengono molto fuori. Poi Marina di Ardea, di Roma, ci ha mandato questa foto, il grappolo d'uva,
1: sì.
0: In controluce, bella, però c'è la foglie in primo piano.
1: Sì, questa lei probabilmente voleva mettere in risalto, penso, l'uva che si vede.
0: Sì, che poi è preso da un raggio di luce,
1: esatto.
0: Bella. Mi piace questo effetto.
1: Questi colori verdi che per quest'anno probabilmente sempre per il discorso.
0: Sempre per il discorso che tarda l'autunno,
1: che
0: tarda ad arrivare.
1: Essere estate, sì.
0: Poi Rita da Imola. Bologna, oh che bello, che bel colore poi.
1: Allora qui...
0: Cosa hai da dire?
1: Guarda,

0: proprio lo dico così di getto, non mi fa venire in mente l'autunno, onestamente.
1: Sì, anche a me adesso.
0: Però è molto bello il colore, perché veramente il verde, il blu fa un bel accoppiamento.
1: Ma fa tanto tenero.
0: Sì, esatto, è molto bello, sì.
1: Sì.
0: Diciamo che forse non è tanto a tema, però la foto
1: però come foto
0: è
1: secondo
0: molto
1: me
0: bella.
1: Adesso da profana è fatta molto bene,
0: sì,
1: nel senso che ha catturato il soggetto in primo piano e l'immagine dello sfondo sfocato.
0: Sì, quindi risalta il becco,
1: insomma,
0: l'occhio,
1: esatto,
0: eccetera.
1: Poi sempre dita di Imola. Ci ha mandato anche questa foto, non so cosa voleva catturare in questa foto, forse
0: probabilmente sempre l'aspetto del verde,
1: esatto,
0: essendo sempre verde.
1: Non so se quella però è un'immagine sacra dietro, forse.
0: Sì, probabilmente sì,
1: si intravede. Poi Salvatore ci ha mandato 10 foto, quindi
0: qui
1: possiamo,
0: ci sbizzarriamo.
1: Ci sbizzarriamo alla grande. Ciao Salvatore. C'è questo specchio.
0: Questa è la stessa zona dove ha fatto più foto, probabilmente.
1: Sì, questo è un paesaggio di montagna.
0: Sì, di montagna.
1: Bello.
0: Tu sei esperta.
1: Sì, esperta, mi piace tantissimo. Quelle montagne, bella. Ah, questa è bellissima, la panchina.
0: Questa sì, mi piace.
1: Bella, ci piace molto, bellissima. Davvero, davvero bella.
0: Anche perché dà un senso di, tra virgolette, di solitudine, nel senso tante foto lì, tante foglie, appoggiate lì, significa che nessuno si è seduto.
1: Sì,
0: così.
1: È vero.
0: Quindi
1: queste sono un po' tutte simili.
0: Questa carrellata dei sentieri.
1: Sì, esatto. Questa è un po' sfocata.

0: Sempre con la stessa tecnica dello specchio d'acqua.
1: Probabilmente potrebbe essere partito di proposito per fare le foto per
0: certo,
1: la puntata.
0: Può darsi.
1: Che si sa mai.
0: Questa è Valeria,
1: questa è
0: l'ultima
1: Valeria.
0: Di Tolentino.
1: E qui evidentemente c'era
0: sì,
1: questo
0: dai, anche
1: albero
0: qui
1: con le foglie gialle.
0: Si vede, vedi anche per terra le foglie che sono cadute.
1: Esatto,
0: sì,
1: quindi questa sicuramente a tema.
0: Adesso c'è cioè, il divieto, la macchina un po', forse se non l'aveva nascosta aveva
1: sì.
0: cercato di posizionarla più
1: però
0: verso
1: però apprezziamo la spontaneità,
0: esatto,
1: la vista e l'ha fatta.
0: Sì, allora le foto sono tutte belle direi.
1: Sì, sì,
0: no?
1: Questa
0: poi
1: sera...
0: magari ci sono quelle un po' più a tema e quelle un po' meno a tema, però sono tutte belle, i colori ci sono e sarà difficile scegliere quella perché
1: sì, anche perché sono parecchie.
0: Sì.
1: Ok.
0: Però adesso li commentiamo ancora una ad una.
1: Sì.
0: Intanto mandiamo una clip e per fare una pausa, respiriamo un po',
1: sì.
0: ci rinfreschiamo l'idea.
1: Ok.

0: Allora Andrea, stavamo parlando durante questa breve pausa,
1: Sì.
0: stavamo ancora dicendo che è veramente difficile questa sera
1: Sì,
0: scegliere la foto,
1: ce
0: davvero
1: ne
0: difficile.
1: sono alcune particolarmente belle.
0: Però Andrea mi ha ancora, insomma, confermato il suo amore per la fotografia, hai fatto anche un corso di
1: Sì,
0: fotografia,
1: sì.
0: quindi sarai un ottimo aiuto per me. Allora andiamo subito ad Alessandro di Castelfidardo con le quattro foto che ci ha mandato. Le vediamo subito un attimo così per rinfrescarci le idee. Allora,
1: Cominciamo a selezionarle.
0: esatto, sì, cominciamo a fare una cernita, così ci è più facile scegliere. Eccola, questa a cavallo, una, due,
1: Questa con l'albero e le
0: questa
1: foglie,
0: dove l'albero e le foglie.
1: questa era
0: Questa mi
1: quella che abbiamo
0: piace,
1: commentato
0: sì, mi
1: prima.
0: piace il tramonto,
1: Sì.
0: ok. Cerchiamo magari di prenderne una delle quattro
1: Sì.
0: foto che ci ha mandato Alessandro e questa
1: La
0: è,
1: quarta.
0: sì, esatto, ma io
1: Guarda, ti
0: direi
1: dico
0: questa
1: la.
0: mi piace molto.
1: Ok, io ti dico la mia, io voterei quella con l'albero leggermente
0: Ah, quello
1: sfocato,
0: sfocato, ok.
1: perché c'è un bel colore dell'alba, o tramonto che
0: Sì,
1: sia, forse più
0: forse più
1: tramonto,
0: tramonto, va bene.
1: però sai, molto soggettiva, la fotografia è
0: Ok.
1: estremamente soggettiva.
0: Poi Alida di Potenza Picena ci ha mandato due foto, sempre, vediamole. Ecco, questa è quella che
1: Sì,
0: dicevamo, insomma,
1: ok,
0: che colori
1: ce la
0: molto belli, sì.
1: ricordiamo.
0: Questa
1: E questa. Ok,
0: io indubbiamente la seconda. No,
1: ci sto.
0: bella. Due
1: Sì. Sì.
0: bei colori. Ok.
1: Questo
0: Andiamo
1: bel
0: con le
1: cielo
0: Vicinzia di
1: azzurro.
0: Agugliano.
1: Che abbiamo questo fiore
0: Il
1: in
0: fiore
1: primo
0: ci ha
1: piano.
0: mandato, sì, e
1: Sì.
0: poi l'altra è questa qua sfocata, no, è sicuramente il fiore, dai. Sì,
1: Allora, scegliamo il fiore.
0: dai, è bello, però io, anche se è meno a tema, però mi piace
1: Sì.
0: molto di più.
1: Sì, dai. La
0: Anche
1: premiamo per la bellezza dei colori,
0: esatto, e
1: dai,
0: per come è fatta la fotografia,
1: della foto e dei
0: naturalmente.
1: colori, sì.
0: Poi Deborah di Macerata ci ha mandato una foto. Ah,
1: Questa,
0: questa
1: la
0: sì.
1: famosa
0: La
1: cartolina. Guarda,
0: famosa cartolina sarà chissà di Macerata? Ma vabbè, delle colline
1: questa
0: maceratesi.
1: veramente possiamo fare mille commenti. Io vedendola
0: Sì, infatti è
1: così,
0: vero.
1: da profano, sottolineo, per me è bellissima. È veramente la
0: Sì.
1: cosiddetta cartolina, è tutto bello, preciso, a fuoco, bella.
0: Bella.
1: Questa
0: Sì.
1: gli diamo un ottimo
0: Un
1: voto.
0: attimo. Poi Domenico di Peschiera di Borromeo. Con le sue due foto, vediamo. Questa
1: Ah,
0: mi
1: questa
0: piace
1: qua.
0: molto. Ok.
1: E poi c'era l'altra che era esatto, questa qua.
0: Questa qua.
1: Quindi io
0: Sì,
1: voto la
0: dai,
1: prima. Voto la prima.
0: sì. Poi Don Roberto della comunità del Cenacolo.
1: Questa famosa sullo che
0: Sì.
1: si riflette su questo specchio
0: Questo specchio
1: d'acqua. E
0: d'acqua, l'autunno che si riflette.
1: c'è quest'altra foto qua con
0: Sì, esatto, che
1: una
0: sarà, se
1: persona.
0: non so se è sempre di,
1: Chissà.
0: chissà, questa è di Dorotea,
1: No, se questa
0: sempre di Don
1: penso
0: Roberto,
1: sì,
0: quindi
1: che ce ne
0: Don
1: sono
0: Roberto
1: due.
0: forse?

0: può darsi. Guardati,
1: Don Roberto, ci stai guardando?
0: Allora, io tra le due ti dico la prima, perché comunque le foto sempre che si riflettono sullo specchio d'acqua, questa qua c'hanno un fascino.
1: Ti piace?
0: Sì, sì. Sì, molto spesso si fa anche la, diciamo, il trucco tra virgolette di fare la foto dove si vede anche il sopra, per cui sembra quasi sdoppiato,
1: ecco,
0: no, raddoppiato.
1: Ah, ecco.
0: In questo caso Don Roberto probabilmente ha voluto invece, ecco, mettere proprio in risalto la bellezza dei colori che uscivano,
1: sì, che uscivano
0: dallo specchio d'acqua.
1: Dal specchio d'acqua, sì.
0: A me piace
1: molto bene
0: tra le due, dovendo scegliere questa.
1: Questa,
0: sì.
1: Ok. Poi Dorotea di Alcamo, di Trapani, l'oliva. Sì, sì. Dorotea ci ha mandato solamente questa.
0: Questa, diciamo così, da, forse da premiare l'idea, nel senso che le è venuta in mente,
1: sì,
0: di mandarla,
1: sì,
0: con l'ottica che,
1: sì,
0: il tema era l'autunno.
1: Non ci avrei mai pensato.
0: Esatto, neanche io, onestamente.
1: Poi Fabio di Castelfidardo.
0: Ah, questa,
1: questa
0: qua.
1: Sì, ti piaceva il raggio di luce,
0: sì,
1: che entrava,
0: questa,
1: no?
0: Esatto, esatto.
1: Sì, bella, anche questa.
0: Questa sì, molto a tema,
1: sì,
0: qui
1: molto
0: il tema,
1: a tema
0: è azzeccatissimo.
1: Sì. Poi Fiorenza di, vabbè, questa io
0: Fiorenza
1: non ci
0: di Loreto, chissà chi è.
1: Questa Fiorenza di Loreto.
0: Fiorenza di Loreto non
1: bella.
0: La faremo vincere.
1: Però questa
0: sennò
1: è spontanea e
0: sì,
1: non sono brava a fare le foto, quindi.
0: Però dai,
1: mi piace tantissimo.
0: Hai azzeccato il tema,
1: esatto,
0: i colori, tutto, dai.
1: Va bene, dai. Un 8.
0: Ti mettiamo sì, un bel 8.
1: Poi Gianna di Trapani. Questa sempre la raccolta delle olive.
0: Sì, questa è. Le olive sono andate per la maggiore.
1: Sì, poi mi piacciono molto. Giulio di Loreto.
0: Sì, questa,
1: sì, molto
0: questa la definirei.
1: Diciamo, c'ha il colore un po' spenti, secondo me.
0: Sì, forse
1: non
0: perché c'è, era tanto in ombra. Il verde che c'è sotto,
1: sì,
0: c'è sopra. Però mi veniva da dire, questa è la classica foto che la potremmo definire la foto a tema. L'autunno, le foglie che
1: vero,
0: cadono,
1: sì,
0: cioè proprio, capito,
1: sì,
0: perfetta,
1: sì, sì,
0: in questo,
1: sì,
0: senso.
1: Poi Giuseppina della provincia di Fermo, tre
0: che
1: foto.
0: Ci sono tre foto, sì,
1: sì,
0: le vediamo magari velocemente.
1: Sì.
0: C'era questa, questa,
1: sì,
0: che
1: super
0: qui
1: giù,
0: ci
1: sì,
0: sono i colori, e questa.
1: Non, direi la seconda.
0: La seconda, sì.
1: Ah, ok.
0: La seconda.
1: Sì, dai, la seconda.
0: Insomma, è leggermente sfocata, però i colori
1: questa
0: sono.
1: Inizia l'autunno, che
0: esatto,
1: cadranno le foglie,
0: sì,
1: prima o poi. Poi Liliana di Loreto, quattro
0: sono
1: foto.
0: Quattro. Questa molto in primo piano.
1: Sì. Questa la rosa, forse. Questa con l'autunno, ecco, questa qua.
0: Sì.
1: Dai. No.
0: Dovendo dare un privilegio,
1: sì,
0: anche all'aspetto del,
1: sì,
0: tema,
1: sì, sì, sì, sì,
0: probabilmente questa è più,
1: sì,
0: a tema,
1: sì,
0: di,
1: sì,
0: tutti.
1: Sì, sì, indubbiamente. Poi Maria Rosa di Falconara, due foto.
0: Due foto, questa,
1: ah, questa era quelle fatte dallo
0: fatte
1: schermo del
0: probabilmente del PC, a PC, sì,
1: sì.
0: Scegliamo questa,
1: dai,
0: non,
1: sì,
0: lo so,
1: sì,
0: cosa ne pensi.
1: Sì, probabilmente.
0: Questa mi dà più dell'autunno, mi,
1: sì,
0: piace il fatto che c'è
1: la bambina,
0: esatto, un soggetto,
1: sì,
0: su tutto questo tappeto.
1: E poi questo sfondo, no?
0: Sì,
1: di,
0: sì, sì,
1: bello.
0: Questa ci piace.
1: Poi Marco di Iesi. Questa è sempre un po',
0: sì,
1: a tema, i colori qui
0: un
1: sono
0: contrasto
1: un po'
0: tra
1: più
0: il verde sotto e il rosso,
1: sì,
0: dell'autunno che arriva sopra.
1: Un po' più smorti i colori qua, non vengono risaltati molto.
0: Sì, forse,
1: forse
0: anche
1: la,
0: sempre
1: la,
0: perché era
1: l'angolatura
0: un po' in ombra,
1: dove
0: probabilmente.
1: La presa, esatto,
0: sì,
1: un po' in ombra, perché comunque l'angolatura è sempre importante, no? Quando fai una fotografia.
0: Sì, sì, diciamo che in questo caso i colori magari da un'altra prospettiva potevano essere più brillanti, o magari impostare la macchina in maniera diversa.
1: Certo, certo. Poi bisogna vedere se è la macchina con il cellulare, insomma,
0: sì, esatto,
1: anche questo vuole dire molto.
0: Quindi non ce ne voglia Marco di
1: Iesi. Poi Marina di Ardea, di Roma.
0: Una foto questa. Marco, questa era quella famosa, diciamo, prima con il grappolo,
1: sì,
0: d'uva che si intravede.
1: D'uva che si intravede. Sì, dai.
0: Questa a tema perché c'è l'uva.
1: Sì, perché c'è l'uva.
0: Se no il verde regna.
1: No, regna sovrano.
0: Regna incontrastato.
1: Poi siamo a Salvatore.
0: A Rita di Imola.
1: Ah, Rita di Imola. Rita di Imola.
0: Che ci sono due foto.
1: Vabbè, questa abbiamo detto che non è a tema, però ci piace moltissimo.
0: Sì.
1: Quindi scelgo tra le due sicuramente quella dell'uccellino.
0: Sì,
1: no?
0: Sì. Se non altro perché questa qua, visto
1: questa
0: che è l'autunno,
1: adesso,
0: probabilmente è autunno, ma i colori non,
1: esatto,
0: ce lo dimostrano.
1: Non ce lo dimostrano.
0: Nell'altra perlomeno premiamo.
1: Sì, dai, i colori, come fa, i colori.
0: I colori,
1: no?
0: Anche la tenerezza,
1: sì,
0: del struccellino,
1: sì,
0: che sembra,
1: sì,
0: ti,
1: sì,
0: guardi.
1: Sì. Bello, con quell'occhio, bellissima. Poi abbiamo quelle di Salvatore, 10 foto.
0: Ci dobbiamo
1: sbizzarrire. Salvatore, facciamo una cernita di queste 10 foto. La prima ci piace,
0: sì.
1: Questa, sì.
0: Questa è un po' più generica.
1: Questa mi piace molto, questa nebbia
0: sì,
1: dietro,
0: anche,
1: mi piace
0: sì, esatto.
1: Il fiore che viene fuori.
0: Sì. Questa pure non è male, anche perché sullo sfondo sempre c'è. Questa, dico la verità, subito è una di quelle che mi ha colpito di più, per questo fatto che le foglie stanno su questa panchina.
1: È vero,
0: e
1: sì.
0: Mi danno la sensazione
1: che aspetta qualcuno,
0: esatto,
1: vero?
0: Esatto, o comunque un senso di solitudine, quindi l'autunno mi ci si ricollega molto, oltre al
1: sì.
0: Colore delle foglie che ovviamente lo dimostrano.
1: Ah, sicuramente mi piace molto. Poi questa qua.
0: Questa un po' meno
1: sì,
0: magari.
1: Un po' meno. Questa
0: qui
1: un
0: ci
1: po'
0: sono sentieri.
1: Un sentiero, quindi finora... Questa ecco perché non so se però è sfocata, ha voluto
0: sì,
1: creare lui l'effetto sfocato.
0: Allora
1: oppure...
0: ho la sensazione che è venuta un po' sfocata perché ovunque la guardi mi sembra un po' sfocata.
1: Mm.
0: E l'idea era bellissima perché qui c'è quel discorso che ti accennavo prima, no?
1: Sì.
0: Del sopra e lo specchio d'acqua che riflette perfettamente in maniera simmetrica. L'idea era fantastica, è sfocata, però
1: è sfocata.
0: Apprezziamo...
1: Penso che se era nitida con lo specchio d'acqua
0: sì,
1: così
0: sì,
1: era stupenda.
0: Sì, sì. Apprezziamo l'idea che era ottima.
1: Ok, vediamo, Salvatore, sempre, sicuramente era una gita in montagna,
0: sì, qualcosa
1: una vacanza
0: genere, esatto.
1: Insomma. Bella, perfetto.
0: Ci piace pensare che sia uscito di proposito per fare
1: va
0: le
1: bene,
0: foto per la trasmissione.
1: Così.
0: Esatto.
1: Eccole qua, questo è l'altro specchio d'acqua.
0: Sì, probabilmente è lo
1: sì.
0: Stesso posto.
1: Sì.
0: Non so se ce ne sono altro, ho perso il conto, no, perché questa
1: è di
0: credo
1: Valeria.
0: Sia di Valeria.
1: Sì, me la ricordavo, quella di Valeria.
0: Di Salvatore, che dici? Salviamo quella della panchina?
1: Sì, dai.
0: Cioè,
1: dai.
0: Se ne salvano
1: sì. È bella
0: varie.
1: Anche quella del torrente che si vede la
0: sì.
1: Montagna dietro, però è più, è quella del torrente magari è un po'
0: quella
1: più
0: quella della
1: uguale.
0: Panchina è romantica,
1: sì,
0: stasera
1: sì,
0: ci
1: è
0: sentiamo
1: bella,
0: così.
1: È bellissima. E ecco, quindi possiamo già iniziare.
0: E questa è quella di Valeria Tolentino che... Dicevamo probabilmente andava a mettere a fuoco
1: sì.
0: Su quest'albero con le foglie molto gialle.
1: Non ci ha chiamato nessuno purtroppo e adesso magari facciamo una breve pausa, magari a casa ci pensano.
0: Esatto, magari chiamate tu dai il numero
1: sì, esatto.
0: E loro chiamano.
1: Chiamate al 071 7501 707. Mi raccomando, chiamateci. Adesso andiamo un attimo in pausa e ci rivediamo tra pochissimo.
0: A tra poco.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Allora, eccoci di nuovo qua,
1: sera.
0: Il nostro Andrea. E intanto abbiamo fatto una breve cernita delle foto
1: sì.
0: che ti hanno colpito di più.
1: Sì, anche se non è facile.
0: Non è stato veramente facile, perché sono tante le foto che ci hanno colpito.
1: Soprattutto perché stasera non c'è una persona
0: esatto.
1: di professione, quindi qui andiamo molto così, a pelle.
0: Beh, stasera le mettiamo un po' sul sentimentale, perché
1: sì.
0: ci suscita emozioni.
1: Sì,
0: comunque una
1: sì.
0: foto deve anche emozionare, no?
1: Assolutamente.
0: Quindi allora, così, iniziamo dalla foto, quella con... ecco una chiamata, un attimo. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Ecco, aspetta.
2: Pronto, mi senti?
0: Pronto, sì! Ciao!
1: Ciao!
2: Ciao, io sono Andrea, figlio di Salvatore.
0: Andrea?
2: Il figlio di Salvatore che ha mandato
1: Salvatore
2: le foto.
1: Ah sì, Salvatore
0: ecco,
1: delle 10
0: sì,
1: foto.
0: Sì, sì, sì, ciao sì. Salvatore, ci fa piacere che ci hai chiamato.
2: Perfetto, tutto bene?
0: Sì, tutto bene. E le tue foto
2: allora,
0: sono...
2: volevo dire che alcune foto che ha mandato sono... ce l'ha fatta mia ragazza, siamo stati in montagna.
0: Ah ecco, infatti, immaginavo.
2: Mentre mio padre appunto che... ha fatto la foto della panchina che voi avete citato.
0: Sì.
2: E niente, lui mi aveva detto che c'era questo concorso, tra virgolette,
1: sì.
2: e allora, dato che eravamo già in montagna, ho preferito fare delle foto a tema, diciamo.
1: Eccole qua, le stiamo rivedendo.
0: Sì, eccole, sì, sì. E quella della panchina è stupenda, bellissima.
2: Sì,
0: anche
2: sì,
0: questa anche è bellissima, perché io amo la montagna, quindi sono molto belle, tutte sono belle. Questa, eccola qua.
2: Diciamo che niente, siamo contenti che ce l'avete fatte vedere. Niente, parlo io perché mio padre non se la sente di parlare.
0: Sì, sì, sì, sì, va benissimo.
1: E siamo in famiglia.
0: Esatto, siamo in famiglia,
2: esatto,
0: quindi
2: esatto.
0: senza problemi.
1: Questa è bellissima, a mio parere. È leggermente sfocata, però veramente l'idea era...
2: Quello dello specchio sul lago, diciamo che onestamente non so se è sfocata, perché è stato proprio un effetto fatto apposta per farlo. Poi magari nell'inviarlo è risultato un po' sfocato. L'idea era proprio quella di riflettere diciamo il cielo, le montagne nel lago.
1: Sì.
2: E allora, a me piace molto questa. Poi quella che abbiamo mandato mi ha fatto che non ha cianita, perché ne ha fatte anche altre. E diciamo che queste diciamo erano i migliori, però vabbè, aspettiamo il vostro giudizio.
1: Sì.
2: Noi ci ha fatto piacere comunque che le mandavate in visione.
1: Grazie.
0: Salvatore, di dove sei?
2: Io sono Andrea, il figlio di Salvatore, e sono di Monza.
0: Ah, di Monza, ok.
2: Però diciamo che chiamo io perché sono i miei genitori che li seguono quotidianamente, ma non se la sentono di parlare. Quindi...
0: Ah, va bene, va bene. Ci ha fatto piacere lo stesso che ci avete chiamato.
2: Va bene, grazie a voi.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao Salvatore.
1: Vediamo.
2: Buonasera, ciao.
1: Figlio di Salvatore.
0: Figlio di Salvatore, sì. Allora, sicuramente la sua è quella della panchina.
1: Quella
0: l'abbiamo
1: panchina,
0: messa tra
1: sì.
0: le foto più belle,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Poi abbiamo la foto quella con le tre foglie in
1: sì,
0: sequenza.
1: La foto con le tre
0: adesso
1: foglie.
0: Ce la manda la regia un attimino.
1: Quindi anche qui abbiamo il denominatore comune della panchina, che anche lì è una panchina.
0: Esatto, quella di Domenico di Peschiera di Borromeo. Questa è quella sempre di Salvatore.
1: Sì, questa è quella di Salvatore.
0: Poi abbiamo quella che volevo vedere, quella di Domenico di Peschiera di Borromeo.
1: Sì, forse era quella prima
0: quella
1: di
0: prima
1: questa.
0: Di questa, sì, che era
1: eccola qua.
0: A me questa piace.
1: Credo sia una panchina. E poi in realtà sai
0: no,
1: che
0: una
1: non
0: panchina,
1: è...
0: un tronco di
1: sai che non
0: so cosa
1: così
0: sia, però mi piace moltissimo a me.
1: Sì, sì.
0: Questo effetto cromatico che comunque viene fuori perché avendole messa sopra
1: sì,
0: lo
1: questa
0: scuro. No, questa a me piace tantissimo.
1: Emotivamente è molto bella.
0: Molto,
1: è molto bella,
0: molto
1: perlomeno
0: bella.
1: Personalmente, sì.
0: Ma questa la amo. Poi un'altra era quale ti piaceva?
1: Beh, dicevamo quella con quell'inquadratura da cartolina.
0: Ah, sì, sì, sì, sì.
1: Di Deborah di Macerata.
0: Esatto,
1: credo.
0: Che ho detto chissà se è un dei colli maceratesi, se la manda in onda la regia. Eccola qua.
1: Questa, come si suol dire, cosa gli vuoi dire?
0: Questi sono tantissimi colori, tanti. Tanti colori, tutte tutte autunnali, no?
1: Questa è quasi un quadro.
0: Sì.
1: È,
0: bella,
1: quasi, è veramente
0: bella.
1: Molto bella. Diciamo che tra queste tre foto è molto difficile scegliere, anche se...
0: Però questa, sai cosa c'è? Forse è bellissima, ha questi colori autunnali, però mi ricorda meno l'autunno rispetto alle altre. No?
1: Guarda, io facevo sta riflessione, ma la faccio a voce alta, diciamo. E le tre foto sono belle personalmente per motivi diversi, cioè questa, per quello che posso capirne io, tecnicamente è molto bella. Quella delle tre foglie emotivamente è quella che mi piace di più, e quella di Salvatore della panchina con le foglie invece mi è piaciuta l'idea, oltre che era tema, delle foglie che appoggiate lì sopra, tante, mi dà un senso di solitudine, di un luogo che sembra star lì, fermo nel tempo.
0: Fermo nel tempo.
1: Così. Quindi è per quello che faccio fatica a dire, qual è la più bella, perché ognuna a modo suo.
0: Sì.
1: C'ha qualcosa.
0: Allora, guarda, andiamo la clip di pochi secondi, così decidiamo la foto vincitrice per terminare la trasmissione.
1: Facciamo quest'ardua scelta.
0: A tra poco. Non.

0: Eccoci, la regia mi dice che abbiamo una telefonata in linea, vediamo chi ci ha chiamato.
1: Vediamo.
0: Pronto? Pronto?
2: Sì, sono Domenico di Peschiera Bolomeo.
1: Eccolo qua.
0: Sì, ciao Domenico.
1: Ciao Domenico.
2: Volevo commentare le vostre foglie che avete visto e avete mandato poco fa.
1: Sì.
2: Allora, il nome è una panchina.
0: Ah, ecco.
2: Sono due travi di una vecchia ferrovia abbandonata nella
0: bello,
2: zona.
0: Bellissimo.
2: E niente, mi ha colpito questo particolare che io colgo quando passeggio col mio cane d'alto al mattino. Infatti ho mandato anche un'altra foto dell'alba di ieri mattina che probabilmente è andata perduta. Però mi ha colpito proprio queste foglie messe lì nella campagna dietro la ferrovia abbandonata e le ho mandate perché mi è piaciuta, ecco, solo questo.
1: No, è bellissima Domenico, guarda, subito ci ha colpito molto e poi, come dire, hai sfondato una porta aperta, come si dice, perché quando anch'io nel mio piccolo faccio qualche foto per qualche motivo, mi piacciono sempre moltissimo i dettagli, anche se ecco non lo faccio foto in maniera professionale, però le foto dove vedi il dettaglio è qualcosa che mi piace particolarmente, per cui effettivamente probabilmente abbiamo i stessi gusti, mettiamola così.
0: A me mi ha colpito subito, è bellissima.
2: Bene.
0: È bellissima.
2: Mi fa piacere, me ne mangerò altri nei prossimi temi, allora.
0: È bellissima. D'accordo.
2: Anch'io amo molto fotografare comunque.
0: Ecco, quindi avete una passione in comune.
1: Perfetto, manderemo alle prossime puntate le foto.
0: Mi raccomando, continua a seguirci con altre foto, adesso vi manderemo un altro tema, proporremo. E niente.
1: Va bene, grazie Domenico.
0: Bene, ciao Domenico, buona serata.
2: Molto interessante, bella. Ciao.
1: Grazie per la telefonata.
0: Ciao. E ecco, vedi.
1: Allora,
0: adesso è acqua,
1: adesso è dura.
0: Però non lo so, sono un po' indecisa tra questa e quella della panchina.
1: Sì, sì.
0: Sono fondamentalmente sono diverse come
1: sì.
0: foto, perché quella della panchina,
1: diciamo che per quello torno a dire, per quello che ne posso capire io, tecnicamente mi piace di più quella di Domenico.
0: Sì.
1: Quindi il dettaglio un po' in primo piano, anche il fatto della ferrovia, cioè è molto, veramente molto particolare. E quella invece di Salvatore con la panchina,
0: con le foglie,
1: non so, cioè, probabilmente qui qualcuno più tecnico di me direbbe che è fatta meno bene tecnicamente, probabilmente. Però non so perché a me sta panchina con le foglie, ma da subito proprio...
0: Da subito colpito.
1: Sì.
0: Perché... No, anche a me, perché mi dà... Questa mi dà anche emozioni.
1: Sì, mi dà un senso di solitudine, di autunno. C'è so tante cose dentro e anche se mi rendo conto che l'altra è...
0: Tecnicamente perfetta.
1: È perfetta e quindi veramente a Domenico va un applauso per la foto. Io devo essere sincero, 51 a 49 voterei questa, Domenico non me ne voglia.
0: Sì, però, sicuramente, ecco. Perché questa è bellissima, però fondamentalmente non mi suscita emozioni interne, cioè, mentre l'altra mi dà un senso di solitudine, così questa no.
1: E comunque sono tra le tante, diciamo, prima e seconda, quindi tutte e due bellissime.
0: Va bene, dai, allora, tanto dobbiamo decidere, decidiamo per la panchina.
1: Ok.
0: Va bene?
1: Votiamo.
0: Quindi
1: votiamo per Salvatore.
0: Esatto, per Salvatore, esatto.
1: Ok. Complimenti a Salvatore.
0: Complimenti a Salvatore. Allora, tanto dico la... Allora, aspetta, abbiamo un

0: pensiero per Andrea, che ha partecipato al nostro programma.
1: Grazie.
0: Così non
1: grazie
0: ti dimenticherai
1: mille.
0: Facilmente di
1: Bellissimo.
0: Noi.
1: Grazie.
0: Spero che continuerai anche tu a seguirci.
1: Vi manderò altre foto.
0: E il tema della prossima settimana abbiamo lo sport nella vita.
1: Ok, lo sport nella
0: vita. Sì, lo sport. Quindi mandate tutte le vostre foto dove, di sport della vostra vita, sempre tramite il numero WhatsApp 349-9370-847. Ripeto, 349-9370-847. Mandate tutte le foto che volete, poi la prossima settimana non ci sarà perché la prima venerdì del mese di solito c'è l'adorazione, quindi ci vediamo tra due settimane, quindi avete tutto il tempo di mandarci tutte le foto che volete. Partecipate numerosi. Ci vediamo la prossima volta.
1: Benissimo, grazie mille.
0: Buona serata a tutti e grazie di averci seguito.
1: Ci vediamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

0: Cari amici, ben ritrovati. Siamo di nuovo qui in questo studio in compagnia di due persone che ci illustreranno qualcosa che riguarda la vita della Santa Sede e del Vaticano. Abbiamo già iniziato questo colloquio con loro la settimana scorsa, però l'argomento è abbastanza vasto, ma soprattutto molto interessante, e quindi abbiamo deciso di riprendere il colloquio con Sua Eccellenza l'Arcivescovo Giovanni Tonucci, già nunzio, ora delegato pontificio a Loreto, e il dottor Matteo Cantori, da poco laureato e autore di questo libro che ha dato il via a questo colloquio, a questa conversazione più che colloquio. Questo libro interessante sulla diplomazia pontificia. Bene, allora, continuiamo la conversazione. L'arcivescovo ci ha raccontato delle cose interessanti l'ultima volta, però, come dicevo prima, gli argomenti sono tanti e anche le curiosità, in quanto l'arcivescovo Tonucci è stato nunzio per ben 25, no.
1: Beh, come nunzio 14-20 anni, vai, noi facciamo.
0: In diplomazia, eccellenza?
1: In diplomazia dal 71 o dal 68 fino al 2007, quindi parliamo di un buon numero di anni.
0: Esatto.
1: Praticamente la parte migliore della mia vita.
0: La parte centrale. La parte centrale. E quindi avrà da raccontarci delle belle situazioni, belle non lo so, però delle situazioni interessanti, perché non tutte sono state belle, eccellenza. Allora Matteo, il dottor Cantori lo chiamiamo Matteo,
2: sì.
0: Sia perché è molto giovane e quindi sia perché siamo diventati amici
2: certamente.
0: Allora, Matteo, stavamo parlando delle nunziature,
2: sì.
0: Di che cosa, dei compiti che svolgono presso lo Stato, parliamo di, e dei compiti del nunzio. Tra i compiti delle nunziature, diciamo così, loro sì, sono delle ambasciate presso lo Stato.
2: Sì,
0: che ospita.
2: Sì, possiamo dire così in un certo qual modo.
0: Ma tra nunziatura, tu parli a delle persone che non sono molto pratiche, quindi tra nunziatura e ambasciata. Quindi la nunziatura riguarda la diplomazia vaticana.
2: Sì.
0: L'ambasciata
2: la diplomazia classica o civile.
0: Civile, ecco. Diciamo. C'è un po' di differenza oppure le due sono equiparate al 100%, sia come privilegi e sia anche come...
2: Beh no.
0: Come comportamenti, diciamo così.
2: C'è da fare una distinzione. Come funzionamento possiamo dire che si tratta di una comune ambasciata, la nunziatura, perché c'è un personale di servizio, ci sono

0: delle sale di rappresentanza, dei luoghi di lavoro, quindi un'ambasciata, ecco, si presenta così sommariamente,
1: a tutti gli effetti.
0: Sì, un'ambasciata a tutti gli effetti.
1: E quindi a tutti anche le agevolazioni, diciamo così, che riguarda le ambasciate, l'extraterritorialità, dico bene, eccellenza, prerogative che sono uguali per entrambi, sia la parte religiosa sia la parte civile.
2: Certo.
1: Mm-hmm. Quindi la valigia diplomatica, tutto ciò che riguarda tutto quanto, perfetto. Bene.
0: Ecco, l'unica cosa che magari uno può dire come luoghi in più, perché una volta parlando, ecco, visto siamo in un clima di conversazione, mi hanno detto: ma c'è una differenza magari rispetto a un'ambasciata? Sì, se uno vuole vedere, c'è una cappella in nunziatura, ovviamente, che magari in qualche ambasciata può mancare.
1: Può mancare.
0: Ecco, che per esempio, se non vado errato, a Stoccolma funzionava come parrocchia della città.
2: Sì, di fatti, ma direi più o meno, ecco, sì, direi soprattutto a Stoccolma, perché essendo un paese con una lingua piuttosto difficile, faceva comodo a quelli che vivevano nel quartiere dove è la nunziatura e anche ad alcuni membri del corpo diplomatico o persone che non erano di lingua svedese venire in nunziatura per avere una celebrazione in inglese, quindi qualche cosa che era più comprensibile e più abbordabile. E avevamo una piccola famiglia che praticamente sì, era una piccola parrocchia che si riuniva con una certa anche fedeltà e certamente molto affetto.
1: Ma le messe per gli altri membri del corpo diplomatico civile che partecipa alla messa, è il latino, l'inglese, che lingua?
2: No, normalmente si adopera la lingua del posto, dipende poi da paese a paese. Quando ci sono delle capitali, direi di paesi in cui c'è una presenza della Chiesa sufficiente, ma ci sono varie parrocchie e direi ogni ambasciatore o membro del corpo diplomatico che voglia partecipare andrà in quella Chiesa che si sente più vicino oppure a cui partecipa più volentieri. Le situazioni sono diverse. Stoccolma c'era questo, diciamo, ostacolo della lingua e c'era anche la presenza di poche chiese nella grande città di Stoccolma, perché i cattolici sono estremamente pochi. Ricordo un altro caso un po' particolare, era quello di Belgrado. A Belgrado le poche chiese cattoliche che sono presenti, perché lì è un paese soprattutto ortodosso, anche se eravamo in regime comunista, bene, le poche chiese cattoliche celebravano messa in serbo-croato. E questo vuol dire che la gran parte delle persone che erano non del posto, quindi del corpo diplomatico, della comunità internazionale, non avrebbero potuto partecipare perché non conoscevano la lingua. Ecco allora che nella cattedrale di Belgrado, cattedrale cattolica, che non era niente altro che l'antica cappella dell'ambasciata di Austria a Belgrado, in Serbia, ecco lì c'era una messa domenica mattina che era cosiddetta internazionale, nel senso che la messa veniva celebrata in varie lingue, facevano una specie di giro, allora una domenica era in italiano, un'altra in inglese, in francese, in spagnolo, ecco le quattro domeniche, e alcune parti erano appunto in latino. La preghiera eucaristica veniva fatta in latino, così eravamo tutti quanti contenti. Quindi.
1: Latino che unisce.
2: Sì, difatti.
1: Tanto per rimanere in questa differenza, il corpo diplomatico civile dipende dal Ministero degli Esteri, il Ministro degli Esteri è il capo supremo.
0: Sì.
1: Nella Santa Sede come si è come gerarchia?
0: Nella Santa Sede abbiamo una gerarchia dove c'è ovviamente il Sommo Pontefice al vertice, poi troviamo il Segretario di Stato. Poi dal segretario di Stato si arriva alle varie categorie dei rappresentanti pontifici.
1: Il nunzio da chi dipende, oltre che dal Sommo Pontefice? Dal
0: segretario di Stato.
1: Che sarebbe il corrispettivo religioso del Ministero degli Esteri. Del Ministro degli Esteri.
2: Piuttosto direi è un primo ministro. Strettamente
1: non c'è una equivalenza.
2: Ci sono i due segretari, sotto il segretario di Stato ci sono due organismi della segreteria, no? Quindi il sostituto da una parte che è piuttosto per gli affari interni della Chiesa e il segretario della seconda sezione che quello è un po' il ministro degli esteri,
0: esatto.
2: Ma questo si occupa dei rapporti politici quindi internazionali con i vari stati e con gli organismi internazionali.
1: Quindi non c'è, diciamo così, una è un po' diverso, ecco. Sì. Anche se c'è sempre la gerarchia, perché
0: sì, chiaramente quella chiaramente c'è, però ecco, non volevo complicarla, allora diciamo semplicemente segretario di Stato, sì, e segretario di Stato che funge un po' da primo ministro, se volessimo trovare un'omologazione civile, e anche da ministro degli esteri in un certo qual modo, anche se ovviamente la chiarificazione che ha dato Monsignor Tonucci è più precisa, più dettagliata.
1: Quindi tutto dipende dalla segreteria di Stato, diciamo così.
0: Sì, sì, sì, sì. La segreteria di Stato è un po' la macchina che gestisce le nunziature e che gestisce un po' il governo della Chiesa, il governo all'interno del Vaticano e fuori del Vaticano soprattutto.
1: Perfetto, bene. Questi chiarimenti, come sentiamo, servono per mettere bene a fuoco il compito e tutto quello che succede in una nunziatura, perché altrimenti sembrerebbe che stanno lì queste nunzi, dice, ma che cosa fanno? Invece fanno anche delle cose molto interessanti, soprattutto quando riguarda certi rapporti che non sono proprio idilliaci fra stati. Ma di questo ne parliamo dopo, a più tardi.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: gentili amici, riprendiamo il discorso sulle nunziature. Matteo, una cosa che sta particolarmente a cuore, soprattutto in questo periodo di un po' di instabilità e di incertezze, dove la linea politica certe volte non è del tutto chiara. Le nunziature, il nunzio, interviene se tra stati, diciamo così, c'è un po' di ruggine in qualche modo?
1: Sicuramente il nunzio interviene, ma se mi chiedi se il nunzio interviene in maniera diretta, in prima persona, questo no. C'è un lavoro dietro le quinte. C'è un lavoro dietro le quinte che, a mio giudizio, e poi Monsignor Tonucci mi corregge, funziona molto di più che il lavoro in prima battuta. Se noi pensiamo a tanti casi che la storia ci ha offerto, adesso non sto qui a citarne, ma la Santa Sede, attraverso i suoi rappresentanti pontifici, attraverso i nunzi, ha risolto determinate situazioni o perlomeno ha favorito degli avvicinamenti, ha favorito dei dialoghi. E quindi senza però esporsi.
0: Quella è la parte più delicata, credo, perché si deve lavorare in un certo modo senza agevolare oppure reprimere alcune situazioni, soprattutto le sensibilità degli stati, credo, eccellenza.
2: È quello,
0: come
2: è quello
0: nel
2: che è
0: caso di Cuba.
2: Sì, difatti con la situazione tra Cuba e Stati Uniti e anche tra Cuba e il resto del mondo, e noi abbiamo visto una prima reazione quando Fidel Castro tanti anni fa si è affacciato a livello politico internazionale, si è visto questo giovane guerrigliero che diventava capo del governo, capo dello Stato. Ecco, c'era stata una reazione di chi voleva tagliare i ponti pensando che sarebbe stata una nuvola passeggera. E la Santa Sede, attraverso le persone che lavoravano a Cuba, quindi soprattutto l'incaricato d'affari, Monsignor Zacchi, ha invece avuto la percezione che il fenomeno di Castro sarebbe durato, e così è stato. Per cui si è cercato di avvicinare, entrare in un dialogo, prima internamente, quindi anche per aiutare i vescovi stessi a sopravvivere e ad accettare l'idea che avevano un governo ostile, e quindi dovevano comunque dialogare con questo governo che era animato da una ideologia marxista, quindi contraria alla vita della Chiesa. E la cosa è andata avanti pianin pianino, con grosse difficoltà, con grosse illusioni e delusioni, ma ultimamente le cose sono veramente migliorate. Giovanni Paolo II è potuto andare a Cuba, Benedetto è tornato a Cuba, Papa Francesco è ancora andato a Cuba e è stato un po' l'artefice, attraverso il suo carisma, il fatto di essere latinoamericano e direi il fatto di avere questa sua esposizione così forte da un punto di vista sociale, e ha riavvicinato anche Stati Uniti e Cuba, in modo che i passi che si stanno facendo, tutti quanti dicono sussurrando, è merito di Papa Francesco. E non è tanto per dire facciamoci belli, no, è semplicemente per dire, io penso che sì, il Papa abbia fatto qualche cosa, ma i passi sono stati fatti in maniera molto discreta, perché quando c'è una mediazione c'è sempre qualcuno che deve cedere qualcosa, certo, altri che devono accettare, per cui non bisogna umiliare nessuno e nessuno deve dire sono stato io a farlo. Bisogna fare in modo che i due stati che si trovano al centro dell'interesse possano insieme accettare, con la loro dignità perfettamente salva e con i loro interessi garantiti.
0: Poi sicuramente questa di Cuba e gli Stati Uniti ha fatto più clamore, ma credo che sotto sotto, come diceva Matteo, delle cose neanche si sappiano tutte.
2: No, è tipico,
0: il lavoro diplomatico
2: è tipico delle mediazioni.
0: Esatto.
2: La mediazione significa che qualcuno, in questo caso la Santa Sede, si mette in mezzo, e chiunque faccia una mediazione rinuncia a una sua posizione, il che è molto delicato, nel senso che non sempre la Santa Sede può accettare di mediare, perché se io sono mediatore tra due entità, io non posso prendere la posizione di chi dice ma tu hai torto.
0: Certo, certo.
2: Però di fatto talvolta c'è evidentemente uno che ha torto e l'altro che ha più ragione.
1: Certamente.
2: Per cui la mediazione in qualche modo limita anche la possibilità di azione e talvolta frustra un po' quello che è il carisma della Chiesa, però direi per il bene di una o due nazioni, per il bene della pace, per il bene del progresso, si può anche in qualche modo mandare giù il rospo e accettare di mediare purché la situazione si risolva.
0: Certo.
1: Perché quelle nazioni c'hanno vescovi, c'hanno popolo di Dio, quindi sì, soprattutto certo. Per quello.
2: Sì, non parliamo mai di cose puramente astratte, noi parliamo, cerchiamo, non so se ricordate quando il cardinal Casaroli andava in giro per i paesi dell'est europeo facendo dialoghi eccetera difficilissimi, e lui ci diceva: e io sapevo che razza di mani erano quelle che stringevo, però dico, lì c'erano milioni di cattolici, tanti sacerdoti e tanti vescovi che erano in difficoltà, allora creare degli spazi di sopravvivenza era qualcosa di essenziale.
0: Come direbbe Papa Francesco, creiamo i ponti.
2: Esatto.
0: Perché se uno poi crea il muro è inutile che non c'è dialogo.
2: No, difatti.
0: Quando non c'è dialogo non c'è neanche.
2: Diciamo che i muri li possiamo creare anche noi.
0: Certo.
2: Cioè, quando uno si chiude in un integralismo totale. Per esempio quelli che dicono: no, io preferisco morire martire, va bene, ma tu puoi morire martire, ma non è che 1 milione di persone, 10 milioni di persone possono pretendere che seguano il tuo esempio.
0: Certo.
2: Dico, quindi bisogna anche capire che si devono creare degli spazi di sopravvivenza senza tradire quella che è la nostra vocazione.
0: Credo che il nunzio eccellenza abbia un quid in più rispetto al diplomatico civile. Però lo volevo chiedere a Matteo.
2: Sì, del resto è lui che ha scritto il libro,
0: sì,
2: non io, per cui
0: no,
2: ne sa
0: no,
2: più
0: ma
2: di me.
0: Anche perché lui, eccellenza, è civile,
2: sì,
0: quindi ha un occhio diverso.
2: Sì.
0: Lei è un po' di parte.
2: A voglia.
0: E quindi...
2: Sono tutto di parte.
1: Dicevamo, se è un quid in più.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Come si dice, cercando tra le carte,
1: sì,
0: leggendo libri, intervistando, come abbiamo detto l'altra volta, anche più nunzi,
1: sì,
0: ti sarai reso conto che la diplomazia vaticana forse ha quel passo in più dovuto alla provvidenza? Punto di domanda.
1: O dovuto alla provvidenza ad altri fattori, aggiungo. Altri fattori che sono proprio, come diceva prima Monsignor Tonucci, il saper e il voler mediare, perché sapendo, essere ben consapevoli che in quella mano che si stringe del civile, magari che sia un assassino, che sia un delinquente, ci stanno gli interessi non solo economici, politici, sociali, ma soprattutto anche di libera espressione. Cioè, non parliamo liberamente, dire: ah no, io difendo solo i cattolici. Il diplomatico pontificio non è che arriva lì e dice: ah no, io difendo gli interessi dei cattolici, voglio che si costruiscano le chiese, voglio che ci siano più battezzati rispetto all'anno scorso. Il diplomatico pontificio arriva e dice: io devo garantire un modus vivendi, cioè devo garantire una situazione affinché si possa esprimere il cattolico, si possa esprimere il non cattolico, si possa esprimere chiunque altro che è presente in questa realtà in cui io mi trovo ad operare.
0: Certo,
1: ora.
0: Certo.
1: Questo penso che è molto importante. E poi, forse l'avevamo detto la volta scorsa, il diplomatico pontificio c'ha una serie di informazioni in più che il diplomatico classico e civile non ha. Perché il diplomatico classico, su chi si basa? Si basa magari su quelle 3-4 persone, qualcuno dell'intelligence, qualche conoscenza che ha maturato nel corso del tempo. Diplomatico pontificio, rappresentante pontificio, va anche semplicemente in una parrocchia, interpella un missionario e il missionario gli sa dire, questo è anche poi molto importante, che spesso, poi Monsignor Tonucci me lo confermerà, i diplomatici classici spesso e volentieri non sanno sfruttare la situazione quando ci sono dei missionari. Il missionario li può favorire tantissimo anche nei rapporti.
0: Forse non hanno, diciamo così, quel pizzico di umiltà che richiederebbe la situazione. E, dopo, Matteo, ti faccio anche un'altra domanda che è interessante. Ci vediamo fra un po'. A dopo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Gentili amici, continuiamo la nostra conversazione con i miei amati ospiti.
1: Pensa a te.
0: E volevo chiudere il discorso, Matteo, per quanto riguarda quel quid in più che ha il nunzio, che, come dicevi prima, stringe la mano anche del dittatore. Però dietro la mano del dittatore ci stanno forse milioni di altre mani che attendono un aiuto.
2: È una mano che porta dei valori, purtroppo. Cioè la porta magari la polvere, quella mano rappresenta un po' una polvere, però dietro quella polvere in realtà c'è la terra buona.
0: Ci sono altre mani che attendono un aiuto, sì. E il nunzio credo che sia la persona adatta per questa, per porgere anche una parola, anche la presenza, credo, del nunzio. Certe volte è fondamentale per queste persone, eccellenza, lei che ha avuto un'esperienza diretta.
1: Ma dico di sì, proprio perché quando diciamo, ecco, si parla con le persone, no? Abbiamo di fronte uomini e donne che tutte quante hanno una coscienza. Allora anche, ecco, seguendo quell'esempio che non è poi così lontano dalla realtà, ma io stringo la mano di un dittatore, stringo la mano di una persona che so essere corrotta e che ha commesso delitti, però anche lui o anche lei è una persona. È una persona che può avere una sua coscienza e che io posso in qualche modo avvicinare. Ci sono, certo, delle storie anche interessanti e viste in maniera anche ambigua da qualcuno, in cui il lavoro così delicato, sereno e non discriminatorio di un nunzio apostolico ha permesso anche a persone che sembravano essere molto lontane di avvicinarsi a un atteggiamento umano più accettabile. Cioè, non dobbiamo pensare che chi è il dittatore, il cattivo della pellicola, sia condannato una volta per tutte. Anche per quello c'è un lavoro fatto attraverso gesti della provvidenza per cui si può arrivare a convincere, a ottenere qualche cosa. Ma ecco, dietro a questo c'è proprio questo discorso che abbiamo fatto. Sì. Cioè, si dice io lavoro perché chi vive in questo paese, chi vive nel mondo, possa vivere un pochino meglio.
0: Certo.
2: Allora viene in mente una frase di Paolo VI, scusa se ti interrompo. Quando Paolo VI andò in Africa e venne fermato da un operatore Rai e gli fece questa domanda, dice: ma santità, dice, lei ha parlato del prossimo, dice, ma dov'è la spiegazione del prossimo? Qui ha stretto le mani a tanta gente. Allora dice: il prossimo non è più questo o quell'individuo, dice, il prossimo è una cosa grande, una cosa moderna, perché si abbraccia una collettività, più o meno questo era il significato. Penso che sia proprio questo, io, il quid in più, abbracciare la collettività.
0: Paolo VI, fra l'altro, è stato molto sensibile alle nunziature.
1: Beh, lui ha lavorato,
2: lui era sostituto.
1: Ha lavorato nel corpo diplomatico e è stato un pochino alla guida del corpo diplomatico vaticano per tanti anni. Quando lui era in segreteria di Stato, appunto come sostituto, era lui proprio un animo della segreteria. E la segreteria che lavora con le nunziature, lui conosceva tutti quanti i nunzi e tutti quelli che lavoravano nelle nunziature.
0: Hai trovato documenti interessanti al riguardo per quanto riguarda questa figura? Sì, perché di solito è un Papa che, avendo avuto un successore così, sì, di peso, adesso non voglio andare oltre l'argomento.
2: Ha avuto Luciani come successore, Paolo VI.
0: Sì, ha avuto Luciani, sì, è vero, ha avuto Luciani. Però certe volte forse è stato un po', non dico messo in ombra, però la personalità di Giovanni Paolo II, sì, insomma, sì. Anche perché è stato tanti anni.
2: Ma Paolo VI, quando venne eletto, dice: sarò una statua su un'aguglia, pensando a Pio XII e a Giovanni XXIII, perché lui era consapevole che c'erano prima di lui due giganti cui tutti facevano un po' il confronto. Ma proprio perché Paolo VI, secondo me, aveva un retroterra culturale diplomatico, un retroterra culturale, basti pensare alla storia d'Italia, che ha aiutato ebrei, ha aiutato attraverso anche la Croce Rossa, anche era vicino alla Casa Savoia, poi Paolo VI da sostituto. Paolo VI c'aveva un retroterra culturale tale da dire: bene, io riesco a intervenire in qualche modo e riesco anche a farmi da parte. pensiamo a Paolo VI che ha voluto una collegialità nella Chiesa, è stato il Papa che ha voluto fortemente la collegialità. E questo può venire soprattutto da una mente che ha lavorato, che
0: infatti,
2: ha avuto a che fare con la diplomazia.
0: L'avevo letto in questo libro, il passaggio, la sensibilità di Paolo VI per le nunziature, proprio perché, come diceva l'arcivescovo, è stato direttamente
2: interessato.
1: Si rendeva conto di quello che era il lavoro delle nunziature e aveva anche delle espressioni. Potrei citare quello che lui diceva ai genitori quando salutava un giovane che partiva per la missione. Per qualche volta, a me non è capitato, ma alcuni hanno avuto il privilegio di poter accompagnare i genitori dal Papa, e il Papa aveva questa espressione, perlomeno in alcuni casi, so che amici miei me l'hanno detto, diceva: vedete, questo vostro figlio adesso diventa figlio mio e io lo mando perché deve essere la mia presenza. Cioè sentiva fortissimamente questa relazione anche umana. Era una persona che aveva una delicatezza straordinaria. Io ho avuto, quando ero in segreteria di Stato, gli ultimi 2 anni del suo pontificato, e devo dire, i gesti di cortesia, di gentilezza da parte sua erano sempre straordinari. Era un uomo di una sensibilità grandissima. È un uomo che a mano, diciamo, quando la prospettiva storica si allontana un po', quindi...
0: Sì, sì, sì.

0: Certo. A sollecitudo in questo caso.
1: Sì, e difatti, ecco, parliamo di un ente che è stato in qualche modo sistemato e aggiornato proprio da Paolo VI. Che...
2: Bene, abbiamo rievocato la figura di Paolo VI, eccellenza. Grande santo, grande papa, fra l'altro beato.
1: È beato,
2: credo,
1: è stato proclamato beato e speriamo che presto sia riconosciuta la sua santità. Bisognerà vedere, ecco, se c'è la grazia di un miracolo con la sua intercessione.
2: Matteo, adesso facciamo qualche minuto di intervallo, poi ti chiedo i compiti del nunzio, perché forse non tutti sanno che tra i compiti del nunzio ce n'è uno particolarmente delicato, e cioè la nomina dei vescovi. Che non è una cosa da poco. E l'arcivescovo Tonucci ha qualcosa da raccontarci. A dopo.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Riprendiamo il discorso con Monsignor Tonucci e Matteo Cantori, il dottor Matteo Cantori. Matteo, non tutti sanno, come dicevamo prima, che tra i compiti che ha il nunzio ve n'è uno particolarmente delicato.
1: È difficile.
0: E di responsabilità. E cioè comunicare alla Santa Sede eventuali sacerdoti da far diventare vescovi. Allora, Matteo.
1: Semplicemente il nunzio, attraverso i suoi canali, attiva le indagini, no? Per mettere in piedi la cosiddetta terna. Ecco, la terna, ovvero tre nomi di sacerdoti che possono essere possibili candidati per l'episcopato.
0: Aspetta, ti interrompo, facciamo un passo indietro. Il nunzio,
1: sì,
0: credo che non possa conoscere tutti i sacerdoti della sua...
1: Dubbiamente,
0: esatto.
1: No.
0: Quindi gli si presentano dei nomi, delle persone che credo che lui vorrà conoscere di persona, più o meno.
1: Più o meno, diciamo
0: e
1: più o meno.
0: Si fa un'idea.
1: Sicuramente.
0: Prega, ci prega sopra.
1: Questo è inevitabile.
0: E poi
1: cosa fa? Il nunzio deve sapere anzitutto dove questo vescovo andrà collocato, qual è la diocesi, quindi si fa un dossier, abbiamo accennato,
0: certo.
1: Un dossier con una prima parte che alcuni trascurano, che è la cosiddetta nicchia. La nicchia dove dicono andrà in quella zona che ne so, è particolarmente difficile perché è umida, perché che ne so, ha un clero particolare, ci sono problemi perché magari ci sono delle tribù e quindi i missionari hanno questo tipo di problema. Allora cerchiamo tre candidati che possano andare bene per quella zona. Quindi da prima c'è un excursus geografico e storico sociale, chiaramente. Allora si trovano i vari candidati, ovviamente si prendono informazioni su questi candidati, si dice bene, Tizio ha un'esperienza pastorale forte, lì potrebbe andare bene perché c'è da animare il seminario locale, ci sono varie vocazioni, quindi Tizio sarebbe l'ideale. Caio non ha mai avuto responsabilità, quindi potrebbe essere problematico, però in quel caso è ben voluto dagli amministratori locali. Io sto facendo degli esempi.
0: Sì, sì, certo.
1: Il terzo,
0: certo.
1: Sempronio, dicono:

0: Sempronio, qualora dovessero rifiutare Tizio e Caio, ha avuto qualche responsabilità, è ancora giovane perché mettiamo il caso che abbia 50 anni e quindi dice potrebbe andare, però abbiamo saputo che Sempronio, essendo una zona molto alta, questa qui, una zona dove troviamo molte alture, quindi spostarsi, è cardiopatico, ha difficoltà e quindi spostarsi lì avrebbe bisogno magari di vicari, quindi la presenza del vescovo non sarebbe sentita. Ecco, e questa si chiude questa terna. Chiude questa terna e si interpella il primo candidato. E dice, caro Tizio, abbiamo pensato a te. Perché da queste informazioni che abbiamo preso, eccetera, eccetera, auditi altri, abbiamo ritenuto opportuno che tu sei il più adatto per la diocesi X. Cosa ci si aspetta? Ci si aspetta non sempre un'adesione. Il candidato può pure dire no, io non mi sento degno.
1: Non è una notizia di ordinaria.
2: Se posso, devo dire, prego, che Matteo ha descritto il processo come se non avesse fatto altro in vita sua che nominare vescovi. Ha saltato un piccolo dettaglio, nel senso che quando il nunzio ha finito il suo lavoro, esattamente con quei criteri, perché non si tratta soltanto di vedere teoricamente chi è il migliore,
0: sì,
2: si tratta di capire chi è il migliore per quella situazione,
1: anche geograficamente.
2: Quindi ecco il fatto, come fa, lei diceva, come fa il nunzio a conoscere? Ma il nunzio dovrebbe, da paese a paese le cose cambiano, ma il nunzio dovrebbe essere capace di conoscere il territorio, uh-huh, quindi sapere che cosa vuol dire diocesi di e diocesi di, quindi avere una conoscenza e avere una conoscenza per quanto è possibile anche dei sacerdoti. Comunque sia, il processo viene fatto, cioè le informazioni vengono chieste a parecchie persone, uh-huh, in modo che ci sia una descrizione chiara e appaia chiaramente che non ci siano difficoltà. La difficoltà può essere un vizio, sì, può essere anche una mancanza di adeguata salute, ma certo, una informazione importante che arriva anche alla fine di un processo fatto con tante informazioni che sono state tutte positive può bloccare tutto. Allora dicevo, quello che mancava, che lui ha saltato, è il fatto che tutto questo viene fatto e mandato a Roma, perché la decisione non la prende il nunzio, la prende il Santo Padre, passando attraverso l'esame della congregazione per i vescovi, che rivede tutto quanto, perché non è soltanto il parere del nunzio che va a Roma, è tutta la documentazione, per cui il processo viene rifatto. Allora è ovvio, se il nunzio propone così, la congregazione è d'accordo con quello che propone il nunzio, quando il cardinale prefetto va dal Papa e gli dice guarda, questa è la situazione, questo è il primo candidato presentato, eccetera, è facile per il Papa dire va bene.
1: Perché coincidono
2: talvolta, tutti i giudizi. Talvolta se c'è difficoltà ci può essere il Papa che dice, come fanno spesso, facciamo, lasciatemi qua il dossier, lo voglio vedere. Oppure dice, se c'è questo contrasto, se questi candidati non sembrano adatti, rimandate tutto indietro. E che il nunzio rifaccia il suo lavoro.
0: Il suo lavoro,
2: sì. A me non è mai successo. Comunque sia.
0: Allora, ecco, succedere.
2: Il fatto, ecco, quello che poi accade è che quando c'è una nomina, è ovvio, il nunzio deve chiamare questo candidato e chiedergli se lui accetta la nomina che il Papa ha fatto. E allora lì è uno di quei colloqui particolarmente intensi. Lei ha detto prima che il nunzio deve studiare e anche pregare, ecco, io lo dicevo sempre, è un lavoro che si fa con la testa, con il cuore e con le ginocchia, perché realmente uno sente che lì si sta decidendo il futuro, il presente, il futuro di una diocesi, che può essere anche per una ventina d'anni. Allora, capite, una persona sbagliata è un disastro, perché poi lo fai vescovo, poi disfarlo non è una cosa da
0: poco.
1: Avevamo detto all'inizio, penso che sia per il nunzio uno dei compiti più delicati, anche perché ricade su di lui la responsabilità.
2: Il più delicato, e anche pensando che quando io chiamo una persona e gli dico il Papa vuole che tu diventi vescovo, quella persona sente qualche cosa che è uno shock molto forte, perché vuol dire da ora in avanti la tua vita cambia completamente.
1: Certo.
2: E allora ecco, ci può essere questa sensazione di smarrimento, per cui talvolta uno deve anche concedere qualche tempo di riflessione, e a me hanno chiesto più volte, io dicevo guarda, io ti do una giornata, ma non per scegliere tra il sì e il no, ma soltanto per dirmi

0: un sì contento.
1: Quindi. Il candidato sa qualcosa?
0: Oppure normalmente non dovrebbe sapere, no, si agisce nel più assoluto segreto. Perché? Perché se io faccio l'indagine su tre candidati e si comincia a parlare di questo, alla fine uno sarà eletto, gli altri no. Allora se si sa, dice, ah ma perché il tizio non è stato fatto? Cosa c'era dietro? Quindi si tratta, non c'era dietro nulla, è semplicemente che un altro, cioè il Caio, è sembrato migliore del tizio. E però se della cosa si parla, ecco che si crea una situazione anche di imbarazzo.
1: Sì, no, e
0: quando si trattano persone, direi la discrezione è molto migliore. Anche per lasciare la discrezione assoluta permette a chi deve dare un'informazione di farlo in piena coscienza e senza dover temere, ah ma se poi lo vengono a sapere cosa diranno di me. È da sperare che la cosa sia fatta tranquillamente, in silenzio, in modo che chi esprime la sua opinione lo possa fare pensando soltanto, come dice la formula, in coscienza e davanti al Signore, niente altro.
1: Ritorneremo sull'argomento perché credo che lei abbia delle esperienze molto interessanti e uniche da raccontarci, eccellenza. Invece volevo chiedere a Matteo, abbiamo detto che questo è il compito più delicato, secondo te, secondo i tuoi studi e gli approfondimenti, un altro compito delicato quale potrebbe essere?
2: Il compito che potrebbe essere anche delicato ma importante da ricordare è quello della vigilanza. Il nunzio nomina,
1: vero.
2: Il nunzio informa, il nunzio vigila, ma il nunzio non è che vigila come un censore che arriva lì a colpi di scimitarra, tu non fai bene, e si scaglia sui vescovi, su tutto l'establishment locale.
1: Non ha neanche il fischietto, fa
2: l'altro. No, quindi... assolutamente, non è un vigile, non è un carabiniere, il nunzio interviene come un fratello, interviene come una figura di aiuto, di supporto, di ausilio, cioè... mi viene in mente un riferimento che fece Monsignor Tonucci una volta nel corso di un intervento, magari sembra presentando la prima volta il libro a Roma, quando andò un vescovo, un sacerdote da lui e gli disse, guardi eccellenza io mi trovo così, guarda, io ti ho ascoltato, è andato, dice, a me basta che mi ascolti perché io quando mi hai ascoltato mi sento bene. E questo non c'è cosa più bella e per un diplomatico, ma soprattutto per un pastore, perché l'abbiamo detto fin dal primo momento che il rappresentante del Papa è un pastore, poter essere di aiuto e di riferimento. Quindi vigilare perché interviene anche laddove purtroppo non ci sono delle situazioni limpide, delle situazioni in cui non tutto va come dovrebbe andare.
1: E questo vuol dire anche che il nunzio ha seminato bene, perché se si ricorre a lui come il buon pastore vuol dire che,
2: quello è chiaro,
1: vuol dire che è di spessore. Eccellenza, lei, volevamo chiudere questa simpatica conversazione ed istruttiva e con un fattarello che è capitato, un fattarello non per togliere importanza all'evento.
0: Sì, quello che lei ricorda è un episodio di cui abbiamo parlato perché è qualcosa di carino, anche se indica un pochino la importanza di certi momenti. Il fatto è questo, mi sono trovato a dover chiamare in nunziatura un missionario che abitava abbastanza lontano, quindi parliamo di un viaggio di più di 9 ore, per cui ecco, lui viene e dovevo dirgli che il Papa l'aveva nominato vescovo di una certa diocesi. Arrivato, ci siamo trovati nel salotto, abbiamo cominciato a parlare, gli ho chiesto se voleva bere qualcosa, ha chiesto un caffè. Arriva il caffè, lui prende la tazzina in mano, la conversazione è arrivata ormai al punto in cui io gli dicevo che il Papa lo aveva nominato vescovo. Lui immediatamente, per cui poteva essere sicuro che ci fosse una concordanza da parte di tutti sulla sua dignità, sulla sua capacità, e siamo andati avanti per mezz'ora. E alla fine finalmente mi ha detto va bene, allora accettava, eccetera. Una volta accettata gli ho detto che poi ci saremmo messi d'accordo per la data della pubblicazione e per il resto. In quel momento lì ha guardato la tazzina del caffè, ha detto, ah, il caffè si sarà raffreddato. e l'ha messo giù dicendo: beh, tanto ormai non ne ho più bisogno. Aveva abbastanza per essere, diciamo,
1: in fibrillazione,
0: quindi. E devo dire che comunque quel vescovo in particolare è stata una scelta meravigliosa. Un grande uomo, è arrivato alla fine del suo mandato e credo che ancora vive, o ha vissuto per ancora diversi anni in Kenya. Forse ultimamente un po' malato, si è ritirato nel suo paese d'origine per non gravare sulla missione. Sa? Una persona che ha bisogno di essere assistito più facilmente trova in Europa quella assicurazione che in un paese come il Kenya non può essere data.
1: Chiudiamo questa conversazione ringraziando Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Tonucci, Arcivescovo Prelato di Loreto, già Nunzio Apostolico, e il Dottor Matteo Cantori, autore di questo bel libro, La Diplomazia Pontificia, che serve da guida per i futuri diplomatici, si può dire così.
0: Ma credo che possa essere una lettura interessante per chiunque abbia interesse per conoscere la Santa Sede e la sua opera nel mondo.
1: Perfetto. Credo che, se i due signori sono d'accordo, potremmo riprendere questa conversazione con altri chiarimenti per quanto riguarda le nunziature e i nunzi. Alla prossima.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti amici di Maria Vision a questo speciale che dedichiamo alla musica e in particolare ad una bellissima realtà, la corale Jesus Christ, che è nata, pensate, ben 17 anni fa, nel 1999, a Trapani, in Sicilia. Ero ragazzina quando l'ho fondato. Una vita per la musica e per questo coro. Ho accanto a me Sabina Braschi, che tutti conoscete
1: In
0: e
1: questa
0: che
1: veste
0: oggi, esatto,
1: diversa.
0: si svela a noi in una veste del tutto inedita, che io perlomeno non conoscevo, direttrice e fondatrice
1: Di
0: di
1: questa
0: questo
1: corale.
0: corale.
1: Sì, è stata fondata nel 99 da un gruppo di noi che frequentavamo la parrocchia ed eravamo attivisti. E allora abbiamo pensato, visto che sapevamo cantare, o perlomeno ci provavamo, ma fondiamo un coro, facciamo qualcosa che poi ci dà la possibilità di evangelizzare in giro. E da qui il coro Jesus Christ. È una realtà, come dici tu, molto bella, che è basata da 15, 20, 25 a seconda del periodo. Io, da secondo gli anni, perché fisiologicamente, essendo una realtà volontaria, i volontari, i coristi non sempre sono tutti disponibili.
0: Presente.
1: Però è radicata, non ha mai avuto un periodo di blackout, tranne magari quando io mi sono trasferita qui a Loreto per lavoro. Allora questo evidentemente ha causato un po' di, come dire, un blackout. Ma
0: Mancava una guida, diciamo, no? Magari ecco un punto di riferimento, perché tu sei anche molto in questo emblematica, quindi sei capace anche di trascinare, di coinvolgere una corale anche molto eterogenea, perché fasce di età dai 14 ai 60 anni, no?
1: Sì.
0: Quindi non è nemmeno semplice, no? Riuscire a

0: coinvolgere tutti, Sabina, e io direi, se sei d'accordo, di iniziare ad immergerci proprio nelle emozioni che questa corale Jesus Christ suscita. E allora iniziamo a vedere questo primo contributo musicale di un concerto che voi avete tenuto, lo vuoi ricordare Sabina,
1: il 29 novembre scorso, proprio in occasione di una inaugurazione che è stata fatta qualche settimana prima, cioè il Maria Vision a Trapani. E devo dire, di questo io sono grata a tutti i coristi, a tutte le persone che ci collaborano, che c'è stato questo cuore aperto nel rendere il servizio e nel continuare a renderlo oggi per Maria Vision, cioè evangelizzare sempre, evangelizzare aiutando anche Maria Vision. Per cui adesso lo scopo è anche quello di, quando andiamo in giro per le parrocchie o per la diocesi dove ci chiamano, a dire chi siamo, ma siamo qui perché esiste una realtà televisiva nata per evangelizzare che si chiama Maria Vision, da poco aperto il segnale a Trapani, e questo dà quindi la possibilità alla comunità parrocchiale o diocesana che ci ascolta di conoscere pure le 662, che
0: la
1: è il canale televisivo.
0: Quindi questo coro che ha sposato veramente a cuore aperto, direi, mettendo la voce e questa missione così bella di Maria Vision. Quindi ecco, è un modo anche per far conoscere la nostra emittente televisiva. Quindi io mi sento anche proprio di ringraziare, no? Questi volontari, questa corale Jesus Christ, per questa missione che ha deciso, ecco, di condividere con questa emittente mariana.
1: Sì.
0: E allora vediamo assieme, ricordando che, come diceva Sant'Agostino, chi canta bene prega due volte. E quindi questo è un ottimo modo per lodare Dio.

0: Bellissimo queste esibizioni, mi colpiscono. Tra l'altro l'avete riconosciuta Sabina alle spalle che dirigeva il coro, e queste vesti color bianco, no? Avete scelto proprio
1: Sì.
0: di vestirvi di bianco perché, Sabina?
1: Questo è un concerto dedicato a Chiara e Francesco d'Assisi ed è una del repertorio, diciamo, più gradita al pubblico, perlomeno che noi abbiamo avuto modo di a cui proporre, ecco, i nostri concerti. Sono quattro i santi che abbiamo trattato musicalmente, con questa multimedialità anche, come hai visto, c'è una videoproiezione dietro, e sono Padre Pio, San Padre Pio, la Beata Madre Teresa di Calcutta, Chiara e Francesco d'Assisi e poi anche Giovanni Paolo II. E
0: Santo.
1: abbiamo dedicato a loro questo concerto che racconta attraverso la musica, attraverso dei testi, attraverso la multimedialità, la vita biografica e spirituale di questi santi. Questo naturalmente è dedicato a Chiara e Francesco e poi in questa occasione
0: Esatto, mi sembra un
1: dell'inaugurazione.
0: bellissimo connubio, una bellissima scelta. Proprio Santa Chiara è la patrona della televisione.
1: Difatti.
0: E quindi è stata proprio una scelta veramente sentita e che ben si sposa
1: Sì,
0: con Maria
1: sì, sì.
0: Visione, quindi con l'apertura del canale anche a Trapani in
1: E
0: Sicilia.
1: questo è il brano che è stato
0: Bello.
1: dedicato proprio per l'invocazione dello Spirito Santo, Santo Spirito di
0: Protezione,
1: Dio, sì,
0: esatto,
1: che
0: anche su.
1: illumini anche le nostre parole, perché noi parliamo durante il concerto, perché colleghiamo i vari canti con una narrazione che dà una logica anche a quello che viene cantato e poi la proiezione visivamente dalle immagini del testo che viene cantato, in modo tale che l'ascoltatore è comunque concentrato sia attraverso il canto, sia attraverso l'immagine, sia attraverso quello che ha sentito poco prima dalla spiegazione del canto
0: Certo,
1: che viene
0: tutto
1: seguito.
0: aiuta a
1: Sì.
0: conoscere. E in tutti questi anni so che voi poi di attività di strada ne avete fatta tanta, più di 300 concerti.
1: Sì.
0: E io non so, veramente una. E oltre all'attività proprio liturgica, perché il vostro è un coro, diciamo, interparrocchiale, no?
1: Sì, nasce come coro interparrocchiale diocesano della seconda interparrocchialità, poi il tempo ovviamente ha fatto entrare o uscire tanti elementi, ma questo non ha mai cambiato la vera natura, la vera origine del coro, che è quella di un coro di evangelizzazione. E laddove c'è una chiamata presso una parrocchia come un centro anziani, come non lo so, un orfanotrofio, ci è capitato perfino negli ospedali, perfino nei carceri siamo andati, cioè dove c'è una chiamata che tende l'intervento del coro ad un'evangelizzazione concreta, soprattutto verso chi è più bisognoso, tutti sempre rispondono di sì.
0: Direi che mi sembra anche un messaggio molto bello da lanciare in questo anno santo dedicato proprio al Giubileo della Misericordia, dove l'invito, no, alle opere, di misericordia corporale e spirituale ci spinge anche a questo, no? Quindi attraverso la
1: Certo.
0: musica raggiungere, aiutare i cuori ad una conversione. Ma questa realtà è talmente sentita che so che c'è qualcuno che ci vuole proprio, esternare una testimonianza diretta.
1: Bello.
0: Pronto? Pronto?
1: Ciao.
0: Ciao!
2: Sono Girma da Trapani.
0: Ciao
1: Ciao
0: Girma!
1: Girma, ciao Girma, sei
2: Ciao
1: in
2: Sabina Casatino!
1: trasmissione.
0: Allora Girma, tu sei una delle
1: Coriste.
0: componenti, ecco, un po' del coro. Ci vuoi condividere un po' che emozioni ti suscita proprio far parte di questa famiglia unita proprio nella musica e nella missione anche con Maria Vision?
2: Allora, intanto mi scuso se magari le parole non sono belle pronte, ma non è mai facile, diciamo, raccontarsi agli altri. Dunque, io sono una delle ultime arrivate tra i componenti del coro, di questa splendida realtà che è il coro Jesus Christ. È un coro che da anni, da parecchi anni, porta avanti un discorso di evangelizzazione e che appunto attraverso il canto fa conoscere e approfondire la spiritualità di diversi personaggi che hanno fatto la storia sia della nostra Chiesa che anche del nostro essere cristiani. Non so, possiamo parlare di un San Francesco, di un San Pio o anche di San Giovanni Paolo II e molti altri. Per quanto mi riguarda personalmente, guarda, sto vivendo proprio un'esperienza bellissima che mi sta arricchendo tanto, tanto, tanto, sia dal punto di vista spirituale, sia anche dal punto di vista personale. Infatti mi sto trovando in questi ultimi mesi a contatto con delle persone di fantastiche, forse poco, non voglio essere esagerata, però sono molto disponibili e molto preparate.
0: Ora, è davvero commovente, bello quello che ci stai raccontando, perché si sente che per te è importante, è diventata anche parte un po' della tua, della tua vita, no?
2: Sì, sì, sì, infatti. Guarda, io ho sempre creduto che il canto religioso innanzitutto, e poi il canto in se stesso, possa essere, come dire, uno dei mezzi di più immediato contatto per quanto riguarda un discorso di evangelizzazione. Infatti ritengo che possa arrivare più facilmente, non so, ai giovani per esempio, è più facile che ascoltino un canto che non magari un'omelia, qualcosa di lungo, di noioso. E poi agli animi più sensibili, il canto è l'arte per eccellenza, voglio dire.
0: Quindi, è vero quello che tu dici, molto vero. Bello, è un linguaggio proprio universale quello della musica,
2: universale,
0: che
2: infatti, sì,
0: aiuta quindi anche a metterci in comunicazione con l'altro, no? Con l'altro, ad alzare gli occhi al cielo, a metterci in comunicazione con Dio, quindi questo è forse la parte anche più bella della vostra musica.
2: Sì. Con Dio e con gli altri, esattamente, con Dio e con i fratelli, ci sono delle parole intersecanti che sono proprio una preghiera altissima al nostro Signore o alla Madonna o quello che vuoi tu, per quello che riguarda la spiritualità, guarda. E quindi niente, questo è quello che volevo dire. Io spero tanto che questa mia esperienza nel coro Jesus Christ con la nostra carissima Sabina possa durare ancora per molto tempo.
0: Beh, dai, 17 anni li avete festeggiati, quindi sicuramente avete ancora tanti anni per continuare questa missione in questa strada veramente così densa di significato. Noi Girma ti ringraziamo. No, dico, ti ringraziamo per averci dato questa tua testimonianza, quindi per aver condiviso queste tue emozioni. E ecco, adesso
1: e ci vediamo alle prove, Girma.
0: Esatto, allora l'appuntamento è alle prossime prove. E un abbraccio a te, Girma, da estendere anche
2: grazie
0: a tutti gli altri tuoi amici, ecco, della corale.
2: Grazie a voi di Maria Vision per il lavoro e il servizio che svolgete. Grazie a tutti.
0: Grazie, un abbraccio,
1: ciao.
0: Girma.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Girma.
0: Grazie. Direi che queste parole parlano più di qualsiasi...
1: Sì, sì. Io ti farei ascoltare qualcos'altro, guarda.
0: Va bene, allora lanciamo un altro video, Sabina.
1: Sì. Sempre dello stesso concerto, sempre del 29, che è stato fatto alla chiesa dei Rosmini.
0: Ecco, l'abbiamo detto, sì.
1: San Giuseppe a Trapani, che ci hanno accolto veramente con tutto il loro affetto rosminiano, proprio la loro accoglienza rosminiana. È stato un bellissimo concerto. Senti un po' questo brano adesso.

0: Mi viene un'emozione, guarda, a rivederci.
1: A viverlo, eh?
0: Sì, perché questa esperienza in realtà non l'ho fatta mai, quella proprio di rivedere i video, poi professionali, perché allora è sceso Mario, quindi il nostro regista ha fatto un lavoro egregio, è stato con noi, si è assorbito ore e ore e ore di prove. E poi, e quindi sono video ovviamente professionali, dove la resa, devo dire, dei ragazzi è buona. E ti ripeto, sono volontari, non ci sono professionisti, non ci sono cantanti professionisti lì dentro. C'è tanta buona volontà e tanto amore per Nostro Signore.
1: Però di crescere anche insieme, perché poi alla fine è questo che unisce,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì. I due solisti che hai sentito, Peppe e Sofia, che sono bravissimi, non sono professionisti, eppure vedi che voci dolci, che grazia.
1: Sicuramente una dote naturale, già un talento lo avranno, poi Gesù fa il resto,
0: sì,
1: io sono sicura
0: assolutamente.
1: Che magari un canto fatto poi con il cuore, alla fine diciamo che la dote artistica, no? O la voce tenorile piuttosto che è, poi viene in secondo piano, però si fa attenzione alle parole, a come si canta.
0: Che sembra che ci siano gli angeli che cantano con loro.
1: Ecco, infatti pensavo, guarda, ci pensavo oggi, dicevo, guarda, questo anche essere vestiti così di bianco sembrano davvero gli angeli di Maria Vision, anche per tutto quello che poi questi ragazzi, anche guidati da te, Sabina, fanno per Maria Vision. Un contributo importante. E allora noi continuiamo con le testimonianze.
0: C'è un'altra telefonata.
1: Esatto, sì, ascoltiamo. Pronto?
2: Pronto? Sì.
1: Sì, pronto, con chi parliamo?
2: Sono Stefania, chiamo da Trapani.
1: Ecco,
0: ah, Stefania, ciao!
2: Ciao, Sabina, ciao,
0: che bella sorpresa. E Stefania è veramente, oltre ad essere una persona attivissima a livello proprio spirituale, tu non sai le cose meravigliose che fa Stefania, è un'amica.
2: Troppo buona.
0: Ma è meravigliosa, lei è veramente.
1: Ed è un'altra, anche lei componente del coro, giusto,
0: lei
1: Sabina?
0: Lei è la moglie del solista.
1: Ah, ecco.
2: Sì, sì. E io sono la moglie, sì, di Peppe, che canta con il coro di Jesus Christ. Noi abbiamo conosciuto prima Sabina e quindi il coro una decina di anni fa, il coro quando a Trapani insomma cominciò a fare i primi concerti, a farsi conoscere. E li seguivamo un po' da lontano, da spettatori, ammirando le cose belle che facevano e che vivevamo intensamente ogni attimo, perché sapevano trasmetterci veramente desideri santi. Poi è accaduta una, io la chiamo Dio incidenza nella mia vita. Io con mio marito ho guidato per un po' di anni un gruppo di giovani disagiati, così aiutandoli attraverso il canto, l'arte, la recitazione, improvvisandoci, perché io sono un'insegnante, quindi non improvvisandoci un po', abbiamo cercato di toglierli un po' dalla strada, dai vizi. E allora in quel periodo mi è venuto in mente di fare il musical di San Francesco d'Assisi, però non avevo voci, non avevo cori, non avevo niente. A quel punto mi sono ricordata che esisteva Sabina Braschi a Trapani con il coro Jesus Christ e l'ho contattata nella semplicità, non eravamo ancora amiche, ma lei è stata subito disponibile e gioiosa di accogliere l'invito che io ho fatto al coro di essere presente e quindi partecipi all'interno del musical. E devo dire che tutt'oggi, quando riascoltiamo le registrazioni, vediamo i video, ci emozioniamo, perché molte persone mi hanno detto anni dopo che quelle emozioni che sono passate attraverso la musica, attraverso la recitazione, molti di loro sono stati spinti ad avvicinarsi al Signore, a conoscere la figura di San Francesco. E quindi veramente sottolineo l'importanza dell'arte, della musica sacra, dei nostri talenti messi al servizio del Signore. Ecco, ci tenevo a dare questa testimonianza.
1: Veramente, guarda, davvero bella. Anzi, ti ringrazio poi per aver condiviso questo termine, le Dio incidenze, no? Perché anch'io ci credo molto e anch'io l'ho riscoperto recentemente ed è così. È così, sì. Vero Sabina?
0: Sì. Stefania, sei spettacolare come sempre.
2: Sì.
0: In 5 minuti, 10 anni di vita.
1: Sì, infatti, mi sembra.
2: Sì. Tuttora quando ci penso mi emoziono.
0: È vero, anch'io.
2: Sì, quando penso a quel musical lo dico, lo dovevamo fare perché io e te ci potessimo conoscere, Sabina.
0: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Ma ho partecipato ultimamente alla sua festa di laurea, perché lei si è laureata, una neodottoressa a 3.000 lauree, ma insomma anche questa in psicologia, e abbiamo fatto una festa meravigliosa, e allora eravamo lì, cantiamo qualcosa, c'era il marito, c'era la figlia che canta pure, Anna, bravissima, e allora che cantiamo? Cantiamo un brano di San Francesco. Ebbene, alla fine del brano 2, 3, 4, 5, 6 persone si sono avvicinate perché avevano ascoltato il musical e allora sono riuscite attraverso questa breve esecuzione a riportarsi in quel periodo, a rivivere quelle emozioni e a riconsiderare il cammino di quel momento come se fosse ritornata indietro. E con questo vantaggio di rinnovare delle... sai, la fede ha sempre bisogno di essere rinnovata, alimentata, sempre bisogno proprio di essere alimentata. E allora questo passaggio, questo collegamento che la musica ha fatto, perché è un 2 minuti di musica, di brano, ma è un collegamento di 5-6 anni addietro.
1: Vero, sì.
0: E pensa com'è la nostra mente e il potere che ha la musica. E questa commozione negli occhi di queste persone, di cui adesso non ricordo il nome, mi ha particolarmente colpita perché ho pensato proprio questo. Pensa cosa riesce a fare
1: il
0: Gesù
1: proprio,
0: attraverso la musica. La musica poi di Dio.
2: Musica.
1: Infatti,
2: sì.
1: Eccolo, diciamo che certo. Allora, Stefania.
2: Il primo a incontrare Gesù attraverso il canto, ripeto, è stato mio marito, attraverso poi quel musical che oggi fa parte del Jesus Christ, e io mi commuovo a vederlo cantare per Gesù oggi, e lodo e ringrazio il Signore di questo.
0: Certo.
1: Noi ti ringraziamo veramente per il dono che ci hai fatto di questa testimonianza, di questa emozione. E
2: grazie,
1: allora vi rivedrete presto con Sabina per le prossime prove, i prossimi impegni.
2: Sì, sì, sì, assolutamente sì, non vedo l'ora. Quindi grazie a voi di questa possibilità, e grazie veramente dell'esistenza di Maria Vision, lode e gloria al Signore, grazie.
1: Grazie Stefania, grazie.
0: Ciao Stefania.
1: Un
0: ciao,
1: abbraccio
0: tesoro.
1: Da tutta Maria Vision, e allora vediamo allora Sabina un'altra clip, sempre un estratto da questo concerto del 29 novembre.

creature e resa dalla grazia di Dio più grande del cielo. Mentre infatti i cieli, con tutte le altre cose create, non possono contenere il Creatore, l'anima fedele invece, ed essa sola, è sua dimora e soggiorno.

0: tanta dolcezza, Sabina, in questa tonalità, questo proprio di voci, di arcobaleno, proprio di colori anche nella musica. Molto bello.
1: Devo dire, questo a me mi commuove particolarmente perché c'è mia nipote lì che canta, la Ricciolina, con Anna, loro sono cresciute insieme, pensa, perché quando abbiamo iniziato a fare concerti erano bambine, piccole così, e cantavano tutte e due insieme, con la figlia anche di un'altra corista che ancora c'è, che adesso è grande.
0: L'hanno visto nascere poi questo coro alla fine, in un certo senso, quindi
1: guarda,
0: pensa
1: erano bambine, ti ripeto, 2, 3, 4 anni, e quindi 5, 6, 7, hanno visto tutto di questo coro. Mio nipote se le canta la notte le canzoni del coro.
0: Quindi la passione che avranno sicuramente garantita. Garantirà anche tanta vita, no, al coro, perché comunque i giovani che crescono con questa educazione, questa cultura anche alla musica, e mi piace proprio questo portare il Vangelo, no, nei cuori di tutti attraverso appunto le agiografie, le vite dei santi, in musica però, quindi è qualcosa di assolutamente
1: che
0: avvicina.
1: Va fatto, io lo consiglio a tutti coloro che desiderano, anche se non hanno una voce particolarmente importante, non fa niente, non è questo quando lo spirito e l'evangelizzazione è quello di cantare. E lo consiglio perché succede questo, come in qualsiasi cosa che ti viene pesante fare, perché magari la sera rientri a casa, sei distrutta, allora alle 9 hai le prove, dici oddio, c'ho le prove. Poi succede questo miracolo incredibile che non appena ti ritrovi col gruppo, non appena inizi le prove, poi vedi anche lì si gioca, si scherza, hai visto all'inizio c'era le chiacchiericcio, perché diventa un clima
0: piacevole da vivere anche insieme, no? Quindi
1: sì.
0: Poi l'energia, anche
1: ecco,
0: se si è stanchi.
1: E poi prendi incredibilmente energia, tanto che io alle volte le prove le finisco a mezzanotte, vado lì che sono distrutta dal lavoro, però inizio e a mezzanotte ancora provo, tanto che i ragazzi mi dicono ma basta.
0: Però questo è vero, che quando poi si fa qualcosa con amore, la fatica e la stanchezza si avverte di meno, perché tu ami quello che fai, no?
1: Sì,
0: quindi questo ti aiuta poi anche a vivere pienamente la gioia del cristiano, no? Del Vangelo, quindi anche attraverso questo percorso, questa realtà così bella.
1: Sì, questo sicuramente. Vorrei solo aggiungere una cosa, la bellezza di cantare dei brani che piacciono, ecco, e su questo io devo ringraziare l'autore di questi musical. Questo musical, l'autore è Carlo Tedeschi, Chiara di Dio, che poi è un musical famosissimo in Italia, perché è ad Assisi, va in scena credo ogni sera, ed è una compagnia teatrale di alto professionismo, costituita da giovani. La missione di Carlo Tedeschi nasce tanti anni fa ed è iniziata proprio come recupero dei giovani, ma poi è diventata una realtà professionale, che oggi questi giovani vanno a ballare al Sistina o hanno altri teatri, perché sono bravi sia vocalmente che come ballerini, che come artisti, che come attori. Quindi l'avere la possibilità di aver conosciuto questo ambiente, questa realtà che fa capo a Montecolombo in provincia di Rimini, e gli autori sia delle musiche che dei testi, e aver avuto da loro la possibilità di poterli usare in seno al coro e di farlo proprio con questo spirito di evangelizzazione, quindi senza diritti, senza nessuna pretesa, piuttosto anzi con la condivisione di andiamo per le strade,
0: esatto,
1: ed evangelizziamo. Laddove la bellezza di una musica ispirata, perché ti assicuro, Benedetta, sono tutti testi, l'ha detto Girma prima, tutti testi e musiche bellissime, sia il canto che il testo è una preghiera. Allora questo fa poi della prova un momento di preghiera, non ti rendi conto più di provare, poi non ti dico l'esecuzione.
0: L'avevamo citato prima con Sant'Agostino, chi canta bene prega due volte, perché poi è così, no?
1: Sì.
0: Però mi sa che abbiamo un'altra testimonianza.
1: Ah, che bello!
0: Che voglio condividerci. Pronto?
2: Pronto.
0: Sì, e con chi parliamo?
2: Sì, Anna Maria.
1: Anna Maria, ciao! Ciao Annetta, lei è Anna Maria Bambino. Ecco, lei è una storica, è nata con il coro 17 anni fa.
0: Ecco, allora anche tu fai parte di questa famiglia così bella di Jesus Christ. Quali emozioni,
2: sì,
0: che cosa ci vuoi condividere, allora, raccontare, la tua testimonianza, esperienza di vita nel coro?
2: Senz'altro. Allora, io faccio parte del coro da 14 anni, no, esattamente dal 2004. E diciamo che ho conosciuto Sabine, è stata una grande gioia, perché lei in un momento particolare della mia vita ha portato gioia nel mio cuore, perché mi ha inserita in questo coro interparrocchiale e mi ha fatto conoscere, tramite lei ho conosciuto tutti i componenti e sono stata davvero contenta, felice, perché io sono convinta che quando si canta si prega due volte innanzitutto, poi con i canti che abbiamo imparato, che lei ci ha insegnato con tanta pazienza e tanto amore e tanta amicizia anche, sono molto coinvolgenti spiritualmente, emotivamente, quindi lei diciamo che mi ha molto aiutato in quel momento difficile della mia vita. Io sono stata, riuscivo diciamo così a raggiungere quella serenità necessaria per poter poi cantare insieme agli altri ed essere contenta di farlo, soprattutto quando mi rendevo conto che la gente veniva coinvolta molto positivamente, perché i canti sono meravigliosi e quindi destano e provocano tanta commozione, oltre che sentimenti davvero di amore nei confronti sia del prossimo, ma soprattutto nei confronti di Gesù, che poi è la fonte principale dell'amore. Ecco.
1: Così. Anna Maria è fantastica perché ha un cuore d'oro, è una bellissima persona, ha dedicato tutti questi anni al coro con una pazienza incredibile e quasi mai assente, dico quasi perché ci sono quelle unità, in 17 anni ci sta pure che ogni tanto si manca, ma non mi ricordo un concerto senza Anna Maria, io non lo ricordo, è vero Anna Maria, non mi ricordo che tu hai sempre presente, sempre poi con questa dolcezza, perché è dolcissima. Devo poi, molto io a lei.
0: Una testimonianza che ci comunica anche come la musica possa magari salvare, no? In certi casi aiutare anche ad uscire da momenti magari difficili. Quindi è bello il messaggio che poi ci lancia anche questa testimonianza del coro, di come possa aiutare nella vita a riscoprire la bellezza,
1: certo,
0: no?
1: Certo, ma siamo
0: che
1: tutti strumento, strumento di Dio in un determinato periodo della vita, e tu lo sarai per qualcuno, lei lo sarà senza saperlo, Anna Maria, lo sei per qualcun altro, e tutti siamo strumenti di Dio, questa è la bellezza di condividere passione, amore, tutto quello che vogliamo, ma soprattutto la fede, e quando la fede si condivide con questa missione, perché poi andare in giro per le strade a cantare, per le strade tra virgolette, siamo sempre nei luoghi chiusi, però diventa una strada quando tu incontri lo sconosciuto, che può piacere o non può piacere, e poi invece riscontri che il canto arriva sempre e arriva con questa potenza, allora dici
0: nascono delle meraviglie che tu neanche ti aspettavi,
1: sì,
0: che potessero
1: venire fuori. Ti rendi conto che tu non fai niente, è Dio che agisce. Ecco, hai proprio la consapevolezza,
0: la percezione concreta, che
1: perché come possiamo noi fare qualcosa? Ma che chi siamo? Ma non
0: nella nostra
1: la
0: fragilità, la nostra umana,
1: sì.
0: Proprio quest'anno la misericordia di Dio è proprio il messaggio che ci sottolinea come noi in fondo il finito dell'uomo può salvarsi grazie a questa potenza infinita di Dio, quindi è proprio questo il senso anche di questo anno e di quello che ci stai così veramente in modo molto commovente condividendo.
1: Anna poi ha una grazia incredibile. Sei ancora in linea, Anna Maria?
2: Sì, sono qui che sto ascoltando.
1: Sì, sì. Ha una grazia incredibile ed è una bellissima donna. Tu non sai quanto è bella e quanto lei non lo sa, dice di no.
0: Sicuramente Anna Maria non ti possiamo vedere, però sei bella, molto bella dentro.
1: Ora
0: per
1: te
0: le
1: la
0: cose
1: faccio
0: che
1: vedere nella clip del coro. Ora te la
0: va bene, allora mandiamo in onda, ti ringraziamo Anna Maria.
2: Come? Non ho capito.
0: Ti ringraziamo per questa bella testimonianza, ti abbracciamo.
2: Prego, no,
0: e vediamo...
2: davvero contenta di averla fatta, proprio contentissima. E volevo sottolineare una cosa, siccome poco fa Sabina diceva che io non sono mai stata assente, è vero, su 66 concerti che abbiamo fatto soltanto su Madre Teresa di Calcutta, io sono passata soltanto ad uno.
1: Sì, è vero, ma io mi ricordo, vedi, lei sa pure i numeri, 76 concerti su Madre Teresa e poi centinaia su Chiara e Francesco, una miriade.
0: Brava, allora Maria. Grazie anche a te, diamo appuntamento alle prossime prove a Trapani del coro.
1: Viene pure grazie, Benedetta tra un po'.
0: Ciao Anna Maria, grazie.
2: Grazie.
0: E allora vediamo insieme un'altra clip, Sabina, di questo concerto emozionante dedicato proprio a San Francesco e a Santa Chiara.
1: Benissimo.

0: davvero emozionante anche questo brano, no, Sabina,
1: questo brano
0: e anche la passione, vedo la grinta con cui tu dirigi. È
1: sì,
0: bello.
1: È splendido, questo è un brano splendido, Sconfinando lontano, che è un po' l'anelito delle nostre anime che devono sconfinare lontano, quindi guardare oltre, su, oltre l'arcobaleno, oltre il cielo. Ed è bello perché è sempre è bello il fatto che i ragazzi quando lo cantano, e non lo so, questo sarà la 101esima volta, si commuovono
0: ogni volta.
1: Ogni volta. Io non ti so spiegare il perché. Perché umanamente non è possibile dopo 100 volte ancora commuoversi. E siccome capita pure a me, mi chiedo cos'è, poi magari la risposta me la so dare, però ecco, vorrei. Io invito veramente tutti, che è più vicino ovviamente. Anche ad andare a vedere questo musical, Chiara di Dio, voi lo trovate ogni sera ad Assisi. Se vi capita di andare ad Assisi, vi prego, andate al Teatro Metastasi a vedere questo musical, da cui questi brani sono tratti, perché vale veramente la pena.
0: Allora noi vi lasciamo, vi ringraziamo e vi salutiamo con questo messaggio, cioè che la vera musica è proprio quella che ti aiuta a piangere, come diceva il cantatore Paolo Conte. In realtà proprio il potere, io lo chiamerei proprio catartico, no? Che ci aiuta anche proprio a purificarci, ad elevarci, a purificarci dai mali del mondo, in fondo ad elevarci a Dio e ad innalzare a Lui la lode. Quindi io ringrazio di cuore la Corale Jesus Christ e un abbraccio simbolico a tutti i componenti di questo coro e un abbraccio speciale, un ringraziamento a te Sabina.
1: Grazie a
0: direttrice
1: te.
0: Direttrice del coro.
1: Grazie a te Benedetta e grazie a tutti voi ragazzi che vedrete, state vedendo questa trasmissione. Grazie a voi che avete dato così tanto per una missione che abbiamo capito sempre non è la nostra. E con questa occasione invito anche chiunque voglia partecipare alle prove del coro Jesus Christ e ci sta vedendo in questo momento giù a Trapani, ecco, magari i contatti sono facilmente reperibili, vi prego, è un'esperienza da fare sempre e grazie a Dio per avermene dato la possibilità, perché poi il ringraziamento va unicamente a Lui che un giorno, una mattina mi ha dato questo input, questo desiderio del cuore, fondare un coro.
0: E allora noi vi salutiamo con altri due brani che appunto riprendono sempre questo concerto che avete tenuto ancora dedicato a San Francesco, a Santa Chiara, e li vediamo insieme. Vi ringraziamo per averci seguito.
1: Grazie.
0: Grazie Sabina.

arriva di nascosto alle spalle e ti porta via i frutti dell'estate. Cancella il verde giocoso delle piante, soffia via il vivace colore dei fiori, smorza il caldo abbraccio del sole estivo. Ma soprattutto strappa le foglie dell'albero della vita proprio mentre le stavi ammirando, mentre stavi godendo della loro vitalità, della loro rassicurante presenza. Ma quelle foglie non cadono in vano, esse vanno a dare la loro vita alla terra, per poi donare ancora altro verde giocoso, altra vitalità da ammirare e godere. Forse è un'amara consolazione per te che resti di fronte a quell'albero spoglio, ma se tutto ciò è parte di un progetto divino, sia di sostegno l'assoluta certezza che la folla

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Allora, a me hanno detto che lei è venuta 30 volte a Medjugorje, è vero o no?
1: E certo, e questa è la 31esima volta.
0: Che... 31esima volta.
1: E non riesco a staccarmi da Medjugorje.
0: Molti dicono questo è come caricare le batterie.
1: Sì, esatto.

0: Per il festival è già stata o?
1: Sì, questa è la quarta volta che vengo al festival. E per me vedere la chiesa con tanti giovani riunita davanti alla nostra mamma celeste, per me è una gioia immensa, perché gli altri giovani, quelli del mio paese o quelli altri, non sono proprio così devoti e sono molto lontani, e noi abbiamo la fortuna e la grazia, diciamo, di conoscere Maria e che Maria ci porta a Gesù. Questo è lo scopo, diciamo, per cui abbiamo la pace dentro nel cuore, e questa pace io l'ho trovata qui la prima volta, e quando ero molto, diciamo anch'io, molto lontana da Dio, e poi sono salita sul Pobrodo e lì è cambiata la mia vita completamente, perché ho pianto tantissimo e quando sono ritornata a casa nella preghiera mi sono consacrata alla Madonna nel movimento monfortano. Beh. E quindi adesso è difficile, però come ripetevo prima, non riesco a staccarmi da questo.
0: Diciamo che questo momento di purificazione grande, sì, l'ha data una nuova vita.
1: Esatto.
0: Con Maria andare verso Gesù.
1: Esatto.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Io sono Daniela e vengo da Belluno.
0: Daniela, visto che
1: sono lei, un po', scusate, sono un po' emozionata.
0: Che lei bene conosce Međugorje e lei vive Međugorje. Noi diciamo Međugorje è più progetto di un posto, no? Vediamo che tutto il mondo è qua. Sicuramente conosce anche spiritualità di cinque sassi di Međugorje. Noi ogni giorno parliamo di diverso sasso. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di Santa Confessione. Ma cosa è per lei la confessione?
1: Confessione per me liberazione, guarigione e pace. È quello che ho trovato qui e che man mano riesco a portarlo avanti con
0: questa parola pace. A Međugorje si sente.
1: Dopo la confessione io trovo tanta gioia dentro di me e la pace che in altri luoghi io non riesco a trovarla.
0: Međugorje, questa parola pace è molto, molto, si sente spesso, no? In particolare qua dietro questa croce c'è questa scritta in croato, mir, significa pace, dove la Madonna già dai primi giorni ha invitato tutti per vivere la pace. Prima pace nei nostri cuori, poi la pace con i nostri vicini, familiari, e poi essere portatori della pace nel mondo. Si può dire che tutto inizia con questo primo passo, fare la pace con Dio.
1: Esatto. Sì, soprattutto quando sei lontana, Gesù e la Madonna ti prendono per mano, anzi ti prendono per i capelli come ha fatto con me, e perché alla fine loro ci vogliono tutti in paradiso felici con loro, e io questa è la mia speranza e la mia la mia speranza per...
0: Cosa significa per lei sentire la frase di quest'anno di festival, tornare alla sorgente?
1: Vuol dire principalmente tornare a Dio, quel Dio, che è come un amico per noi. Gesù il nostro si fa piccolo per noi alla fine, e quindi vuole la nostra amicizia, vuole che noi stiamo sempre con lui.

0: Dai, di nuovo, Dio farà una via.
1: Dio farà una
0: via. Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché Lui è fedele.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, sono con voi e preghiamo insieme. Figlioli, aiutatemi con la preghiera affinché Satana non prevalga. Il suo potere, morte, odio e paura ha visitato la terra. Perciò, figlioli, ritornate a Dio, alla preghiera, al digiuno e alla rinuncia per tutti coloro che sono calpestati, poveri e non hanno voce in questo mondo senza Dio. Figlioli, se non ritornate a Dio e ai Suoi comandamenti, non avete futuro. Perciò ha mandato me a voi per guidarvi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Signore Gesù, che sei racchiuso in questo pezzo di pane bianco, ci hai convocati qui davanti a te attraverso il tuo Santo Spirito. Sperimentiamo in questo silenzio il vincolo indistruttibile della tua misericordia, quello che ci lega a te. Vogliamo invocare il tuo Santo Spirito affinché prima della lettura del Vangelo di oggi ci predisponga il cuore alla parola del tuo ascolto. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri. Vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Ascolto della parola di Dio, dal Vangelo secondo Luca. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto, lo percorsero e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada, ma quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, fasciò le sue ferite, versandogli olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. E il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più lo pagherò io al mio ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va. E anche tu fai così. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Signore Gesù, buon samaritano, nell'Eucaristia tu continui a versare sulle nostre ferite l'olio della consolazione. È il vino della speranza. Chi ti ascolta e ti guarda porta spesso ferite profonde che nessuno vede. L'angoscia per il futuro, il peso di un fallimento, la ferita di un amore spezzato o il silenzio soffocante di una casa vuota. Tu vedi questa sofferenza che si nasconde dietro ai nostri sorrisi di circostanza, tu vedi il dolore dell'anima, quella malattia invisibile che ci fa sentire soli anche in mezzo alla folla. Ci vedi feriti e provi compassione. Oggi la liturgia ci fa fare memoria di Santa Faustina, l'apostola che tu hai scelto per ricordare al mondo l'abisso del tuo amore. Faustina ha compreso che il vincolo della tua misericordia non è un sentimento astratto, ma l'azione stessa del buon samaritano, quello che si china su tutta la miseria umana. Tu le hai rivelato che quando più un'anima è ferita, spezzata e misera, tanto maggiore è il suo diritto alla tua compassione. La nostra miseria non ti allontana, Signore, ma ti attira a noi, proprio come le piaghe dell'uomo sulla strada attirarono il samaritano. Eppure davanti a questo ostensorio, la testimonianza di Santa Faustina scuote la nostra coscienza e ci chiama a una conversione radicale. Convertirsi significa smettere di passare oltre. Quante volte abbiamo girato lo sguardo dall'altra parte? Quante volte siamo stati indaffarati nei nostri pensieri, corazzati dai nostri egoismi, troppo spaventati dal dolore per fermarci. Santa Faustina pregava incessantemente dicendo: aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi, i miei orecchi, la mia lingua, le mie mani e il mio cuore siano misericordiosi affinché io possa andare incontro alle necessità del mio prossimo.
E quindi, Signore Gesù, perdonaci per quando abbiamo preferito il giudizio all'accoglienza. Ti chiediamo di rompere la durezza del nostro cuore, spezzando le nostre resistenze, liberandoci dall'indifferenza che a volte ci rende ciechi davanti a chi soffre. Fa che l'Eucaristia diventi in noi ciò che fu per Suor Faustina, la sorgente per trasformare la nostra vita in un riflesso della Tua misericordia. Cambia il nostro cuore di pietra in un cuore di carne, Signore Gesù, capace di fermarsi e di farsi prossimo. Adesso invochiamo la Tua compassione, facendo nostre le parole scritte nel diario di Santa Faustina. O mio Gesù, ognuno dei Tuoi santi rispecchia in sé una delle Tue virtù. Io desidero rispecchiare il Tuo cuore, compassionevole e pieno di misericordia. Voglio glorificarlo. La Tua misericordia, o Gesù, sia impressa sul mio cuore e sulla mia anima come un sigillo, e questo sarà il mio segno distintivo in questa e nell'altra vita. O Gesù, stringimi a Te, perché Tu vedi quanto sono piccola.

Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, uniamo le nostre mani, i nostri cuori, accogliendo il grido di chi soffre, di chi è lontano e di chi si sente abbandonato. Rivolgiamo a Gesù la nostra preghiera, dicendo insieme: Gesù, medico delle anime, guariscici. Preghiamo per tutti coloro che stanno seguendo questa adorazione, soprattutto da quelli che sono nell'ospedale, che hanno una malattia, o che vivono una solitudine nella propria casa. Preghiamo per chi si sente invisibili agli occhi della società, per chi attraversa il buio della sofferenza mentale, dell'angoscia, dell'ansia.

0: felice accrocca, affinché sappiano sempre diventare accoglienti e a mani tese verso il mondo che chiede aiuto. E raccogliamo tutte le vostre intenzioni e le portiamo con tutto il nostro cuore davanti a Gesù in questo momento. E per tutti voi facciamo un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Carissimi fratelli, carissime sorelle di Maria Vision, vi invito a pregare con noi, adesso in diretta, chiamando il numero 075 81 36 35 ed offrire la vostra preghiera a nostro Signore Gesù, oppure scriverci sul nostro numero di WhatsApp la vostra intenzione, che noi umilmente affidiamo in questa adorazione a Gesù e Eucaristia. Accogliamo subito la prima preghiera. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno, passi bene.
1: Io domani ho un esame da fare importante e mercoledì una cosa cardiologa.
0: Sì.
1: Per favore.
0: Ci affidiamo al nostro Signore misericordioso.
1: Esatto.
0: Mettiamo tutto nelle sue mani e facciamo un Padre nostro insieme.
1: Sì.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato
0: il tuo nome, venga il tuo regno,
1: sia fatta
0: la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore ti sosterrà, ti sarà vicino. Che Dio ti benedica e ti protegga. Santa giornata. Che il Signore possa benedirci come comunità, come famiglia, uniti qui per Lui. Non ci sono distanze per amare Gesù. E noi di Maria Vision portiamo la presenza di Gesù nelle vostre case attraverso questo canale di preghiera, il 255, per sentire ogni carezza sua, per sentire l'amore che il nostro Gesù ha per tutti i suoi figli, per far sentire che Gesù c'è e accanto a ognuno di noi. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Sono
0: buongiorno.
1: Corina da Milano.
0: Benvenuta.
1: Volevo pregare per mia figlia Giusy, che aspetta un bambino.
0: Sì.
1: Sta aspettando l'esito, che ha fatto l'esame, molto importante. Da questo dipende
0: Ho
1: se il
0: capito.
1: bambino è sano o meno, e poi casomai dovrebbe abortire, ma io prego che questo non accada.
0: Assolutamente no. Facciamo una preghiera alla nostra mamma celeste, che la metta sotto il suo manto con la nuova nascita. Ave Maria,
1: Ave Maria,
0: piena di
1: piena di
0: grazia, il
1: grazia,
0: Signore è con te.
1: Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le
1: Benedetta
0: donne
1: fra le
0: e
1: donne,
0: benedetto
1: e
0: il
1: benedetto
0: frutto
1: il
0: del
1: frutto
0: tuo seno,
1: del tuo
0: Gesù.
1: seno, Gesù.
0: Santa Maria,
1: Santa
0: Madre di
1: Maria,
0: Dio,
1: Madre di
0: prega
1: Dio,
0: per noi
1: prega
0: peccatori,
1: per noi peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora
1: e
0: della
1: nell'ora
0: nostra
1: della nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen.
0: E la Madonnina la proteggerà, che andrà

0: tutto bene. Confidiamo sempre nell'amore misericordioso di nostro Signore.
1: Amen. Grazie.
0: Che Dio ti benedica e benedica soprattutto la tua figlia. Santa
1: Grazie, grazie. Grazie, sua Maria Gesù.
0: giornata. Il Signore può tutto. Dobbiamo essere fiduciosi e abbandonarci alla sua santa volontà. Il Signore è il medico dei medici. Lui può tutto, non abbandoniamo le nostre speranze, ma convertiamo i nostri cuori ad avere più fede. Iniziamo ad affidare le vostre intenzioni di preghiera che ci sono arrivate sul nostro numero di WhatsApp e preghiamo per Silvia da Latina, che affida suo figlio Lorenzo, ammalato oncologico, con diverse problematiche. E per questo Gesù ascolta il grido di questa mamma. Liberaci, o Signore Gesù, guariscici. Che sia sempre lode e onore a te. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Sono la cattivina per la mia
0: Benvenuta.
2: attitudine. Una RM che ho una depressione per tanti anni, per mio nipote,
0: Sì.
2: perché faccio per bene in questo mondo.
0: Preghiamo per queste tue intenzioni, le affidiamo a San Francesco, a San Carlo Acutis, e chiediamo alla nostra mamma celeste di pregare anche per tutte le nostre intenzioni. Facciamo un'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che il Signore vi benedica e vi protegga. Santa giornata, grazie. Continuiamo le vostre intenzioni. Preghiamo per Antonella da Palermo, che chiede la guarigione, conversione e liberazione per tutte le persone che porta nel suo cuore. Preghiere per Anna Maria, Natale, Roberto, Giusi e tutti gli ammalati oncologici. Preghiere per Valerio, Alessio, Nadia, per le loro intenzioni, per le anime dei defunti di Lia, Benito, Claudio, Pino, Roberto e per la pace nel mondo. Michele da Ragusa chiede preghiere per intercessione di San Pio, San Carlo Acutis, per la guarigione dei suoi figli e dei suoi nipotini. Chiediamo misericordia in questo giorno per tutti gli ammalati, che il Signore possa dare e donare tante guarigioni in questo giorno. Preghiamo per Mary da Ferrara, che affida alla Vergine Maria Gesù Misericordiosa, Annunziata, che domani deve subire un intervento. Preghiere per Rosanna da Napoli, che affida Tonia, è il primo giorno di lavoro, e chiediamo anche l'intercessione di San Giuseppe. Preghiere che ci sia pace tra Cristiano e Tonia. Pasquale da Napoli, ti prego, Signore, per intercessione di San Carlo Acutis, per la guarigione di Antonella. Affida queste intenzioni al tuo sacro cuore, Signore Gesù. che è misericordioso. Preghiamo per Rosa dalla Basilicata, che chiede la conversione della propria famiglia. Preghiere per Dina da Andria, che per intercessione di San Carlo Acutis prega per suo marito, per la sua salute. Signore Gesù, misericordia. Preghiamo per Valentina da Palermo, per Nicola, che il Signore Gesù possa avere misericordia. Pina da Napoli chiede preghiere per Domenico, affinché il Signore lo illumini e lo guarisca. Preghiere per tutti i giovani del mondo intero. Michela da Giugliano chiede preghiere per sua cugina Antonietta, che deve essere operata di tumore. Alessandro dalla Toscana chiede preghiere per le sue intenzioni. Preghiamo anche per Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro, per le loro necessità, per la loro salute. Preghiamo per Cristina, che chiede l'intercessione di San Francesco e di Maria Santissima per la guarigione. Concetta da Torino chiede preghiere per suo figlio Fabrizio, che è in carcere, e domani ci sarà l'udienza. E noi preghiamo che il Signore possa avere misericordia, soprattutto per tutti i carcerati. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo per Patrizia da Brescia, che affida Alberto per la sua salute. Preghiamo per sua figlia Ilenia, per Giulia, per Giorgia. Signore Gesù, accogli il mio grido. Clementina da Cosenza affida tutti i giovani per intercessione di San Carlo Acutis al cuore di Gesù. Rosa da Padova chiede preghiere di liberazione e guarigione per lei e per le sue sorelle. Daniela da Milano chiede preghiere per la pace nel mondo. Linda da Firenze ti supplica, Gesù, ti prego per mio figlio, liberalo, aiutalo, sostienilo, donagli la tua pace. Mariuccia da Enna, Gesù misericordioso, ti affido mio marito, mia nuora, per la pace nei cuori. Giovanna chiede preghiere per Sebastiano, per Giuseppina, per la famiglia di Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, Leonardo, Renata, Nicolò. Preghiere di guarigione per Luigi da Nola. E adesso ascoltiamo un canto. Nel frattempo posiamo i nostri occhi, il nostro sguardo sull'ostia santa, dove Gesù è vivo, è vero ed è qui per noi.

Ed eccoci rientrati in diretta per affidare le vostre intenzioni. Preghiamo per Lina da Bologna che per intercessione di Maria Santissima di San Pio chiede preghiere di aiuto per la sua salvezza eterna e per la sua famiglia, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. E io ti ringrazio per le tue preghiere, per tutti noi dello staff. Preghiamo per Chiara da Venezia, per la mamma Roberta, ammalata oncologica. È una situazione molto grave e che il Signore possa avere misericordia per tutti gli ammalati oncologici, che possa mettere la sua mano. Preghiere per Fortunata dalla provincia di Pavia, che chiede preghiere di liberazione e guarigione per la sua mamma, per Stefano, per Franco, preghiere per Marisa da Cagliari, per la sua serenità familiare, per suo marito Aventino, preghiere per Filomena dalla provincia di Avellino, per Sergio, suo figlio. Monica da Massa chiede preghiere per la sua salute e guarigione. Signore Gesù, ti ringraziamo per la tua presenza, per guarire e lenire ogni nostra ferita. Tu sei misericordioso, Signore Gesù. E noi ci abbandoniamo a te dicendo: Gesù, pensaci tu. E adesso benediciamo il Signore e vi ricordiamo che alle 16:30 continuiamo a pregare per tutti voi in adorazione eucaristica in diretta da Trapani. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision e che Dio ci benedica tutti. Vi lascio una santa giornata nell'amore di Gesù e di Maria. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, sono Emanuele, ho 22 anni, sono nato in Città del Messico, ma vivo in provincia di Padova. Sono qui perché vorrei trasmettervi attraverso la musica una fede gioiosa, una fede capace di muovere le montagne. Dio ha cambiato la mia vita specialmente in due occasioni e magari qualcuno di voi si trova nella mia stessa situazione di qualche tempo fa. Perciò ho deciso di prendere in mano la chitarra e di viaggiare il mondo per portare un messaggio di speranza a tutti coloro che ormai l'hanno persa. Mentre invece per chi vive in maniera gioiosa e tranquilla vorrei darvi ancora più coraggio. La cosa più bella per me di aver scelto di camminare insieme a Gesù è sapere che la battaglia l'abbiamo già vinta quando Lui ha dato per noi la sua vita sulla croce. È bello avere la certezza di avere qualcuno al proprio fianco che ci prende sempre per mano nonostante le difficoltà, nonostante tutti i problemi, nonostante noi addirittura possiamo voltargli le spalle e addirittura tradirlo. È bello sapere che Dio lotta insieme a noi e come dice San Paolo nella lettera ai Romani, e se Dio è con noi, chi sarà contro noi? Spero che questo sia solamente un inizio.

0: Ciao, siamo Simone e Antonella, veniamo dalla Sicilia, dopo un viaggio di speranza di circa 20 ore, siamo riusciti ieri a ora di pranzo ad arrivare qui ad Osimo per questo GIFRE evento nazionale. Facciamo parte della GIFRE da parecchi anni oramai. Questi eventi ci lasceranno una grande emozione, come ogni anno del resto.
1: Il tema del convegno di quest'anno è Abbiamo trovato casa. E quale posto migliore per cominciare se non proprio la casa di Maria, la casa in cui lei ha pronunciato il suo sì? Anche noi qui siamo chiamati a ribadire il nostro sì. E non è un caso se questa esperienza si concluderà con il capitolo elettivo nazionale. Quindi chiameremo i nuovi responsabili, i ragazzi che guideranno la fraternità italiana per i prossimi anni. E per questo siamo stati chiamati a riflettere su questo sì di Maria.
2: Questa canzone è rivolta verso tutti coloro che stanno passando un brutto periodo. Magari sei sintonizzato su questo canale per puro caso, ma proprio a te che stai seguendo questo programma voglio dirti il meglio deve ancora venire. Troverai scritto nella Bibbia 365 volte non avere paura, una per ogni giorno. E a Dio nulla gli è stato nascosto perché sa bene ciò che stai passando, conosce ogni singola cosa tua. E muore dalla voglia di spargere benedizioni sulla tua vita e liberarti da ogni paura. Perché tutto questo accada, però, devi essere tu a volerlo, devi essere tu ad aprire le porte del tuo cuore a Dio e chiedergli che ti possa fare un uomo e una donna nuova. In questo momento ti starei chiedendo, perché devo essere io a chiedere a Dio di migliorare le cose nella mia vita? Se Lui davvero c'è, deve saper bene in quale situazione mi trovo e quindi dovrebbe essere lui ad aiutarmi. Guarda, Dio non vede l'ora di sostenerti, di rialzarti, ma ti ama talmente tanto che ti rende libero di fare quello che vuoi e non si permetterebbe mai di entrare a far parte della tua vita se tu non lo desideri davvero. Perciò adesso ti lancio una sfida. In questo momento chiudi gli occhi e domanda a Dio qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, fallo davvero con il cuore però. E vedrai che ciò che stavi aspettando, il segnale che tanto stavi aspettando, da qui a poco tempo accadrà. E magari un giorno me lo racconterai. Questa canzone è per te.

Ciao a tutti, il mio nome è Pietro. Il mio cammino inizia da una famiglia molto credente e degli amici anche loro molto credenti, per cui una vita che sin da quando ero bambino è iniziata con Gesù, con l'andare a messa la domenica, con l'imparare diverse cose riguardanti la fede. E così ho ricevuto tanto passivamente e per molto tempo. E all'inizio dell'adolescenza, non dando una risposta troppo attiva a tutto questo che stavo ricevendo, il seme che è stato messo nel mio cuore non ha dato effettivamente molto frutto. Fino a quando è arrivato un momento che io ricordo molto precisamente. Mi trovavo a Osimo, nel santuario di San Giuseppe da Copertino, e il sacerdote fondatore del nostro movimento, Don Andrea, ha preso in disparte me e alcuni altri ragazzi e ha deciso che quel giorno ci avrebbe detto una cosa piuttosto importante. Quel giorno Don Andrea ha deciso di darci una regola di vita, per cui una serie di cose inerenti alla fede che tutti i giorni avremmo dovuto prenderci come impegno. Questa regola di vita consisteva in cose molto semplici che avremmo potuto realizzare nonostante la nostra età, ma all'inizio non l'ho troppo capita, per cui è stato facile abbandonarla subito. Fino a che un giorno, era ancora estate, mi ricordo che sentivo nel cuore di dover coltivare questa regola di vita, di dover iniziare questo cammino che Don Andrea aveva deciso per noi. Così ho preso la Bibbia, mi sono messo a pregare proprio come la regola di vita insegna, e da quel giorno fino ad oggi non ho più smesso tutti i giorni di pregare con la parola di Dio, di pregare la Madonna attraverso il rosario e di riconciliarmi a Dio con la confessione, tutto quello che riguarda questa regola di vita. Questo sicuramente è, diciamo, quello che ha cambiato la mia vita. Non tanto il fare esperienze, per esempio di una messa, per esempio di un'adorazione o, che ne so, di una vacanza, che sicuramente aiutano e sicuramente cambiano, ma quello di vivere Gesù tutti i giorni. Per cui quello che dico anche un po' quando mi chiedono: ma tu che cosa fai per fede, perché dici di credere? Non dico tanto, non so, vado a messa la domenica piuttosto che ho un cammino in una comunità, ma dico: io tutti i giorni ho un momento durante la giornata da dedicare a Gesù, che dedico a Gesù, in cui prendo la parola e soprattutto mi metto all'ascolto di quello che lui vuole dirmi. Quello che sicuramente, ecco, è certo, è questo, no? Ho un cammino di tutti i giorni. Ancora forse non ho scoperto la mia vocazione, cioè quello che farò nella vita, per esempio se farò l'università o se mi sposerò o chissà che cos'altro, però ho scoperto quest'altra vocazione che, come dice Don Andrea, è la prima, la vocazione all'amore, l'amore per Gesù e l'amore per gli altri. Coltivo questa vocazione nella preghiera e nella comunità. La preghiera, che è tutti i giorni, e la comunità, che è negli incontri con i ragazzi della mia età.

Ciao a tutti, benvenuti in Maria Vision. L'argomento di oggi sarà la resa, arrendersi a Dio. Mentre mi stavo preparando a casa, stavo guardando qualche commento su internet su come potevo spiegare che cos'era la resa e ho trovato giusto questo commento qui che non poteva spiegarlo in modo migliore. Se voglio fare una buona esperienza di contemplazione, seguendo il percorso dell'arrendersi incondizionato a Dio, il quale mi vuole tutto per sé, mi si presenta la proposta di imitare Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria. Si tratta di fare la volontà di Dio non come un'imposizione, ma come una mia scelta libera e cosciente della sua volontà. Siamo liberi noi di scegliere di seguire Gesù. Non ci impone niente, noi siamo davvero liberi di seguirlo. Tutte le categorie di persone, ognuno secondo il proprio stato, possono intraprendere questa proposta di preghiera, ideale stupendo per la maggior gloria di Dio. Che cosa vuoi di più? Questa resa senza condizioni, noi non possiamo seguire Gesù e dirgli: guarda, io ti seguo, però devi fare questo, devi fare quell'altro. Quando decidiamo di seguire Gesù, dobbiamo davvero arrenderci, come dirà la canzone che seguirà dopo questo breve commento. Dicevo, questa resa senza condizioni abbraccia tutto il mio mondo, la fantasia, gli oggetti, le amicizie, le cose che mi piacciono, ma soprattutto il far bene il mio dovere. La resa dunque non è un puro sentimento di abbandonarsi a Dio, un qualcosa che può pagare il mio cuore per pochi istanti, ma investe gli impegni, i doveri del proprio stato, quelli che derivano dalla condizione particolare in cui uno si trova nell'ambito di una famiglia o di una comunità. Gesù Cristo è stato chiaro nella sua obbedienza amorosa al Padre, sia quando diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La vera resa, l'offrirsi liberamente all'amore di Dio, è una scelta fondamentale che fu così cara a Maria, la Vergine di Nazareth, la quale disse all'angelo: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. L'esercizio di questa proposta di preghiera contemplativa è dunque la resa, un consegnarsi incondizionato, e cioè una scelta libera amorosa della volontà del Padre.

sono Irene, ho 31 anni, vengo da Taranto, che è un paese della Puglia, è una città della Puglia. Faccio parte di un gruppo giovani in una parrocchia, il Beato Nunzio sul Prizio di Taranto. Faccio un bel cammino quotidiano con il Signore. Il perdono nella mia vita si è manifestato, devo dire, davvero tanto, perché mi sono convertita tardi, a 24 anni, e quindi ho capito davvero cos'è il perdono, perché è un po' come San Francesco, appunto, che poi più o meno è l'età della sua conversione, non perché mi stia associando a San Francesco, però ecco, vivevo una vita da giovane, insomma, spensierata, e poi il Signore si è fatto sentire e mi ha richiamata, ha detto: ma dove stai andando, no? E io, discoteche, amici, tanto divertimento, poi il Signore ha detto: vedi che non è quella la verità, mi ha fatto capire nel cuore. E quindi poi piano piano ho cominciato un cammino, e la cosa più bella è che mi sono sentita davvero perdonata da Dio, perché il Signore, sentivo che il Signore si era dimenticato di tutto il mio passato, quello lontano da Lui, e che davvero mi diceva: puoi ricominciare, io cancello tutto quello che c'è stato, dimentico tutto e ricomincio da capo, e ricomincio io insieme a te. Questo è il perdono, una nuova vita, è una nuova vita con Dio, una nuova vita nella verità, una nuova vita con Lui e con gli altri, vivere con gioia, sentirsi perdonati è la cosa più bella, perché ti fa sentire amata. E quindi ti fa essere gioiosa e nutri un grande senso di gratitudine nei confronti di Dio e anche dei fratelli, perché in qualche modo cominci a vedere quanto anche gli altri ti perdonano e quanto tu devi perdonare anche gli altri. E questo è bello, perché quando si vive nel perdono si vive sempre nella gratitudine continua. E ci si sente amati e si può amare, è solo perdonando che ci si sente amati e si può perdonare e si può amare. Quindi è una cosa bella. San Francesco il perdono d'Assisi è un dono grande che lui ci ha fatto. Ha chiesto appunto l'indulgenza plenaria, certo con le giuste disposizioni, no? Per tutti quanti noi, perché diceva che ci voleva tutti in paradiso. È un dono grande, e lui per noi giovani e per il mondo d'oggi è un grande segno. I giovani, ma tutto il mondo, anche le famiglie, hanno bisogno di perdono davvero. E di sentirsi appunto perdonate e amate da Dio e di cominciare davvero un cammino nuovo, tutta l'umanità, perché solo Dio è via, solo Gesù è via, verità e vita, e quindi solo in Lui possiamo davvero ritrovarci noi stessi, ritrovare noi stessi, ritrovare gli altri e ritrovare la vita eterna, che è quella poi cui puntiamo tutti. È lì che dobbiamo andare tutti, come diceva San Francesco, in paradiso.

tutti abbiamo presenti immagini di qualche deserto o di luoghi afflitti da una forte siccità. La cosa che mi ha sempre colpito di più è come in questi territori il terreno venga scavato e venga diviso in molte parti. In questi luoghi non ci può essere vita perché manca un elemento primario, che è l'acqua. E vi è mai successo che il vostro cuore, la vostra anima, si trovasse in una situazione di forte aridità? Dove avete sentito che c'è un grandissimo bisogno di bere anche solamente un goccio d'acqua per poter andare avanti, per poter fare un passo in più, ma non sapete dove trovare la fonte? Beh, la risposta è Gesù. Per molti di noi può essere scontata, ma per tanti altri non lo è. Gesù è la fonte della nostra vita, è la fonte che irriga la nostra anima. Lasciati immergere da Gesù attraverso questa canzone qui.

Mi piaci, te lo dico subito che così non pensi che te lo scrivo per altre cose. Mi piaci da che ti ho visto, non prima che non ti conoscevo e non lo so se mi piacevi. Però da che mi piaci, io penso che ti amo anche. Lo so perché sei bella e hai le lentiggini. E poi anch'io non sono tanto brutto, ma un po' anche bello. Se ti piace anch'io poi ci sposiamo, non oggi che a nuoto. Io ti prometto che quando torno a casa ti porto tutti i fiori del mondo. Ti compro un fioraio e te lo porto perché mi piaci. Ti porterò a cena fuori, ma non in un posto brutto, al più bello dei belli. Per te mi farò sempre bello, così che neanche li guardi agli altri, ma solo a me. Se vuoi, quando ci vediamo ti do i baci se ti piacciono. Io li schifo, ma se ti piacciono te ne darò tantissimi, come quelli dei film. Perché tu mi piaci.

Non distogliere mai il tuo sguardo da Gesù. Solo in Lui potrai trovare la forza di superare ogni ostacolo e di affrontare la tua più grande paura senza correre il rischio di sprofondare. Lui mai ti volterà le spalle e mai ti lascerà da solo. E quando senti che lo senti distante, senti che Lui non c'è e ti stai chiedendo: ma dove sei finito? È proprio in quel momento che Lui ti prende in braccio, ti sostiene e ti sta dicendo: non avere paura, io sono con te. Cercalo sempre nel profondo del tuo cuore e permetti a Lui che ci possa entrare, in modo che illumini ogni angolo buio della tua vita, ogni angolo buio del tuo passato e del tuo presente, in modo da poter guarire la tua ferita più profonda. Ricorda, Dio fa nuove tutte le cose e non c'è nulla che Lui non possa ricostruire e nulla che Lui non possa sistemare.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Fratelli e sorelle di Mariavision, benvenuti a questo speciale televisivo oggi dedicato alla lirica, lirica, musica, arte e quindi spirito. Io prego tutti voi di ascoltare questa trasmissione oggi perché abbiamo degli ospiti speciali, speciali perché avere un soprano e un basso che oggi dedicheranno le loro arie a tutti voi, anzi a tutti noi, è veramente un grande dono di Dio. E poi un pianista d'eccellenza. Ma adesso ve li presento uno per uno. Nel frattempo, se volete chiamare per avere maggiori informazioni o comunque commentare, vi rinnovo il numero telefonico 071 7501 707. Alla mia sinistra estrema, Fabrizio Flamini. È un basso che ha cantato in molti teatri in Italia, tra cui il Teatro di Parma, il Teatro De Marzi, e poi è uno dei bassi più, diciamo, antichi, si può dire, non diciamo l'età, ma insomma, diciamo, di vecchia data della Cappella Musicale di San Giovanni in Laterano. Ha cantato in Germania, ha cantato negli Stati Uniti, insomma, lo vediamo un po' ovunque nei teatri di questo mondo. Alla mia destra sempre il soprano Maria Tomassi, che conosciamo perché ha debuttato nel Fastab del Teatro di Treviso con il famosissimo e anche direi pluriannuale concorso internazionale Toti dal Monte in Alice del Fastab, giusto?
1: Giusto.
0: Poi ha cantato alle Muse di Ancona, quindi l'abbiamo anche ascoltata qui nella nostra regione, all'Auditorium Parco della Musica, e debutterà ben presto a Seoul nella Manon Lescaut. E qui alla mia destra invece abbiamo il pianista, direttore d'orchestra, Sandro Savagnone, docente di pratica e lettura pianistica presso il Conservatorio di Frosinone. Ha fatto attività concertistica anche lui tra Italia, Germania e Spagna, e poi, appunto, dicevamo, anche direttore d'orchestra. Grazie per essere qui.
2: Grazie a voi.
0: Perché vogliamo parlare di lirica e di musica? Le motivazioni sono tante, ma le voglio commentare proprio con loro che sono i diretti interessati, i protagonisti, cioè coloro che hanno il coraggio, ancora oggi nel 2017, di portare avanti questo grande, ma grande repertorio, nonché arte, perché la musica lirica è arte pura, in tutto il mondo. E infatti la prima domanda la faccio a te, Fabrizio, che oltre ad essere un basso di fama è un caro amico. E lo conosco da oltre 32, 35, non so, anni.
2: Non diciamo, se no si fanno i conti, i telespettatori si fanno i conti qui, e non va bene.
0: Vabbè, eravamo bambini, eravamo
2: neonati, molto piccoli.
0: Eravamo neonati. Ebbene, la prima domanda proprio a te, Fabrizio, cosa significa oggi essere artista lirico?
2: Beh, sicuramente in un momento un pochino complicato, dato soprattutto il momento di crisi che stiamo vivendo, e quindi anche il momento in cui non facile a livello economico, nel quale purtroppo viviamo e vediamo che siamo sottoposti, insomma, un po' in tutte le cose, insomma, siamo sottoposti a tagli, siamo sottoposti, ci si chiede sempre di stringere la cintura, come si dice.
0: Sì.
2: E ovviamente le discipline artistiche sono quelle che ovviamente soffrono di più. Perché farlo? Beh, semplicemente perché noi stiamo parlando, è come se uno vuole dire: perché si studia Manzoni? Perché studiamo Verga? Perché studiamo Michelangelo? Cioè, si tratta semplicemente di una parte integrante del nostro patrimonio culturale. Cioè, stiamo parlando di letteratura musicale, che forse, ecco, lancio anche qui un appello, forse è un pochino troppo messa all'angolo anche, diciamo, in quello che è l'apparato scolastico e di formazione dei nostri giovani oggi. Quindi effettivamente non possiamo fare una colpa ai giovani oggi se si allontanano da una cosa che fondamentalmente conoscono poco. Ecco, in realtà bisognerebbe legare anche un pochino di più e contestualizzare un pochino di più quelle che sono i nostri background, i nostri percorsi culturali in ambito musicale, con quelli che sono tutti gli altri settori dell'arte, insomma, anche con la letteratura proprio scritta e tutto quello che è l'arte grafica, l'arte scultorea, e fa parte del nostro percorso, e quindi non dobbiamo dimenticarlo.
0: Maria, tu cosa ne pensi?
1: Io fondamentalmente sono d'accordo con Fabrizio, è una forma d'arte che va contestualizzata nel periodo in cui è nata e si è sviluppata e solo secondo me in questo modo può essere fatta rivivere e essere insegnata ai giovani, perché non è una forma musicale che è facilmente fruibile da chi non la conosce. Certo. Soprattutto non, bisogna far avvicinare i giovani o anche i non giovani, insomma, chi vuole avvicinarsi in modo graduale e con delle spiegazioni, magari leggendo prima il libretto, vedere che cosa voleva dire l'autore in quel punto, che cosa voleva esprimere e trasmettere con la.
0: È vero che questa forma d'arte è difficile da comprendere, perché ovviamente i libretti sono spesso in lingua antica, lingua un po' arcaica, è quasi sempre però italiana, ecco, vogliamo anche dire che è una forma d'arte tipicamente italiana, e questo lo commenteremo dopo. Però è anche vero, Sandro, che molti teatri, tra cui anche il Teatro dell'Opera di Roma, ma credo tutti i teatri ormai lavorano tantissimo con dei progetti che sono specifici per le scuole, per i ragazzi.
3: Sì, l'Opera hanno un progetto che si chiama Adotta l'Opera, dove le classi di liceo vengono invitate ad assistere alle anteprime, alle antegenerali, a delle prove proprio dell'orchestra, che vengono precedute da spiegazioni fatte all'interno del Teatro dell'Opera, dove ci sono alcune persone che spiegano quello che accadrà, spiegano diciamo quello che vedranno e ascolteranno, spesso anche preparato nelle loro classi di liceo dai loro insegnanti. Questo è un modo per far conoscere l'opera, come diceva giustamente Fabrizio, come dire, perché dobbiamo conoscere Dante, Manzoni, cioè è la cultura che comunque deve essere proposta, non si può ignorare, e l'opera, con cui giustamente Maria anche, proprio fa parte della nostra identità nazionale, quindi è importantissimo conoscerla, poi praticarla, poi quello diventa un altro discorso, ma che tutti ne debbano venire a contatto credo che sia un dovere morale, ecco.
0: E poi c'è anche una facilità nel comprenderla una volta che viene spiegata, perché

0: che è i testi e quindi anche le parole, colloqui, i dialoghi appartengono ad un dire comune, ad un sentire comune, cioè sono i valori di sempre quelli che vengono trasmessi, che sono dell'uomo primitivo come dell'uomo di oggi. Sono passati quanti milioni di anni, però l'amore, la passione, la vita, il senso della patria, il senso del dovere e anche l'essere femminile, l'essere gentile, cioè sono delle cose che tutti abbiamo dentro e nel momento in cui vengono coltivate, e la forma d'arte lirica lo consente, in qualche modo escono fuori, vengono valorizzate, se no facciamo sempre questo lavoro di seppellire tutto senza più sapere esattamente qual è il vero io. E il vero io, e io di questo ne sono convinta, lo dico sempre in trasmissione, è amare, darsi agli altri, è dire quello che si è esprimere una bellezza che è quella interiore. Ecco, quella forma lirica credo che questo lo faccia, Fabrizio.
1: Assolutamente, e direi anche di più, l'opera proprio nella sua evoluzione è proprio espressione di questo, è espressione delle emozioni del nostro popolo, è espressione proprio della crescita e dell'evoluzione della società di una volta. Cioè, per esempio, all'epoca del barocco, no, la musica rinascimentale barocca, sicuramente c'era un tipo di recitazione portata al virtuosismo, e questo era messo assolutamente in valore. Quando si è passati all'epoca romantica, quindi al romanticismo, al grande del melodramma, l'opera è diventata più statica perché si badava agli ideali, ai valori, è una musica emozionale al 100%, per poi arrivare all'opera verista, nella quale si ritorna, si riscopre la recitazione, si riscopre il movimento. Cioè, quindi voglio dire, va contestualizzata e va legata a quello che è un percorso proprio della cultura del nostro paese, non è una cosa a parte, non
0: certo,
1: è una cosa al di fuori.
0: Certo, la cultura, ecco, questo è un po' il progetto che vogliamo portare avanti anche qui con Maria Vision, la cultura, perché innestare ancora una volta il pensiero nei giovani che la cultura non deve essere un fatto marginale ma un fatto sostanziale, conoscere è potere. Fabrizio, io ti metterei subito all'opera, sì, questo non solo come modo di dire, ma di fatto proprio, perché abbiamo improvvisato un teatro qui a Maria Visione. Adesso chiediamo al nostro Fabrizio, così al nostro pianista, di eseguire questo primo brano che appunto ci canterà Fabrizio Flamini, La preghiera di Zaccaria dal Nabucco di Giuseppe Verdi. Prima di cantarla contestualizziamolo un po'.
1: Sì, beh, è un momento in cui praticamente l'opera parla del popolo di Israele, prigioniero e schiavo del popolo babilonese, e in questa scena Zaccaria, praticamente davanti al testo sacro, dichiara di essere mandato dal Signore proprio per convertire i babilonesi e in particolare il loro re Nabucodonosor, no? Quindi è una preghiera in cui si chiede proprio alla grandezza, alla potenza di Dio di intervenire e di convertire anche con forza, no?
0: Sì.
1: Si dice proprio sugli idoli spezzati, no? Parla proprio con veemenza di convertire
0: una preghiera che appartiene a tutti dagli spettatori di Maria Visione. Mi sembra che tante volte ci siamo detti quanto vorremmo che Dio intervenisse con potenza, no? Sulle nostre scelte, sui nostri desideri, su quello che desideriamo e che è oggetto delle nostre intenzioni ogni giorno quando preghiamo. Allora accostiamoci a Zaccaria e identifichiamoci in questo grande desiderio, no? Di vedere Dio potente per i nostri vissuti, e prego il basso e il pianista di raggiungere il nostro stage, il nostro teatro, e nel frattempo, in attesa che loro si preparano, commento con la mia Maria. Maria, dicevamo, è un soprano, come avete visto, un soprano in piena carriera, e noi gliene auguriamo veramente tanta.
2: Grazie.
0: Che ha anche esperienza con i bambini, per cui mi diceva, prima di entrare in trasmissione, che il rapporto con i bambini e la lirica è particolare. E in che senso?
2: Sì, con la lirica e con la musica in generale, perché il bambino quando sente, almeno io parlo per esperienza personale, quando magari comincio a cantare c'è un bambino presente, e il bambino subito viene attratto da questo modo nuovo di cantare, no? Perché magari non l'ha mai sentito, o dal vivo soprattutto, e quindi vedo che si avvicinano, che c'è

0: cercano, ma che cos'è? Allora magari prendono il genitore e vogliono ascoltare, sono incuriositi da questa cosa. E poi devo dire che è quello che è successo anche a me. Perché quando ero bambina c'era la mamma di un mio amico che era una cantante lirica, io quando andavo in chiesa andavo sempre a sedermi vicino a lei perché volevo sentire questa voce bella,
1: Bello.
0: rotonda, bella. Sentivo questi armonici che mi piacevano tantissimo e
1: Bello.
0: questo è stato un modo per avvicinarmi proprio a questa forma di musica, anzi insomma di canto, ecco.
1: Bene, allora vedo che i nostri protagonisti sono pronti, per cui ascoltiamo Fabrizio Flamini con La preghiera di Zaccaria, tratta da Nabucco di Giuseppe Verdi, al pianoforte Sandro Savagnone.

0: complimenti a Fabrizio. Io penso che anche voi da casa avete fatto un grande applauso. Fabrizio, fantastico.
1: Grazie.
0: Anche voglio sottolineare una cosa che non è da poco. Per cantare come cantano i cantanti lirici, ragazzi miei, ci sono decenni di studio, cioè non è che si fa solo il percorso del conservatorio, che è quello ovviamente obbligatorio soprattutto per il titolo, che poi sono 10 anni, adesso sono triennale più i 2 anni, la specializzazione, vabbè, ma comunque sono 10 anni, io direi, di studio. Con tante, ma tante difficoltà, no Fabrizio?
1: Sì, sì, e si continua a studiare sempre, perché comunque la voce deve costantemente essere in esercizio, perché la voce è espressione di tutta la corporeità, di tutto il corpo, tutti i muscoli che proprio partecipano nel momento in cui uno canta, e quindi bisogna sempre tenersi assolutamente in allenamento.
0: Maria, è vero che voi cantanti siete agevolati perché avete lo strumento incorporato, non ve lo dovete portare dietro, nel senso che non c'è il pianoforte come nel caso tuo, che sei costretto sempre a chiederlo, immagino, dovunque tu vada, o un violino, un violoncello, sì. Insomma, lo strumento è tutto questo apparato respiratorio e ovviamente fonatorio, perché sì, sono strettamente collegati. Qual è la difficoltà della tecnica vocale?
2: Questa è una bella domanda. Ci sono tante difficoltà e ovviamente ogni persona, ogni cantante ha le sue difficoltà e le sue caratteristiche, no? Che lo distinguono.
0: Certo.
2: Quindi durante lo studio della tecnica si cerca di fare, come dire, di automatizzare alcuni meccanismi che intervengono nel canto per poter sembrare più naturali possibile. L'ho detto in maniera molto semplice.
0: No, è proprio quello che ti chiedevo, perché ovviamente magari c'è un pubblico un po' più esperto della tipologia di tecnica vocale, che è estremamente difficile, solo la respirazione. Si parla sempre diaframma, ma spesso si dice mai che è sto diaframma. Invece il muscolo proprio specifico predisposto per la respirazione, tra l'altro tutti dovremmo respirare in questa maniera, anche nel parlato, credo.
2: Beh sì, certo, è la respirazione più naturale, la respirazione diaframmatica, sì.
0: Bene, adesso ascoltiamo il soprano, quindi Maria Tomassi, che ci canterà da Tosca di Giacomo Puccini, Vissi d'arte, e quindi prego a entrambi, anche al pianista è obbligatorio, di accomodarvi nel nostro palcoscenico. E con te, Fabrizio, mi piacerebbe, guarda, ti faccio una domanda che so che non è difficile.
1: Ma tu con me vuoi tutto.
0: Allora, tu Fabrizio hai sempre studiato, io ti ho visto sempre all'opera, perché la voce per te è stato
1: assolutamente sì
0: la salvezza di tutto, è vero?
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: musica,
1: sì,
0: direi.
1: Assolutamente, anche perché io penso che nella vita di una persona un valore come il canto, che veramente oltre che a toccare le corde vocali tocca le corde emozionali, è la cosa alla quale uno si aggrappa di più anche nei momenti belli, nei momenti più difficili. Spesso la musica salva, la musica aiuta a venire fuori dalle difficoltà, la musica aiuta a tirar fuori le proprie risorse, perché tocca quello che c'è di più profondo in noi.
0: È vero.
1: E spesso quando cantiamo, al di là dell'interpretazione di un personaggio, noi tiriamo sempre fuori qualcosa di noi. Tiriamo fuori le nostre gioie, le nostre sofferenze, i nostri momenti difficili e anche tutta la fatica fatta per poter cantare a questo livello, perché non dimentichiamo che è fatica, anche se molto spesso, anche quando un cantante canta tecnicamente bene, lo si vede cantare e sembra che non faccia fatica per niente, invece posso assicurare che si fatica.
0: Come no.
1: Posso assicurare.
0: E sentirete anche adesso Maria in questo difficile brano, dicevamo, tratto dalla Tosca di Giacomo Puccini, che racconta di un artista, di una donna che vuole aiutare il suo amante, il suo uomo, da una situazione difficile perché in qualche modo sta aiutando un rifugiato politico e per questo motivo è vittima di uno stratega della Chiesa, della polizia cattolica, chiesastica di quel periodo, siamo nel pieno del regime inquisitorio, in cui praticamente quest'uomo rischia la morte. Lei, col grande cuore e amore di una donna appassionata, tipica della donna d'arte, va e cerca di salvarlo e canta questa preghiera bellissima: io sono qui, io che ho vissuto d'arte e d'amore. E ascoltiamo in questa bellissima aria, che sicuramente tutti conoscerete, Maria Tomassi, che ci canta appunto Vissi d'arte, tratta dalla Tosca di Giacomo Puccini. Al pianoforte il maestro Sandro Savagnone.

0: Possiamo arrivare. Scusa. Sono spompatissima. Sta arrivata senza fiato. Che non senti vivo.
1: E beh, sul vivo.
0: Dai, dai.
1: Arriviamo?
0: Sei la buona.
2: Allora, volete iniziare?
0: Ok.

0: Bravissima, bellissimo,
1: Grazie.
0: veramente una esecuzione impeccabile. Ti vogliamo ascoltare all'opera proprio con tutta la Tosca. Allora, Sandro, questa domanda a te perché abbiamo parlato, insomma, accennata alle difficoltà delle tecniche, degli studi, eccetera, ma questo riguarda anche il pianoforte e un po' tutti gli strumenti.
2: Certamente.
0: È vero?
2: Beh, certamente richiede anni di studio, non c'è dubbio. Una preparazione, diciamo, di tipo professionistico che appunto il conservatorio fornisce richiede molti molti anni di studio, molti sacrifici.
0: Allora, metti caso che ci sta ascoltando un ragazzo che vuole iniziare il percorso del conservatorio con una sua, non lo so, qualsiasi strumento. Mettiamo pianoforte.
2: Sì.
0: Cosa consigli, punto primo, e quante ore di studio in media e qual è il messaggio anche che vuoi mandare? Perché dovrebbero fare questo percorso? Qual è la cosa bella di questo percorso?
2: Ma diciamo, sintetizzando in due parole, diciamo che la musica, il percorso in conservatorio sicuramente è un percorso che mira a una dimensione professionale, quindi entrare in conservatorio significa essere sottoposti a un certo tipo di preparazione. Anche se adesso è cambiato col nuovo ordinamento, ci sono delle fasce, un po', adesso sarebbe un po' lungo da spiegare, però si entra sempre abbastanza giovani, comunque si è trovato un sistema e quindi si chiede un certo sacrificio e, per cui un ragazzo che studia in conservatorio naturalmente continua a fare la scuola, quindi è come dire è costretto a suddividere il suo
0: certo,
2: sforzo
0: certo.
2: E questo per cui sicuramente è un percorso impegnativo.
0: Ma voi lo consigliereste? Cioè, voglio dire, adesso lo capisco che è una domanda un po' impertinente, se c'è qualcuno che ha questo desiderio nel cuore di studiare la musica e di farne la professione, assolutamente lo deve fare, io sono convinta che voi rispondereste questo, però alla luce delle difficoltà nel mondo del lavoro, voi lo consigliereste? Fabrizio?
3: Io consiglierei di amare la musica. Perché per poter, credo, avere la motivazione tale da poter trovare uno spazio, bisogna innanzitutto amarla. Amarla e essere sicuri che comunque l'esperienza nella musica sia un'esperienza che poi riempirà la vita. E da lì credo che si trovino anche le motivazioni per poter affrontare tutte le difficoltà. Adesso non è... È vero che ci sono delle difficoltà, ma è anche vero che ci sono tanti giovani e tanti ragazzi che comunque tentano questa strada. E non credo che le difficoltà debbano fermare una persona che veramente si approccia a questo tipo di disciplina, la ama, la fa sua e vuole riempirne la propria vita.
0: Maria?
4: Assolutamente sì, io consiglio di seguire la propria passione e i propri sogni, perché c'è tanto da scoprire all'interno di se stessi attraverso lo studio del canto e della musica. È un mondo di emozioni che a volte, perché diciamo che il musicista o l'artista in generale ha una personalità un po' più sensibile, no? Ha un carattere un po' più introverso in genere, poi non è sempre così, ma aiuta tantissimo ad esternare le proprie emozioni e a trovare dentro di sé anche un mondo nuovo di sensazioni e un modo nuovo anche di esprimerle.
0: Sandro?
2: Ma io, come dire, non temo di dire una cosa, che la musica è come una vocazione, io di questo ne sono assolutamente convinto, perché io ho un'esperienza, diciamo, pluridecennale come docente di conservatorio, poi ho fatto anche dei corsi come insegnante, a parte la mia attività concertistica, tutto il resto, ma quando si vedono dei giovani veramente che hanno una grande passione, una grande abnegazione, oltre che talento, uno si fa delle domande e dice: ma c'è qualcosa che va al di là della praticità del consigliare un lavoro se ti conviene o no? Perché quando si vedono certi talenti, come fai a dire a un ragazzo che ha una voce spettacolare, che ha una facilità, che compone, giovane, gli fai a dire: no, guarda, vai a fare l'ingegnere. Cioè, c'è qualcosa, secondo me, che va al di là di certe contingenze pratiche e di certe valutazioni. Io come docente di conservatorio, come musicista, mi sento moralmente obbligato ad assecondare, diciamo, certi talenti, a prescindere da quello. Poi dopo...
0: chi sa. Allora, Fabrizio, che ci canti adesso?
3: Adesso vi canto un'altra aria, che è Il lacerato spirito del Simon Boccanegra.
0: La vogliamo contestualizzare anche questa?
3: Anche questa. Allora, si tratta di un di Fiesco, no? Nel prologo, no? un anziano che vede da lontano bruciare un castello nel quale dentro purtroppo giace la sua figlia morta, che è stata rapita e purtroppo violentata da Simon Boccanegra. E lui all'inizio ha una reazione rabbiosa. In un momento di delirio addirittura se la prende con la Vergine Maria. Dopodiché si rende conto di quello che ha detto e la sua rabbia si trasforma in una bellissima preghiera, e quindi che ne fa una delle pagine più belle, credo, mai scritte da Verdi.
0: Ed è una cosa anche questa, vedete come sono cose attuali, come cose che tutte possiamo vivere. Chi è che non ha vissuto un momento di rabbia per un torto subito o su se stesso o sulle persone che ama? E com'è bello quando questo torto, questa rabbia si trasforma in preghiera e quindi in un cammino verso il perdono. Anche se in Simon Boccanegra poi le cose cambiano, comunque questo sì. Lo lasciamo a voi alla scoperta, perché dovete andarla a vedere in un teatro d'opera. E adesso ascoltiamo, e quindi vi prego di accomodarvi nel nostro stage teatrale, ascoltiamo Fabrizio Flamini, basso, nel Il lacerato spirito, tratto da Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi, e al pianoforte il maestro Sandro Savagnone. Grazie.

0: E se non è un basso Fabrizio Flamini, ditemi voi chi è basso in questo mondo. Bellissima voce, ma anche con delle inflessioni secondo me baritonali. Tu ti definisci anche un baritono?
1: No, sono un basso verdiano cantabile, sicuramente con una buona estensione, insomma, definirmi baritono è un po' troppo.
0: Secondo me sei semplicemente un po' umile, un po' prudente nel farlo. Comunque bellissima voce, complimenti anche a te Sandro. Grazie. Perché immagino che accompagnare sembra semplice e sembra sempre quasi, come dire, in secondo piano rispetto al cantante. Io invece penso che non sia così, perché un pianista accompagnatore deve essere sempre attento a tutti i momenti di respiro, di pause, di cantabilità che la voce ha, emette, perché è appunto uno strumento la voce, e ogni cantante a sé, come diceva giustamente lei parlando della tecnica, ma questo vale anche per l'interpretazione, certo, e per l'esecuzione, quindi immagino che la difficoltà c'è.
2: Beh, diciamo, poi nell'opera italiana soprattutto la difficoltà si accresce perché, come dire, l'opera italiana è ricca di tradizioni, è ricca di, non è solo quello che si legge sulla carta, ma è qualcosa che va al di là, che va conosciuto con l'esperienza, con l'ascolto, accompagnando, ascoltando, più che uno studio, e richiede molta, molta pratica sicuramente.
0: Fabrizio, quanto la musica lirica e comunque la conoscenza della musica lirica può incidere su una vita spirituale?
1: Beh, sicuramente incide, perché credo che come ogni forma d'arte che comunque fa parte delle nostre radici, e quindi tutto ciò che fa parte delle nostre radici, anche se non lo abbiamo presente in maniera conscia, sicuramente fa parte del nostro inconscio e sicuramente tocca le nostre corde emozionali, perché è la nostra storia, è la storia della nostra società, è la storia del nostro paese, della nostra Europa, che nasce da radici cristiane e nasce da valori cristiani sui quali comunque sono stati costruiti e sono costruite tutte le nostre società: la fraternità, l'uguaglianza, la condivisione, l'accoglienza, cioè comunque questi valori fortissimi, no, che comunque sono alla base proprio del nostro continente europeo, purtroppo non sempre riconosciuti oggi. Ecco, sì. Questo bisogna dirlo, ecco, e questo è veramente un peccato.
0: In moltissime opere liriche è presente la preghiera cantata ovviamente, perché tutti i protagonisti, come tutti noi esseri umani, in determinati, uno, più, tanti, sempre, momenti della vita, necessitiamo la presenza di Dio in maniera forte, o perché il nostro spirito deve elevarsi verso Lui, o perché chiediamo a Lui qualcosa che cambi, che succeda, che ci protegga, preghiere di protezione. Quante ce ne sono di Ave Marie, quante preghiere,
3: sì.
0: È vero?
3: Sì.
0: Tu cosa significa per te, che adesso ci canterà, non tratta da un'opera lirica, è un'Ave Maria di Gounod, cosa significa per te cantare una preghiera, cioè pregare cantando?
3: Appunto, pregare cantando, perché è una forma di preghiera, secondo me, almeno perché il canto è la mia forma di espressione, la forma di espressione nella quale io riesco ad esprimermi meglio, no? E i miei sentimenti, le sensazioni che ho dentro, i desideri, no? Nella preghiera si mettono dentro anche i desideri. E poi c'è anche questa, almeno per quello che mi riguarda, questa forma di gratitudine nei confronti di Dio, perché il canto parte soprattutto e innanzitutto dalla scoperta e dall'accettazione di un dono, che è quello della voce, di avere comunque questa qualità.
0: Certo,
3: quindi
0: dono,
3: è un dono
0: proprio,
3: che il Signore ci dà e che noi abbiamo il dovere di condividere con gli altri. Quindi si prego, ma nello stesso tempo ringrazio anche, perché io riesco in quel momento ad esprimere quello che sento ed è secondo me una delle forme più belle di preghiera, la preghiera cantata, almeno per esempio l'Ave Maria di Gounod, tutte le più belle melodie che sono mai state scritte sono state trasformate in Ave Maria, sono state messe le parole dell'Ave Maria in tutte le più belle melodie esistenti, quindi è una necessità. E la mia è una necessità di pregare cantando, proprio perché è il modo in cui mi esprimo meglio.
0: Ed è anche vero che le melodie più importanti, più belle, anche di conseguenza più conosciute, quelle che si diffondono più facilmente, sono quelle che hanno dentro un momento di sofferenza, un sofferto, di un vissuto per X motivo, perché le storie possono essere di tutti i tipi, un sofferto vissuto che è cantato. Allora ci sono quelle melodie strazianti che toccano sempre quelle corde, stavolta dei nostri cuori, che inevitabilmente fanno scendere le lacrime, per cui l'opera lirica commuove anche, Fabrizio.
1: Assolutamente sì. L'opera lirica commuove, non solo commuove, emoziona, e quando si è partecipi di ciò che viene cantato, della musica, spesso nell'espressione nell'interpretazione di un cantante, spesso si sentono veramente brividi, si sente veramente la pelle d'oca.
0: Una volta ho sentito una cantante, Magda Olivero, la famosa Magda Olivero, che diceva che malgrado avesse cantato, adesso non ricordo l'opera lirica, ma l'aveva cantata 70, 100, non so quante volte, lei ogni volta si commuoveva. Era come se riviveva di sana pianta quel sofferto, quel vissuto della protagonista dell'opera. Quindi questo è una cosa che vale la pena. Sandro, cosa vogliamo mandare come messaggio finale ai nostri telespettatori affinché vadino all'opera? Adesso iniziamo con tutte le stagioni estive, c'è Verona, c'è Macerata qui nelle Marche, ma ci sono tutti i teatri al chiuso. Andiamo all'opera, ma perché?
2: Beh, come è stato appena detto, perché l'opera è un'emozione vera, che va vissuta a teatro. Non ci sarà mai, noi adesso qui facciamo qualcosa per proporre, per invogliare le persone ad andare a teatro, perché l'opera si svolge sul palcoscenico a teatro, la voce, che alla fine l'opera è la voce, si sente dal vivo, perché come dice giustamente Fabrizio è vibrazione, il suono è vibrazione, viene trasmesso con la carne, con le ossa, attraverso l'aria e va preso dal vivo.
0: Sì, ed è molto importante che ci sia un pubblico partecipe, perché come diceva Shakespeare, no, non esiste lo spettacolo fatto solo dagli artisti, ma esiste se c'è un pubblico, cioè lo spettacolo è l'uno e l'altro. Quindi si ha necessità, si ha bisogno di questo coinvolgimento. Un messaggio lo vuoi mandare a chi ci ascolta per andare a vedere l'opera?
3: Sì, è un'esperienza, soprattutto per chi non l'ha mai fatta, è un'esperienza da fare, perché è emozionante, devo dire.
0: Fabrizio?
1: Io direi, più che capirla, amatela, andatela a sentire perché vedrete che la amerete.
0: Benissimo, allora io vorrei concludere questo momento bellissimo, intenso, vissuto con questi protagonisti dell'arte per eccellenza, permettetemi, perché io sono una grande melomane, per cui per me è l'eccellenza la lirica, e con protagonisti, dicevo, cioè gente che fa di questa arte il proprio mestiere, ma per veicolare un messaggio che è sempre eterno. E lo abbiamo fatto con Fabrizio Flamini, che ringrazio per essere stato,
1: grazie a voi, grazie
0: per essere
1: a tutti
0: stato con noi, Fabrizio Flamini, basso di Roma, con Maria Tomassi, soprano di Roma, e col maestro Sandro Savagnone,
2: grazie,
0: pianista di Roma. Sono
2: grazie.
0: Venuti da Roma oggi proprio per noi. E voglio ultimare questa trasmissione naturalmente con una preghiera, visto che abbiamo parlato anche di questo. La preghiera è l'Ave Maria di Gounod, voce Maria Tomassi, al pianoforte il maestro Sandro Savagnone. E con questo ringraziamo tutti per essere stati con noi, e naturalmente il prossimo appuntamento è allo speciale televisivo che vi proponiamo sempre sulla cultura qui a Maria Vision. Grazie a tutti e una buona serata a tutti.

Cari amici, gioia e pace a tutti voi. Sono lieto di visitare con voi una perla naturalistica, storica e religiosa della nostra diocesi di Trapani. Una perla naturalistica fatta di mare e sole, monti e isole. Un dono prezioso da ammirare, un dono fragile da custodire da tutto ciò che lo deturpa, un dono fecondo da coltivare con sapienza e prudenza per consegnarlo integro alle nuove generazioni. Visitiamo insieme una perla storica sulle orme degli antichi popoli elimi, punici, greci, romani, bizantini, saraceni, normanni, fino ai nostri giorni. Quanti volti di uomini e donne, pieni di speranze e di angosce, in cammino nella storia, sono tutti presenti nel nostro percorso, che diventa visita a una perla religiosa. Dall'antica fede dei popoli pagani si arriva al messaggio cristiano che qui si presenta a noi con Maria, anzi con il Vangelo di Maria. Maria disse all'angelo Gabriele: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». È quello che noi ci auguriamo possa fiorire sul labbro di ogni persona, di ogni uomo e donna, giovane o adulto, che vedendo questo video potrà dire con Maria anche: avvenga per me secondo la tua parola. In questo modo impareremo a valorizzare insieme il nostro territorio, questa perla naturalistica, storica e religiosa.

Baciata dal sole, dal mare e dal vento, la Sicilia è considerata nelle leggende degli uomini e nei miti della storia il fiore gradito a Dio in tutto il suo creato, a cui ha dato uno splendore nobile e pacifico di luce pura e immensa. Cantata nei versi di Pindaro, Omero, Dante Alighieri, fu Virgilio a descrivere per primo quella parte della Sicilia che vide protagonista il suo Enea. Si tratta di una terra oggi costituita dai comuni dell'Agro Ericino, in provincia di Trapani. Erice, Valderice, Museto Palizzolo, Custonaci, Paceco, San Vito Lo Capo e Le Egadi. Una terra dove, come disse Omero nell'Odissea, pasce il gregge del sole. Dio l'ha voluta bellissima e Maria ne ha fatto la sua terra. Maria Santissima, infatti, patrona e custode dell'Agro Ericino, onorata sotto il titolo di Madonna di Custonaci, ci condurrà in questo viaggio alla scoperta di una terra, testimonianza della magnificenza di Dio, a cui va la lode di un popolo devoto e in cammino.

Maria, la mamma celeste, nel corso dei secoli venerata e salutata Stella Maris, stella del mare, protettrice dei naviganti e dei pescatori, madre gloriosa del cielo, che proviene dalle acque del mare e porta felice al cielo. Così è venerata a Custonaci, dove i festeggiamenti, lo sbarco dell'ultimo lunedì di agosto e la processione dell'ultimo mercoledì di agosto ricordano l'antica storia. Una nave francese, dopo aver invocato la Madonna con bambino, la cui tela trasportava nel suo carico, scampò a una terribile tempesta e si salvò. Per onorare la Vergine della Grazia ricevuta, il comandante della nave donò la tela ai pescatori di quel luogo salvifico, Custonaci. Ogni anno la Santa Madre Chiesa porta in processione la tela miracolosa tra i visi commossi e grati del suo popolo. Nello stesso modo Maria Santissima di Custonaci è venerata ad Erice, dove la processione dell'ultimo mercoledì d'agosto rinnova la fede di un popolo che invoca la sua guida. O nel Venerdì Santo di ogni anno, quando Maria Addolorata passa tra le vie del paese nella processione dei misteri che rievocano la passione di Gesù. Con il favore della suggestiva ambientazione medievale, la processione dei misteri di Erice è sentita, pregata, applaudita. Un gioiello d'arte, un percorso di fede. Per secoli la bellezza delle vedute, la tranquillità del luogo e la nebbia, che spesso la nasconde agli sguardi indiscreti, hanno reso Erice il luogo privilegiato per gli studi degli eruditi e le preghiere dei religiosi. Fatta di stradine strette e tortuose, archi tipicamente medievali, cortili riccamente decorati e piccole botteghe, mantiene immutato ancora oggi il suo antico aspetto. Denominata Montagna del Signore, Erice nella sua millenaria storia è stata teatro di grandi spinte verso la ricerca e l'incontro con Dio. Ma non solo. Dall'alto dei suoi 751 metri incantano le bellezze naturalistiche e paesaggistiche. Colpisce lo sguardo la riserva naturale delle saline di Paceco, altro comune dell'Agro Ericino, riserva all'interno della quale si esercita l'antica attività di estrazione del sale. Un viaggio tra vasche, canali, mulini a vento, bagli, un gioco di colori tra onde del mare, orizzonti, montagne di sale e uccelli in volo. La bellezza della natura, i suoi colori e i suoi odori, l'immensità del cielo e del mare che va oltre il confine dell'orizzonte, l'architettura delle chiese, si intrecciano in questa terra, dando quasi una visione irreale sovrastata dalla dolcezza dello sguardo di Maria. E Maria in questa terra è presente e si è anche manifestata. L'abbiamo visto a Custonaci, dove è custodita in un santuario l'immagine miracolosa del XV secolo della citata Grazia alla nave francese, raffigurante la Vergine nel tenero gesto di allattare il bambino. Un meraviglioso luogo artistico, storico, architettonico e spirituale. Un privilegiato luogo di incontro tra Dio e l'uomo, un grande dono di Dio, segno del suo passaggio, una sua manifestazione, memoria della nostra origine. Oggi come ieri, Custonaci continua a essere meta di pellegrinaggi anche nel periodo natalizio, presso le grotte di Scurati, antico insediamento preistorico, che rimane un'ambientazione perfetta per vivere il suggestivo e commovente presepe vivente. Se poi da lì volgiamo lo sguardo verso l'orizzonte, la natura non lascia spazio all'immaginazione, rimani senza fiato. Riconosci la perfezione e la forza di Dio Padre e prendi coscienza della sua onnipotenza. Guardando verso la collina c'è Valterice, nella cui frazione di misericordia Maria si è anche manifestata. Si narra infatti che all'inizio del 1600 un uomo in pericolo di vita si recasse spesso in una piccola cappella a pregare la Madonna affinché lo aiutasse a guarire e lei gli concesse la grazia. Il santuario da allora ospita la pregevole tela della Madonna della Misericordia che raffigura Maria nell'atto di chiedere a Dio misericordia per tutta l'umanità. A lei
lei che reca al mondo la pace, sono dedicate infatti le chiese più belle di questa terra. Ritorniamo ad Erice, dove il Duomo dell'Assunta del XIV secolo, fatto costruire da Federico III d'Aragona, sull'altare principale al centro del transetto, reca la figura della Madonna Assunta in cielo. E nella cappella laterale lei, Maria Santissima di Custonaci. Mentre, alzando gli occhi verso l'alto, un turbinio di decorazioni in stucco propongono un merletto architettonico che ci lascia senza fiato, un ricamo elegante, antico, prezioso. Maria continua a farsi presente nella sua terra, in un piccolo comune del Lago Ericino, Museto Palizzolo. Sull'altare maggiore della Chiesa Madre è posta la pregevole statua in legno della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, patrona della cittadina, la cui festa e processione ricorrono il 16 luglio di ogni anno. Anche qui Maria Santissima di Custonaci ci saluta con il suo sguardo dolce e rivestita di corone d'argento. A Buseto, commovente anche la processione dei misteri che si tiene ogni anno il giorno della Domenica delle Palme. Sono gli stessi abitanti della città che impersonano dal vivo, con una straordinaria capacità di concentrazione, i 16 quadri che ripropongono la Passione di Cristo. Da Buseto, guardando il mare dopo Cofano, si scorge una delle baie più belle del mondo, quella di San Vito Lo Capo, capolavoro di sabbia finissima e bianca, vera bellezza di Dio. Il borgo, oggi cittadina turistica, si è sviluppato nel tempo attorno a un'antica fortezza, dopo divenuta santuario, dedicato a San Vito Martire. All'interno del santuario una reliquia del santo e, alzando lo sguardo, ancora Maria Santissima di Custonaci ci saluta incoraggiando il nostro viaggio e il nostro cammino nella sua terra. Terra nella quale Dio è stato benevolo. Radiose, accecate da un sole sfavillante, a largo verso l'orizzonte vediamo tre isole, tre perle descritte nei libri di tutti i tempi, le Egadi. Favignana la più grande, Levanzo la più piccola e Marettimo la più lontana. Qui il creato si esalta nella sua onnipotenza e magnificenza. Aria, terra e sole diventano gli unici protagonisti, così anche gli esseri umani che le hanno abitate fin dai tempi preistorici. A Levanzo, la grotta del Genovese conserva graffiti di animali e uomini del Quaternario. E anche qui Maria ha fatto la sua casa. Amata e venerata nel culto popolare e semplice di una popolazione di pescatori, si festeggia il 14 agosto con una toccante veglia di falò che attendono l'assunzione della Vergine Maria, e il 15 agosto di ogni anno a Favignana e a Marettimo, con la suggestiva processione di barche in mare in onore dell'Assunta. A Marettimo la festa sicuramente più conosciuta è quella in onore del santo patrono San Giuseppe, dal 18 al 20 marzo, la cui tenerezza, come ha detto Papa Francesco, che denota fortezza d'animo, capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all'altro, di amore, è la particolarità di questa icona. La festa popolare si rinnova ogni anno di colori, suoni, devozioni e tradizioni. Tra queste, ogni famiglia realizza nella propria casa un altare votivo con l'effigie del santo. Il mare e le splendide grotte di un'isola senza tempo racchiudono in pochi chilometri quadri di superficie l'amore di Dio per il suo creato e il rispetto di questo popolo per i doni concessi. Il richiamo che oggi fa Papa Francesco, insomma, nell'enciclica Laudato Si, e cioè la tutela dell'ambiente e dunque del creato, che in questa terra ha trovato il tentativo e lo sforzo di un compimento sincero e grato del suo popolo, che per orgoglio e per rispetto ha protetto, tutelato, custodito la propria terra. Maria, guida e speranza di una fede popolare e semplice, sorregge chi prova a camminare volgendo lo sguardo a colui che è all'origine dell'universo e della vita nel mondo, per riconoscerlo come il Padre Onnipotente e il Signore del Creato. E così facendo, tutti dovremmo leggere la creazione come un grande sacramento,
da restituire a Dio così come ce l'ha donata, straordinario simbolo visibile che rivela in atto il mistero invisibile di Dio, la sua infinita grandezza e bontà, il suo infinito amore per noi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Terzo giorno della novena a San Carlo Acutis. L'Eucaristia è il pane disceso dal cielo, dice Gesù. Diceva San Carlo, più l'Eucaristia riceveremo e più diventeremo simili a Gesù. E già su questa terra pregusteremo il cielo. Siamo nella casa Papa Giovanni ad Assisi e veniva qui spesso San Carlo per assistere alla Santa Messa. Infatti lui portava la sua mamma alla Messa. Ed ecco, Carlo si sforzava infatti di partecipare alla Messa ogni giorno. Cerca di andare tutti i giorni alla Santa Messa e di fare la Santa Comunione, diceva. E con solidente fiducia dichiarava, si va diritti in paradiso se ci si apposta tutti i giorni all'Eucaristia. Il motivo era semplice. Il fondamento della santità è un rapporto personale, intimo, con Gesù. Per Carlo questo rapporto era alimentato proprio davanti a Gesù, al tabernacolo, ricevendo Gesù ogni giorno, così all'età di 11 anni, ha anche creato un sito web con i miracoli eucaristici, 136 miracoli per annunciare al mondo Gesù è veramente presente nel Santa Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, pane vivo disceso dal cielo, che nel mistero sublime dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, donaci lo stesso zelo di San Carlo Acutis di adorare il tuo corpo, questo mistero che le nostre mani non meritano, ma che il cuore desidera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Cari figli, convertitevi e vestitevi di vesti penitenziali e di profonda preghiera personale. Nell'umiltà chiedete la pace all'Altissimo. In questo tempo di grazia, Satana vuole sedurvi. E voi, figlioli, guardate mio figlio e seguitelo verso il Calvario, nella rinuncia e nel digiuno. Sono con voi perché l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e di guidarvi verso la gioia del cuore, nella fede che cresce in tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, io sono Giuseppe, sono qui al Festival di Medjugorje per questa esperienza meravigliosa che stiamo vivendo in più di 70.000 persone e non è la prima volta per me qui a Medjugorje, anzi è il quarto anno, però ogni anno al Festival si vive un'esperienza meravigliosa e la cosa più bella è vedere i giovani lodare, pregare, cantare, ballare per Dio nella gioia, nell'amore, nella pace, senza il bisogno di utilizzare altri strumenti per arrivare alla felicità. Per me Medjugorje, soprattutto al Festival, è stata l'occasione di credere di nuovo nella Chiesa Cattolica, nei sacramenti, nei sacerdoti e in tutto quello che la Chiesa ci ricorda. Tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia e tornare soprattutto alla riconciliazione. E proprio in questi giorni in cui si parla del perdono di Assisi, è bello perché qui a Medjugorje è un'esperienza meravigliosa vivere proprio la confessione, quindi ricevere quel perdono da Dio che ci ha dato con il suo sacrificio sulla croce, però cominciare a dare quel perdono anche a coloro che ci stanno accanto, i fratelli, le sorelle, e vivere la riconciliazione come ministero, come esperienza con l'altro, perché perdonando ovviamente è un dono per noi più che un dono per gli altri. Vi invito a vivere l'esperienza qui del Festival perché i giovani a Medjugorje vivono quella che è la fede vera, la fede del Cristo risorto, ed è bello ricordarsi che per l'appunto Dio è vivo, ci ama, ci perdona e ci ricorda di vivere con Lui nella pace e vivere per Lui per la vita eterna.

0: Buon pomeriggio carissimi fratelli, carissime sorelle che ci seguite da tutta Italia, buon pomeriggio in questa catena d'amore, la prima catena d'amore del mese di ottobre, diciamo che ci stiamo avviando verso l'inverno, non vorremmo, ma è così. E, vi devo dire che la catechesi che oggi vi proponiamo di Don Luigi Maria Epicoco è una bella apertura di, diciamo, di anno nuovo, no? Perché l'1 di ottobre in genere è l'inizio dell'anno pastorale, è l'inizio del periodo autunnale-invernale e quindi l'anno nuovo, l'anno che dobbiamo vivere con il nostro lavoro, con le nostre attività, con tutto quello che c'è da portare avanti. E allora ho pensato di proporvi questa catechesi che si intitola Tutto nelle sue mani. Credo che sia il modo più sereno, più felice per affrontare il nuovo anno. È tutto nelle sue mani perché è così che lo spirito della fede ci indica di vivere, senza più elucubrazioni e problemi che ci poniamo, senza più aspettative, senza più rimorsi, rancori, senza più pesi, quei pesi che se vogliamo volare, e questi sono tutti pesi, tutte zavorre, non ci consentono di poterlo fare. In realtà invece quello che dobbiamo fare normalmente è volare, volare verso il cielo, l'anima si deve elevare al cielo, dobbiamo sempre pensare e vivere per questo e per farlo quindi le zavorre bisogna eliminarle, è tutto nelle sue mani, questo è l'augurio che io faccio a me in primis ma a tutte le persone che ci seguono e vi lascio a Don Luigi Maria Epicoco che può solo insegnarci come fare. Buon pomeriggio.
1: Il Signore ha parlato dell'amicizia davvero come quella trasformazione vera che porta l'annuncio cristiano. Non vi chiamo più servi, dice Gesù, ma amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. E questo significa che quando noi troviamo amici, anche se poi non ci si vede, non ci si parla molto, abbiamo trovato la Chiesa, cioè abbiamo trovato quella cordata.

che è la Chiesa. Forse tra di noi non ci conosciamo, qualcuno sì, qualcuno no, ma se siamo insieme così come abbiamo ascoltato prima è perché siamo in un certo senso chiamati a guardare tutti nella medesima direzione, e in quella medesima direzione noi non vediamo semplicemente una visione del mondo, non vediamo semplicemente un'idea che possiamo portarci a casa e attraverso cui interpretare la nostra vita, ma noi vediamo innanzitutto il volto di Cristo, e lui la cosa interessante, la vera cosa interessante che cambia la nostra vita e che ci rende veramente cristiani. È bello che nel poter riunirci insieme in ascolto, in realtà noi non siamo abbandonati a quelle che potrebbero essere nostri capricci, nostre visioni, nostre considerazioni sulla vita, anche se ognuno di noi viene da un'esperienza e inevitabilmente la vita ci ha insegnato delle cose. A volte ci fa bene condividere le nostre esperienze. Ma noi non abbiamo bisogno di ascoltare le idee di qualcuno, men che meno le mie idee, ma abbiamo bisogno di ascoltare esperienze che possano salvarci. Allora, noi sappiamo che queste esperienze che possono salvarci, noi le troviamo nel Vangelo. Tutte le volte che noi ci accostiamo al Vangelo, ci accostiamo a una grande mappa che ci aiuta a percorrere delle strade che è sicuro che cambiano la nostra vita, che è sicuro che portano salvezza. Ed è bello sapere che vincolati da questo brano, non costretti da questo brano, ma tenuti insieme da questo brano, io ho immaginato di dividere questa mia riflessione sulle parole di Giovanni ovviamente in due tempi, uno questo e l'altro domani. Motivo per cui noi non approfondiremo subito tutto il testo, ma lo divideremo in due parti. Anzi, oggi forse vedremo più qualcosa che tocca una sorta di analisi della nostra vita, uno sguardo sulla nostra esistenza. Ci accorgeremo come le parole di Giovanni diventano per noi un immenso esame di coscienza, un modo per riguardare la nostra vita, la nostra storia, probabilmente, anzi, soprattutto anche la nostra fede. Ma prima di cominciare a fare questo viaggio, devo dirvi per forza una parola su Giovanni. Voi sapete che noi abbiamo non un unico racconto della vita di Gesù. Forse aver avuto un unico racconto della vita di Gesù ci avrebbe semplificato l'esistenza. In realtà non ci saremmo trovati davanti a una pluralità di storie che magari raccontano lo stesso episodio, però da altri punti di vista. Ma la tradizione e la volontà di Dio ha voluto che in qualche maniera noi fossimo arricchiti da quattro racconti del Vangelo. E questi racconti, anche se tutti ci raccontano, ci dicono la stessa storia, ognuno lo fa da una sfaccettatura sua particolare, unica e irripetibile. La Chiesa questo l'ha sempre capito e, a seconda delle necessità, si è sempre appoggiata su questo o su quest'altro Vangelo. Quello che sto per dirvi è semplicemente una considerazione che noi possiamo fare dopo 2000 anni di storia del cristianesimo, e cioè ci siamo resi conto che questi Vangeli, anche se raccontano tutti la stessa storia, hanno funzione completamente diversa. Ad esempio, il Vangelo più antico, voi sapete che è Marco. È il più breve di tutti, secondo me anche il più bello, il più intenso, quello che ci fa innamorare della persona di Gesù, quello che ci ricorda che la cosa più interessante di Gesù non sono le sue idee, ma è lui stesso. Marco è un grande innamorato di questo e ci fa correre dietro di lui, ci fa entrare nelle case, uscire nelle piazze, ci mette gli occhi sui suoi gesti, sulle sue emozioni. È un Gesù che si arrabbia, che si commuove, che sorride, che mangia, che soffre. Un Gesù umanissimo e allo stesso tempo quel figlio dell'uomo e il figlio di Dio. Ecco, quando una persona vuole conoscere innanzitutto l'esperienza cristiana, deve conoscere la persona di Gesù. Ecco perché per uno che inizia il percorso cristiano, la prima vera grande lettura deve essere Marco. Tradizionalmente nella Chiesa antica i nuovi battezzati che venivano battezzati la notte di Pasqua, durante la notte di Pasqua, prima di ricevere il battesimo, ascoltavano per intero la lettura del Vangelo di Marco. Durava più o meno un'ora e dieci, e questo era per loro la vera introduzione all'esperienza cristiana. Ma dopo che tu hai conosciuto la persona di Gesù, qual è la

prima domanda che ti sale nel cuore. Ecco, dopo che è successo questo dentro la mia vita, che cosa faccio adesso? Cosa devo fare? Ecco, qual è il Vangelo che risponde alla domanda che cosa si fa? È Matteo. Matteo è il grande Vangelo morale, non moralistico, morale. È il Vangelo che insegna a mettere in pratica questo incontro. È un Vangelo più lungo, un Vangelo scritto soprattutto con la grande preoccupazione di togliere il senso di colpa a questi giudei che sono cristiani, di non rifiutare la loro storia passata, di non sentirsi sbagliati perché fino ad allora erano stati nel giudaismo, ma in realtà Gesù è il grande compimento di quella fede che loro avevano già iniziato a vivere. Ma dopo che tu hai conosciuto la sua persona e dopo che hai risposto alla domanda che si fa, quali sono le caratteristiche che dovrebbero cambiare veramente la tua esistenza? Cioè, che cos'è che fa di un cristiano un cristiano? Beh, un cristiano dovrebbe innanzitutto saper pregare. E poi un cristiano dovrebbe saper esercitare la compassione e la misericordia. Qual è il Vangelo che ci insegna la preghiera e la misericordia? Luca. Allora, vedete, tu inizi con Marco, poi hai Matteo. Poi hai Luca, abbiamo finito i sinottici, cioè i tre Vangeli che possiamo leggere stesi in colonna e vedere come c'è una sorta di comunanza nei loro racconti. Poi arriva il caso strano del quarto Vangelo, cioè Giovanni. Ecco, perché noi leggiamo Giovanni? Quando si legge Giovanni? Giovanni non è un Vangelo per chi inizia. È un Vangelo già per chi ha frequentato Gesù, cioè non è più interessato a raccontarci le informazioni su Gesù, la storia di Gesù. Ma Giovanni è il Vangelo della maturità, cioè ci spiega il senso delle cose, quello che dovremmo guardare dentro gli avvenimenti. Vedete, provo a usare un termine di paragone molto semplice. Quando un bambino comincia a imparare a scrivere, la sua preoccupazione iniziale non è sul contenuto, ma è sulle lettere. Comincia a cercare a non sbagliare come si fa la A, la B, la S, la C, le vocali. Tutta la sua concentrazione è non sbagliare la scrittura. Ma quando ormai sa scrivere in maniera sciolta, finalmente può dedicarsi a un'altra cosa, cioè a capire il senso di quello che sta scrivendo. Cioè, tutte le sue energie non sono più sulla tecnica della scrittura, ma sul significato. Ecco, qualcosa del genere è tenere insieme i sinottici e Giovanni. I sinottici sono la grande alfabetizzazione cristiana. Ma una volta che tu sei diventato cristiano e quindi quelle cose le cominci a vivere spontaneamente, sei innamorato di Gesù, vivi di conseguenza a quell'incontro, hai imparato a pregare e a esercitare la misericordia e la compassione, ecco che arriva il quarto Vangelo, arriva il senso di tutto. Ecco, Giovanni è un Vangelo bellissimo, è talmente bello, è talmente pieno di luce che è accecante. Anzi, è così accecante che certe volte noi non riusciamo a cogliere fino in fondo che cosa vuole dirci, come vuole dircelo. Quindi non è un Vangelo facile, è affascinante, ma è un Vangelo che va digerito e va capito, va frequentato in una maniera completamente nuova, completamente diversa. Ecco, vi chiedo scusa se mi sono preso questi minuti, ma era l'unico modo per cercare di dire che quello che stiamo facendo è leggere un brano di un evangelista che vuole spiegarci il senso delle cose, che non si sta preoccupando semplicemente di darci un'infarinatura cristiana, ma vuole portarci dentro le questioni decisive della nostra vita e della vita di Cristo. Ma veniamo a questo brano che abbiamo ascoltato. Allora, c'è da dire una cosa importante. Il miracolo della moltiplicazione dei pane e dei pesci è un miracolo famoso in tutti i Vangeli. Voi dovete pensare che i sinottici sono talmente tanto convinti dell'importanza di questo miracolo che lo raccontano per due volte. Giovanni lo racconta un'unica volta, ma nel raccontarlo cambia un po' i dettagli di questo racconto e ci accorgeremo come il modo dettagliato attraverso cui Giovanni racconta questo racconto ha una sua pedagogia, ha un suo motivo.
C'è da dire inoltre che questo miracolo della moltiplicazione dei pane e dei pesci rientra nella prima parte del Vangelo di Giovanni, cioè dove si trovano i cosiddetti sette segni. I sette segni sono sette grandi miracoli, Giovanni se ne guarda bene da chiamarli miracoli, e capirete tra un istante perché se ne guarda bene da chiamarli miracoli, perché i miracoli potrebbero diventare una grande distrazione. Giovanni dice che non sono miracoli, sono segni, cioè hanno qualcosa di eccezionale, ma perché stanno indicando qualcosa, non perché vogliono suscitare in noi un wow. Quindi è molto importante quello che sta facendo Giovanni. Questi sette segni, questi miracoli significativi, sono una sorta di palestra, una pedagogia che Giovanni fa per preparare il lettore a capire bene fino in fondo la passione, morte e resurrezione di Cristo. In pratica, dal capitolo 1 al capitolo 13, già al capitolo 13 cominciano i discorsi di addio, in questi primi 12 capitoli noi troviamo disseminati questi sette segni, sette tappe, la pedagogia di Giovanni che ci porta a prepararci a capire fino in fondo il cuore, il messaggio, la missione fondamentale di Gesù, la sua passione, morte e resurrezione. Quindi noi non abbiamo il tempo di approfondire tutti e sette i segni, ma voi dovete sapere che questo è uno dei segni di Giovanni. E questo segno inizia con una sorta di indicazione che noi potremmo scambiare per una buona notizia. Una gran folla lo seguiva perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Vedete, noi siamo sempre molto rassicurati dai numeri, e se questi numeri stanno seguendo Gesù, noi ci diciamo, beh, è una cosa buona seguire Gesù. Ma Giovanni precisa il motivo per cui lo stanno seguendo. Loro non seguono Gesù perché è Gesù, seguono Gesù perché compiva segni sugli infermi, in pratica perché guariva la gente. Ora, questo è un tema molto importante. Perché si segue Gesù? Perché noi abbiamo la fede? Cioè, a che livello si può trovare veramente la nostra fede? Qual è la motivazione prima che ci spinge ad essere discepoli di Cristo? Perché noi potremmo camminare dietro di Lui, ma per il motivo sbagliato però. Allora abbiamo bisogno di fare il primo passo, cioè di convertire il motivo per cui noi camminiamo dietro Gesù. E alla fine di questo racconto, vedete, Gesù userà una parola durissima, dirà così: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Insomma, c'è una folla che lo segue per il motivo sbagliato, dopo tutto questo segno continua a seguirlo per il motivo sbagliato. Questo dovrebbe scoraggiarci, perché dovrebbe dirci allora a che cosa serve tutto questo. Beh, guardate, Dio perde costantemente tempo con noi per educarci, e sa che il cambio vero, quella che noi chiamiamo la conversione, è qualcosa di molto lento dentro la nostra vita. Tu cerchi Gesù, ma la domanda è: perché lo cerchi? Noi ci ritroviamo nei racconti biblici tanti episodi che possono spiegarci questo cercare Gesù per il motivo sbagliato. A un certo punto, ad esempio, noi troviamo nel Vangelo la storia di 10 lebbrosi. Ecco, perché i lebbrosi cercano Gesù? Secondo voi perché è il figlio di Dio? No, perché sono lebbrosi. Quindi lo cercano perché vogliono essere guariti dalla lebbra. Ciò che li spinge a ricercare Gesù è un bisogno molto concreto, materiale, è il dolore, è la sofferenza, è la malattia che li spinge a Gesù. Ora, questo non deve scandalizzarci, perché è il punto di partenza della sequela di Cristo. Cioè, questa cerca Gesù per il motivo sbagliato, ma Gesù si lascia cercare anche per il motivo sbagliato, sapendo che può agganciare quelle persone che hanno un motivo sbagliato e poi raddrizzare il loro cuore, aprire i loro occhi, condurli a qualcosa di più grande. Non a caso, in questo racconto della guarigione dei 10 lebbrosi, perché vi ricordo che vanno da Gesù, cercano da Lui guarigione, ottengono tutti la guarigione,
che cosa accade? Che quando stanno andando a ringraziare al tempio, a presentare l'offerta per la loro guarigione, solo uno torna indietro a ringraziare. In pratica, 9 su 10 sono convinti di aver raggiunto già il massimo della fede. Qual è il massimo della fede? Ho ricevuto la grazia, fine della mia fede. Forse al massimo ogni anno posso arrampicarmi qui, al santuario, per dire che ho ricevuto quella grazia, ma non ho trasformato la mia vita in una gratitudine. Cioè la mia vita non è cambiata a partire da quel miracolo, solo uno ha cambiato vita e infatti solo a uno il Signore gli dice: la tua fede ti ha salvato. Essere guariti ed essere salvati non è la stessa cosa. C'è un secondo episodio, e questo, guardate, è ancora più drammatico. Quando Gesù viene al mondo, tutti lo cercano i pastori, lo cercano i magi e lo cerca Erode. Allora tutti lo stanno cercando, ma Erode non lo sta cercando per il motivo giusto, diciamo così. Erode lo sta cercando perché vuole uccidere il bambino. E quindi vedete, noi possiamo cercare Dio e avere motivi opposti per cui noi cerchiamo Dio. Ancora, la mattina che quella poveretta della Samaritana a mezzogiorno, cioè nell'ora in cui non si va a prendere l'acqua, decide di andare a prendere l'acqua, la sua motivazione per cui va al pozzo non è: questa mattina vado al pozzo a mezzogiorno perché così cambierò vita. Questa donna va lì per prendere un po' d'acqua, con la speranza di non incontrare nessuno, perché vi ricordo che se va lì a mezzogiorno è perché sa che non troverà nessuno lì, perché a mezzogiorno non si va a prendere l'acqua. Eppure, vedete, all'inizio cerca soltanto l'acqua, ma quando incontra Gesù, Gesù l'aggancia su quel bisogno e lentamente, lentamente la conduce al desiderio di un'acqua diversa. Allora noi potremmo sempre dire che siamo tutti pieni di bisogni molto umani, però sono bisogni falsi, cioè non sono bisogni che subito ci ordinano a Dio, cioè dispongono il nostro cuore a una vera felicità. A volte noi pensiamo che saremo felici semplicemente perché avremo risolto quel problema, che saremo guariti da quella malattia, che avremo messo in ordine quella situazione, che avremmo ottenuto o meno quello che noi pensiamo essere necessario alla nostra gioia. Ma questo poi in realtà è un bisogno falso. Dobbiamo scoprire man mano qualcosa di più grande. Allora, crescere nella fede, ed è questa la prima cosa che ci regala questo brano, è smascherare i nostri bisogni falsi e continuare a dire che forse abbiamo 20, 30, 40, 50 anni, 80 anni, abbiamo 100 anni, ma per rispondere alla domanda a che punto siamo, dobbiamo farci una domanda personale che vi lascio. Qual è il motivo vero per cui io sto cercando Gesù? È Gesù o quello che può darmi Gesù? Sono le sue grazie, i suoi miracoli o è lui? Cosa fa Gesù? Gesù ha condotto la folla in un deserto. Il deserto è il luogo dove noi sperimentiamo quella cosa terribile che è il bisogno, la sete. Ora, vedete, Gesù avrebbe potuto immediatamente fare un miracolo e quindi risolvere il problema della fame di questa gente. Eppure si trattiene dal risolvere subito quel problema. Fa emergere invece il senso del limite. Perché? Perché Gesù certe volte non risolve subito i nostri problemi? Perché sembra tardare nella vita? Avete presente quando lo leggiamo in questi giorni, no? Abbiamo la sensazione che siamo in mezzo alla tempesta e lui dorme. Qual è il significato vero di trovarci davanti a una situazione di bisogno e questo bisogno noi non riusciamo a risolverlo subito, immediatamente? C'è una sorta di maturazione, perché vedete, quando una persona sperimenta un bisogno, cade nella sua vita l'illusione dell'autosufficienza. In pratica, quando tu avverti un bisogno, tocchi il tuo limite
E quando tu tocchi il tuo limite, ti ricordi che sei umano. E questa è una cosa molto bella, quando tu ti accorgi che sei semplicemente un essere umano. Hai dei bisogni, hai dei limiti e tu ne stai facendo esperienza. Ed è come se il Signore facesse sì che in tante storie della Bibbia quelle persone devono toccare il fondo, cioè devono arrivare fino al punto di rendersi conto che non possono salvarsi da soli. Ecco, qui voglio dirvi una cosa molto importante. Dio può donarci la sua grazia, cioè può operare la salvezza, solo quando tu ti rendi conto che non puoi salvarti da solo. Finché tu giochi a fare il messia di te stesso, Gesù non può fare nulla per te. E certe volte noi siamo cristiani, veniamo a pregare, domandiamo le cose al Signore, ma in fondo siamo noi a tenere in mano le redini, siamo noi che ancora vogliamo salvarci. E finché tu non arrivi al punto di toccare il fondo e di renderti conto che, dice, io non posso fare più nulla, finalmente da questo momento in poi può operare la grazia di Dio, cioè puoi lasciarti salvare, solo lì tu sperimenti davvero che cos'è il cristianesimo. Finché vuoi solo aiutarti da solo, tu non puoi conoscere fino in fondo il Signore. Pensate a quello che accade nell'Antico Testamento, quando a un certo punto il popolo di Israele, che è oppresso dalla schiavitù dell'Egitto, finalmente la notte che noi conosciamo come la notte di Pasqua esce fuori dall'Egitto, e mentre stanno correndo via, stanno scappando via, si ritrovano davanti al muro di mare. Il Mar Rosso fa da impedimento al proseguio del loro cammino. Perché Dio non aveva aperto in precedenza il mare? Perché si ritrovano a un certo punto davanti a una via senza uscita? Voi sapete che quando si ritrovano davanti a quel muro di mare, subito dicono, ecco, siamo in trappola. Davanti abbiamo il mare, dietro l'esercito, abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato ad andarci, abbiamo sbagliato a far questo, quest'altro. Si disperano, cioè mancano di una cosa così importante che si chiama la fiducia, perché pensano che tutta la soluzione è nel loro possibile. In pratica, solo nel momento in cui loro si rendono conto di non poter fare più nulla, Dio può fare qualcosa. La salvezza di Dio arriva quando non ci sono più le soluzioni umane. C'è un terzo racconto. Vi ricordate quando Dio concede quella grazia immensa ad Abramo, dandogli un figlio, Isacco, e poi lo mette nella situazione assurda di dover sacrificare suo figlio? Come puoi tu stare davanti a un dolore simile? Il dolore di un genitore, di un padre, di una madre, davanti alla possibilità della morte di tuo figlio. E tutto sembra tirato all'estremo, tutto sembra che finirà malissimo quella storia. E proprio alla fine, quando tutto sembra perduto e non c'è più nessuna via di uscita, interviene Dio. Perché Dio fa così? O perché Dio non salva Lazzaro? Perché aspetta di tornare a casa? Quanta gente aveva guarito? Perché aspetta che muoia quell'uomo per poi tornare nel villaggio e trovarsi davanti alla rabbia di Marta e di Maria, le sorelle di Lazzaro, che gli dicono: ma se tu fossi stato qui, nostro fratello non sarebbe mai morto. Arrivando dopo, però, Gesù dimostra a Marta e Maria di essere il Signore della vita. Gesù entra nella nostra vita quando noi tocchiamo il nostro limite, quando noi facciamo esperienza dei nostri bisogni. Ora, perché io sto sottolineando questo aspetto? Perché noi abbiamo sempre molta paura di toccare i nostri limiti, cioè di sentirci impotenti. Abbiamo paura di dire non ce la faccio. Abbiamo paura di dire non ho le possibilità, abbiamo paura di ammettere che ci sono cose che sono più grandi delle nostre forze, che sono più grandi del nostro possibile. Eppure, vedete, Dio usa il nostro bisogno per costringerci a fare verità su noi stessi. È un grande esercizio di realtà toccare il nostro bisogno.
Quando tu accetti di toccare il tuo limite, è come se tu sei condotto finalmente ad aprire gli occhi sulla verità di te stesso. C'è un racconto molto bello, famoso, che si trova nel Vangelo di Luca, la famosa parabola del figlio il prodigo. Tutti i discorsi che il padre fa per convincere il figlio a cambiare vita sono serviti a qualcosa? No. Tutte le persone che tentano di convincere questo figlio minore a non vivere in maniera dissoluta sono servite a qualcosa? No. Che cos'è che aiuta questo ragazzo a fare verità nella sua vita? La fame. In pratica, quando finisce i soldi e non ha più niente da mangiare e comincia a vedere che i maiali hanno da mangiare e lui no, il Vangelo dice, allora rientrò in se stesso. Vedete, finché noi non facciamo l'esperienza del limite, del bisogno, finché noi non tocchiamo che il nostro possibile arriva fino a un certo punto, noi non facciamo verità su noi stessi. È questo che ci sta suggerendo il Vangelo. Rientrò in se stesso. La fame di quel ragazzo diventa per lui la vera conoscenza. Il bisogno diventa per lui la restituzione della verità. Quindi dobbiamo stare attenti quando noi pensiamo che dobbiamo risolvere subito i nostri bisogni, perché i nostri bisogni a volte sono un grande aiuto a riguardare la nostra vita da un'altra prospettiva. Sempre nell'Antico Testamento c'è la famosa storia di uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, Elia. Ecco, Elia è un grande profeta. Però a un certo punto Elia, pur essendo un grande profeta e pur facendo delle cose in nome del Signore, ad esempio sconfigge 300-400 sacerdoti di Baal sul Monte Carmelo, lui solo contro 400 sacerdoti di Baal riesce in quella impresa epica di mostrare come soltanto il vero Dio riesce a bruciare l'olocausto, mentre le preghiere di 400 sacerdoti finti non porta nessun cambiamento. Però sembra quasi che Elia è pieno di se stesso, è così pieno di se stesso che non riesce più ad ascoltare la voce di Dio. Che cos'è che porta Elia di nuovo a sentire Dio? Il vuoto, l'angoscia, la tristezza, la crisi, la sua depressione, il desiderio di voler morire, la fame, la paura. Solo quando Elia si ammala di tutte queste patologie che molto spesso si affacciano dentro la nostra vita, lui è messo nella condizione di poter ascoltare di nuovo Dio. Dio non parla al profeta forte, Dio parla al profeta svuotato. Tenete a mente questa parola, eh? Al profeta che è ormai vuoto. Oppure Giacobbe allo Jabok sta scappando, ha fatto un danno perché è riuscito con l'inganno a rubare la primogenitura del fratello, il fratello quando se ne accorge comincia a rincorrerlo eccetera, arriva in quel momento, in quella notte in cui fa passare la sua famiglia attraverso il guado dello Jabok e lì deve lottare con Dio in quella notte. Ma quando è che Giacobbe riceve finalmente il nome nuovo, la benedizione di Dio? Quando lottando con Dio viene segnato fisicamente da quell'incontro, da quel giorno diventa zoppo, non riesce più a camminare bene. Quasi voler dire che la verità passa molto spesso attraverso il privilegio di alcune ferite. Noi vorremmo sempre guarire da tutte le ferite, ma certe volte quelle ferite sono ciò che ci fa rimanere nella verità di noi stessi. Ecco, e questa è la prima cosa che ci regala questo racconto. Tu puoi seguire Gesù per il motivo sbagliato, ma Gesù non ha paura dei tuoi motivi sbagliati, ti aggancia. Però ti vuole portare a un livello superiore, un livello più alto. Tu non devi accontentarti del tuo motivo sbagliato, devi lasciare che il Signore possa convertirti. E poi c'è una seconda cosa. Gesù conduce la gente a provare fame, a provare sete.
cioè gli fa fare l'esperienza del bisogno, e quando si trovano davanti al bisogno fa una domanda. Sentite la domanda che pone ai suoi discepoli, l'abbiamo ascoltato all'inizio. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva verso di lui, disse a Filippo: dove compreremo

abbia tutta da mangiare. In pratica, lo stai toccando il tuo bisogno? Sì, e come ti salvi? Sta dicendo Gesù. Dai, dimmi, come trovi la soluzione al tuo bisogno? Vuoi essere felice? E le stai provando tutte, eh? Che cosa si fa per essere felici? Come si fa a salvare una vocazione, un matrimonio? Come si fa a salvare la passione dentro un lavoro? Questa è la domanda che sta facendo Gesù a Filippo. Dove compreremo del pane perché questa gente abbia da mangiare? E dice Giovanni, giustamente, che diceva così per metterlo alla prova, perché sapeva bene quello che stava per fare. Attenzione che Gesù non sta giocando con Filippo, eh? Metterlo alla prova non significa che gli vuole fare uno sgambetto per farlo cadere, no. Metterlo alla prova significa che le prove aiuteranno Filippo a cambiare modo di ragionare. Lo mette alla prova per cambiarlo. Ma sentite come risponde Filippo. Filippo gli rispose: 200 denari di pane non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto. Beh, noi possiamo dire per certo che Filippo è un bravo contabile, è un economo straordinario. Guarda la folla e comincia a dire: guarda, se avessimo anche lo stipendio di un anno di un lavoratore, non riusciremmo a dare a ciascuno di questa gente un pezzettino di una briciola di pane. Ecco, sapete che cosa rappresenta Filippo? Le persone solo razionali, quelle che riescono a piegare la vita ai ragionamenti logici della loro matematica. Solitamente però ricordatevi che quando una persona ragiona soltanto con la sua razionalità, il massimo che può fare è disperarsi. Perché coi propri ragionamenti tu dici: non ne vengo fuori. Questo sta facendo Filippo. E guardate, questo non è solo vero nella vita personale di ciascuno di noi. Se tu nella tua vita usi solo il calcolo, a un certo punto ti disperi, perché la vita è più grande della tua matematica e certe volte le forze che tu hai a disposizione non bastano rispetto a quello che hai davanti. Se tu usi la logica matematica, non sposerai mai nessuno, perché ti accorgi di non avere la capacità di voler bene a una persona per tutta la vita. Se tu usi solo la tua razionalità, non metti al mondo nessun figlio, perché ti rendi conto di non essere in grado di aver cura di una persona bene. Se tu usi solo la razionalità, non rischi niente nella tua vita, perché ti rendi conto che non hai la possibilità di poter rischiare, e rischi grosso se fai certe cose. In pratica, quando tu usi solo la tua razionalità, solo il tuo calcolo, non farai mai niente nella vita, perché la vita è più grande delle tue forze. E quante volte noi diciamo anche laicamente che certe cose bisogna farle sempre con un pizzico di incoscienza, diciamo noi, no? Beh, noi siamo cristiani e non abbiamo bisogno di dire che certe cose si fanno con un pizzico di incoscienza. Certe cose si fanno con un pizzico di fiducia in Dio, non in noi stessi. Ma questo Filippo non lo sa. Adesso vi racconto una cosa che probabilmente magari non ha nulla a che fare con le esperienze ecclesiali da cui voi venite. Però stiamo vivendo un momento storico, come Chiesa, di grande crisi. E a me sembra che anche come Chiesa noi stiamo continuando a ragionare alla maniera di Filippo. Cominciamo a dire: beh, ormai siamo in pochi, dobbiamo ottimizzare, eh? Dobbiamo ottimizzare le comunità, i locali, l'economia, e dobbiamo far questo. Tutto numeri, capite? Perché le forze vengono a mancare, noi calcoliamo, usiamo la matematica e certe volte cominciamo a fare dei calcoli per venire incontro a questa grande crisi che sta attraversando la nostra Chiesa, e trasformiamo tutto in numeri da far quadrare. Il dramma di Filippo e di una certa razionalità nell'affrontare i problemi anche all'interno della Chiesa è non vedere più le persone e trasformare anche la Chiesa

in una serie di numeri che dobbiamo far quadrare. Guardate che questa cosa non soltanto non ci risolve il problema, ma ci fa disperare come Chiesa. Perché quando ci incontriamo e incontrandoci e riflettendo sulla nostra situazione attuale, noi cominciamo ad analizzare le cose, come fa Filippo, alla fine delle nostre riunioni, noi non abbiamo più nessuna speranza. Torniamo a casa e diciamo: è finito qua. Forse riusciamo a tirare ancora qualche anno, sempre così diciamo, no? Forse ancora per qualche anno riusciremo e poi dovremmo trovare altre soluzioni, no? Guardate che la patologia di Filippo è quello che rovina la vita personale di ciascuno di noi, ma rovina anche la Chiesa. Allora è una domanda che oggi il Vangelo di Giovanni sta ponendo a ciascuno di noi. Se tu affronti la vita solo col calcolo della tua razionalità, abituati a non dormire più una notte, perché penserai, ripenserai, perché i conti non quadreranno mai. Se tu come Chiesa ragioni alla maniera di Filippo, continuamente rimetterai in ordine le cose, i numeri, eccetera, però è come se sfuggisse sempre qualcosa, è come se noi avessimo un contenitore bucato che non riesce più a trattenere la bellezza della vita cristiana. Certo, abbiamo trasformato tutto in numeri, siamo diventati un'azienda. Che tristezza, amici, noi non siamo un'azienda, siamo una Chiesa, non un'azienda. Arriva un lampo di genio, un altro, e forse c'è speranza, perché se Filippo ragiona in questo modo, forse avremo finalmente quello che ci dice qualcosa di più vero. Uno dei suoi discepoli, dice, prosegue il Vangelo di Giovanni, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Fermiamoci qui, c'è un punto e virgola. Se ci fosse stato un punto qua sarebbe stato bellissimo. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. In pratica Andrea fa una cosa molto diversa da Filippo. Non ragiona più con i numeri, comincia a ragionare con le persone. E dice: sì, è vero, ci troviamo davanti a una cosa immensa, però c'è qualcuno, c'è sto ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, cioè c'è qualcuno che è il suo possibile, e dovremmo affrontare una cosa gigantesca, però noi siamo questi, la mia parrocchia dovrebbe fare questo, quest'altro, però io ho questa vecchietta e c'ho un catechista e c'ho 3 bambini e c'ho 5 giovani. Se noi ripartissimo dai volti delle persone, se noi ripartissimo dal nostro possibile, se noi dicessimo all'interno della nostra famiglia: è vero, dobbiamo affrontare questa crisi che è gigantesca, però ci sono io, ci sei tu, c'è la nostra buona volontà, c'è il nostro possibile, che per carità è poco, sono 5 pane e 2 pesci, però non è niente, è qualcosa. Ma vedete come subito deraglia Andrea. C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cosa sono questo per così tanta gente? In pratica parte bene e poi si dispera. Allora, uno si dispera perché usa solo i numeri e calcola. E quell'altro si dispera perché vede le persone e a un certo punto, avete mai visto? Spero di sì, una volta nella vita bisogna vedere Il Marchese del Grillo, questo film bellissimo di Monicelli. C'è una scena in cui il Papa, ormai sotto assedio dei francesi, deve difendersi, ma non c'è più nessuno a Roma. Allora chiama alla dunata tutti i nobili che sono rimasti a Roma. Uno è vecchio, uno è zoppo, uno non riesce a camminare, uno così, e uno deve fare la guerra con i soldati che c'ha. Guardate, il nostro possibile
se rimane solo il nostro possibile, diventa il motivo per cui noi ci disperiamo. Ma se il tuo possibile lo vivi fidandoti di Dio, beh, il Signore può fare qualcosa di grande, a partire dal possibile, dal tuo possibile. Allora, io credo che noi ci troviamo davanti agli occhi a qualcosa di grande, di gigantesco. In pratica, questa sera il Vangelo sta dicendo a ciascuno di noi: quanto Filippo c'è dentro la tua vita? Quanto Andrea c'è dentro la tua vita? Perché non è che siamo i primi, né gli ultimi che fanno questi ragionamenti. Quando Dio chiede a Mosè di liberare il suo popolo, sapete qual è la risposta che dà Mosè? Ve la leggo. Chi sono io per andare dal faraone? In pratica si scoraggia. Perché? Perché Mosè sta guardando se stesso. Ma Dio gli dice: Mosè, guarda me, io sarò con te. Questo cambia completamente la prospettiva. Ma Mosè sta ragionando alla Filippo maniera. Quando Gedeone viene chiamato a compiere la sua vocazione, l'espressione che usa Gedeone è questa: la mia famiglia è la più povera di tutte e io sono il più piccolo. Lui sta guardando quello che manca. E Dio gli sta dicendo invece: tu ti devi fidare di me, non di quello che ti manca. Quando Geremia viene chiamato alla sua missione profetica, qual è la scusa che usa? Sono troppo giovane. Ancora una volta, vedete, usa il proprio limite come il motivo per cui dire di no al Signore. E Dio gli dice: non dire sono troppo giovane, ma vai da chi io ti sto mandando, io sarò con te. Vedete, tutto cambia, e qui ci troviamo ancora prima del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Cioè ci troviamo prima di un segno eclatante. Come se il Vangelo volesse dire a Filippo, ad Andrea, a Mosè, a Gedeone, a Geremia, a ciascuno di noi questa sera: la base di ogni vero cambiamento nella vita è la fiducia. Se tu guardi solo te stesso, ti disperi. Se tu cominci a fidarti di Dio, tutto diventa possibile. Ricordate Sara, quando sente gli angeli che dicono: tra un anno torneremo e ci sarà un bambino, si fa una bella risata Sara. Ormai è tardi, dice Sara. Oppure quello che succede a ciascuno di noi tutte le volte che il Signore sembra metterci davanti a delle cose impossibili. Perché lo fa? Per divertirsi? O per chiedere a ciascuno di noi un gesto, un atto di fiducia? Noi abbiamo un esempio straordinario in Maria. A Cana di Galilea, che cosa fa Maria? Per cambiare la situazione, non si mette a fare l'analisi dei colpevoli. Chi è il wedding planner che ha pianificato questo matrimonio e non si è accorto che mancava il vino? Questo avremmo fatto noi, no? Troviamo il colpevole del perché la famiglia non sta funzionando. Guardate che non è interessante trovare il colpevole e domandarci se è ancora possibile trovare il vino. E Maria, invece di trovare i colpevoli o di fare l'analisi dello stato di fatto, si fida di Gesù. Va da Gesù e chiede ai discepoli di fidarsi di Gesù. In pratica, in che cosa si traduce l'atto di fiducia di Maria? A noi, cioè ai discepoli: qualunque cosa vi dica, fatela. Non ti mettere a fare l'analisi logica e grammaticale di tutto quello che ti sta domandando il Signore. Fidati, mettiti in gioco, fallo. Ecco come capita tutto e come tutto cambia. O ancora, il bambino Davide e il gigante Golia. È una sproporzione che spaventa. Perché Davide vince? Perché quello dice: tu vieni incontro a me con i muscoli, con le armi e con la tua armatura. Io vengo incontro a te nel nome del Signore. Come vince? Con 5 pietruzze e una fionda.
sono i suoi 5 pani e 2 pesci. Allora, questa sera volevo condurvi a questa domanda, a queste domande. Prima domanda: qual è il motivo per cui stiamo seguendo il Signore? Siamo disposti a convertirci in questo motivo? Che rapporto noi abbiamo con i nostri bisogni, con le nostre mancanze? Ci lasciamo educare dal limite? Quando la vita ti fa toccare il fondo, e la vita prima o poi ci fa toccare il fondo, ti accorgi che lì puoi fare verità su te stesso? E non è un Dio sadico che vuole farti toccare il fondo per umiliarti, ma vuole farti fare l'esperienza di guardare con verità te stesso. E quando tu vedi il tuo bisogno, come lo vuoi risolvere quel tuo bisogno? Come vuoi tirarti fuori da quel fondale? Da solo non ti salverai mai. Quando gridi aiuto, invece, ti accorgi che il Signore non ti lascia. Ma da dove parte il Signore? Da una domanda molto semplice. Come si fa ad uscire da questo? Con la fiducia. Se noi non abbiamo più fiducia in Gesù, noi non veniamo fuori da nulla. Beato l'uomo che confida nel Signore. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Allora, vedete, ci siamo fermati alla soglia del miracolo. Ed il Vangelo ci sta costringendo a domandarci quello che ci predispone veramente al grande miracolo. Poi vi accorgerete che il vero miracolo non è essere sazi, non è semplicemente mangiare quei pani e quei pesci. C'è un miracolo più grande nascosto in quell'apparenza, ma lo vedremo domani.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Doniamo un bel mazzo di rose a Maria Santissima. Questo 7 ottobre celebriamo insieme la festa della Madonna del Santo Rosario. Unisciti a noi per recitare in diretta tutti i misteri del Santo Rosario, gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi, insieme a Suor Anna Maria e alle sue consorelle. Chiama e prega con noi. Offriamo questa preghiera comunitaria per il dono della pace. 7 ottobre, ore 16:30, in diretta su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Signore Gesù, siamo qui insieme davanti a te. Ti adoriamo, ti lodiamo, ti benediciamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Contempliamo il tuo fianco aperto, segno ineffabile del tuo amore per noi. Il tuo fianco, Signore, è una finestra che ci spalanca un orizzonte sulle nostre ferite, le nostre fragilità. Fianco glorioso che porta luce alle nostre anime, pace e guarigione alla nostra vita. Contempliamo le tue piaghe gloriose, nostro rifugio e nostra pace. Guariscici, o Signore, con la rugiada della tua misericordia. Nelle tue piaghe gloriose tocchiamo la nostra realtà più profonda, l'abisso dei nostri limiti, del nostro peccato, delle nostre debolezze, delle nostre resistenze, dei nostri dubbi. O Signore, il tuo petto è stato trafitto, il tuo fianco squarciato, e per le tue piaghe gloriose siamo stati risanati. Grazie Signore, perché nella Santissima Eucaristia continua questo sacramento dell'amore, della liberazione. Dal tuo corpo sacratissimo promane il profumo dell'amore, profumo che inebria il nostro spirito, illumina le nostre coscienze. O Signore, donaci speranza nuova, forza nelle avversità e nelle nostre fragilità, coraggio e pazienza nell'esperienza in attesa della croce, della malattia, delle prove. Signore, tu conosci bene come le prove ci mettono all'angolo. Ecco, vogliamo, Signore, fidarci ancora della tua chiamata. Tu ci chiami, Signore, alla fiducia, e noi ci consegniamo a te con spirito di obbedienza per accogliere la tua volontà. Donaci la fede, donaci, Signore, di accettare, di comprendere che la nostra storia

le nostre ferite sono già visitate dal tuo amore, sei presente in tutta la nostra vita. La nostra vita, Signore, è ricolma del tuo spirito di pace e di guarigione. Tu, Signore, ci dai doni in abbondanza e per questo ti vogliamo lodare, benedire e ringraziare. Lode e benedizione a te, Signore Gesù. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ci viene difficile, Signore, capire, comprendere che tu stai già abitando questa nostra realtà di oggi. Tutto ci fa paura. Le avversità, Signore, ci tolgono quella lucidità interiore. Qualcosa, Signore, consuma le nostre viscere. Tutto si agita nell'intimo, Signore, ma il tuo spirito è presente, abita questa nostra carne travagliata dalla malattia e dalle prove. Tu, Signore, conosci quella croce che ci toglie il respiro la notte e sconvolge la nostra vita. Oh, Signore, che nel dono del tuo amore possiamo accettare in questo momento ciò che tu già conosci e ciò di cui stiamo facendo esperienza nel dolore. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Signore, siamo qui davanti a te in silenzio, accogliamo il tuo amore e ti lodiamo con un canto.

essere lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Fratelli e sorelle, che siete in questo momento collegati, pregate con me, soprattutto quanti siete provati da sofferenze gravi, il Signore prepara per voi un'unzione celeste. Allora ci prepariamo spiritualmente a incontrare presto il nostro sacerdote per ricevere la soluzione sacramentale e per ricevere l'unzione degli infermi e la Santa Eucaristia. Preghiamo. Ti presento, Signore, la mia malattia. O Signore, a me non è dato di comprendere, ma nella fede sono certo che in questa croce ti nascondi tu stesso, sofferente. Poiché tu, o Signore della vita, abiti la mia croce. E sei presente nella mia carne, fragile e segnata dalla malattia. O Signore, sono certo che sei mio compagno in questo itinerario doloroso, inatteso, che mi disorienta tante volte e mi turba, e che presto da questo mio calvario promanerà il profumo del tuo Santo Spirito Paraclito. Io, Signore, ne sono certo, pur nella mia estrema debolezza, e faccio mie le tue parole. Se è la tua volontà, o Padre, passi da me questo calice di dolore. O Signore, tu ci hai unti del tuo amore. Ti lodo e ti benedico per l'unzione degli infermi, sacramento di pace. Ti lodo, Signore, perché mi ha dato le primizie del tuo Santo Spirito fin dal giorno del mio battesimo. Sono consapevole di possedere queste primizie in un vaso di creta. E sono certo, Signore, che quando questo vaso della mia corporeità, oggi segnata dalla malattia, sarà dissolto, si sprigionerà il profumo soave della tua infinita misericordia. E la mia vita, Signore, che si consegna a te. Oggi, Signore, io vengo a te. Ti chiedo perdono per tutte quelle volte che ho resistito al tuo amore. Invoco, Signore, il tuo Spirito Santo. Con tutte le mie forze in esso mi abbandono alla tua santa volontà. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E adesso, fratelli, accogliamo le preghiere gli uni degli altri e le presentiamo al buon Dio con l'intercessione della Vergine Maria. Le preghiere che voi esprimete sono importanti e diventano per noi momento di lode e di intercessione comunitaria. Vincenza da Trapani consegna alla misericordia di Dio Davide e tutti i suoi nipoti. E prega anche per Carlo. Voglio pregare anche per il mio nipotino Lele. E la preghiera di Antonella da Trapani. Antonella da Torino, Gesù, ti consegno la mia preghiera, affidandoti Enzo, che ha bisogno del tuo aiuto per le sue difficoltà, anche economiche, e per la difficoltà di trovare lavoro.
Antonio della Sicilia chiede preghiere per i suoi figli. Piera della Sardegna chiede preghiere di guarigione e liberazione. Claudia da Lucca chiede preghiere per Emily e la sua pronipotina che è ricoverata per una polmonite. Lina da Ragusa chiede di pregare e noi accogliamo le intenzioni di Lina per le anime agonizzanti. Francesca da Cuneo, una preghiera per il proprio fidanzato e per i progetti che hanno il 7 ottobre, ecco, il giorno della Madonna del Rosario, e la Madonna allora accolga le vostre intenzioni. Consegniamo queste vostre intenzioni di preghiera, accogliendole gli uni gli altri, e insieme le presentiamo al buon Dio con l'intercessione della Vergine Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sono Evelina da Pisa, che ha bisogno di preghiere per me. Accogliamo, Evelina, le tue intenzioni, le tue necessità e le presentiamo a Gesù insieme. Rita da Cervia chiede preghiere per un ragazzo di nome Stefano, che è di Faenza, per i suoi problemi di salute. Preghiere anche per Mario di Cervia, per i suoi problemi di depressione e di ansia. Ecco, consegniamo ancora queste preghiere al buon Dio con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Andrea da Recanati: voglio portare il mio grazie, ci scrive, e la testimonianza di come Dio mi sta guidando ad abbracciare la comunità del Cenacolo. Grazie per le vostre preghiere. Stefano da Novellara chiede preghiere per la grazia di un lavoro e per tutte le sue intenzioni. Paola da Prato, una preghiera per la salute e per tutti gli ammalati. Emiliano da Salerno chiede una preghiera per il tuo marito Massimo, che deve fare dei controlli. Filippo da Torino chiede una preghiera per i sacerdoti che si sono allontanati dalla Chiesa Cattolica. Ecco, consegniamo ancora insieme queste preghiere al buon Dio con la lode trinitaria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Flavia da Reggio Calabria: San Carlo Acutis, guarisce le mie ginocchia e occhi, e anche quelli di mia sorella Maria.
Teresa dalla Sicilia. Chiedo preghiere per la mia famiglia, per le nostre sofferenze, le nostre prove, per i miei figli, e in tutto mi affido alla Madonna. Maria da Ciampino. San Francesco, mi affido Chiara, Mattia, Ciro, Cigliola e tutte le persone ammalate, Gina e Giovanni, Claudio, Tonino e Melania, Ida da Saronno, ci invita a pregare per Maria Teresa che è grave in ospedale, Vanna da Modena e fida alle nostre preghiere, Aldina da Bologna chiede una preghiera per gli studi dei propri nipoti, Maria da Chieti una preghiera per la sua salute provata oggi da due tumori, Antonio dalla Sicilia con l'intercessione San Francesco e San Gennaro affida la volontà di Dio consegnando al Signore i suoi problemi di salute, la sua famiglia, per tutti i familiari defunti di Clementina da Cosenza, Giuse dalla Calabria prega il Signore perché tocchi il cuore di suo marito e guarisca il suo figliolo. Nunzia da Torre del Greco chiede una preghiera per la sua famiglia, per le prove, per le cose brutte che capitano spesso, per il proprio marito Federico perché possa convertirsi e trovare un lavoro al più presto, per la figlia Palmina, il Signore l'accompagni, la guidi e la protegga in ogni suo passo e per il suo lavoro. Entra da Milano, prega per lei, per Ignazio, affidandosi al Signore e alla sua volontà. Entra, chiede preghiere per superare la fine di un rapporto di buon vicinato con un ragazzo. Lucio di Modena, affida le nostre preghiere. Sebastiana di Messina, prega per Maria Grazia, per tutti i suoi bisogni. Filomena Chavez prega per la conversione familiare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sono davvero tante le preghiere, allora le riuniamo, il Signore già conosce le vostre intenzioni, quello che state chiedendo, allora vogliamo essere una famiglia insieme che accoglie le preghiere gli uni degli altri, in particolare Alessio da Manduria, Filippo da Palermo e ancora Grazia da Palermo, Enrica da Lodi e ancora Gianni da Firenze. E quelle preghiere il Signore già le conosce, sono sempre preghiere che nascono dai nostri bisogni, dalle nostre attese, dal conoscere la volontà di Dio, da accoglierla nelle nostre fragilità, malattie o per il bene dei nostri familiari, che il buon Dio esaudirà presto. Consegniamo queste nostre preghiere alla Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Fratelli e sorelle, siamo ancora qui davanti a Gesù Eucaristia, abbiamo consegnato al buon Dio le nostre preghiere e queste preghiere adesso le facciamo diventare lode, segno delle nostre attese, della nostra fede, della nostra speranza. Ecco perché ci apriamo alla lode e all'adorazione insieme. Ti adoriamo e ti lodiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Gloria, onore e benedizione a te, Signore Gesù. Donaci, Signore, di avere fame di te, fame di carità. Donaci di desiderarti ardentemente nel cuore e di amarti e servirti nei fratelli, di riconoscerti negli indifesi. Continuiamo la nostra preghiera con un momento di canto.

fratelli e sorelle, accogliamo ancora le vostre preghiere. Buonasera, mi chiamo Maria, sto parlando della Sardegna, dall'isola di Santioco. Chiedo preghiere per me, mi chiamo Maria, per mia figlia che si chiama Carla e per i miei nipoti Andrea, Matteo e Pietro. Le ragazze, giovanissimi, vi ringrazio tanto e chiedo preghiere per mia figlia affinché stia bene, perché bisogna di lavorare per crescere i suoi bambini e per la sua salute. Maria da Catania chiede preghiere per la sua liberazione, per la salute del suo nipote Maria e per tutti i suoi problemi in corso. Ecco, fratelli e sorelle, accogliamo ancora queste preghiere e insieme ci consegniamo alla volontà di Dio, ecco, anche col proposito di esercitare il comando del perdono. Presto abbiamo nel cuore il desiderio di riconciliarci con tutti, anche con i nostri nemici. Allora preghiamo insieme e così riceviamo la benedizione con questo proposito. O Signore, abbiamo paura di amare, di perdonare, di toccare la carne dei nostri fratelli più fragili. Abbiamo paura di guardare negli occhi i nostri nemici. Abbiamo paura di rivolgere la parola ai nostri fratelli che ci hanno offeso. Davanti a te, Gesù, davanti al Santissimo Sacramento dell'altare, fratelli, facciamo questo proposito. Non importa se non siamo pronti, ma facciamo il primo passo. Non importa se il momento di riconciliazione è soddisfacente, se ci danno subito pace o se ancora ci lascia aperta una piaga, ma operiamo ugualmente la pace con i nostri fratelli, con le nostre sorelle e soprattutto con i nostri nemici. E con questi sentimenti ci consegniamo insieme alla volontà del Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente,

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. In questo secondo mistero vediamo che la Madre del Signore, Maria, intercede presso il Figlio chiedendo un miracolo. Vogliamo anche noi, insieme alla Madonna, in questo secondo mistero pregare e andare presso Gesù e chiedere il dono, il miracolo della pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Garifindi, yo sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

Siamo intorno al 1205. Il 24enne Francesco d'Assisi, figlio di Pietro di Bernardone, attraversa un tempo importante e delicato della sua giovinezza. Si chiede che cosa fare della sua vita. Ha già fatto tante esperienze, ha studiato un pochettino, è capace di leggere e scrivere, soprattutto ha lavorato con suo papà Pietro di Bernardone come mercante di stoffe pregiate, un lavoro impegnativo che probabilmente lo ha portato a viaggiare anche all'estero, a conoscere il mondo e soprattutto gli ha portato grande ricchezza, grande benessere. Il padre forse è un po' più tirchio, Francesco è spendaccione, generoso, ama divertirsi e organizza feste, tanto da diventare il re delle feste in Assisi, amato e apprezzato per la sua giovialità e la sua prodigalità. Ma non soltanto questo, ancora inquieto ha cercato la gloria dell'impresa cavalleresca. Una prima volta a 20 anni, nella battaglia di Collestrada, nello scontro tra Assisi e Perugia. Gli assisani sono sconfitti e Francesco è fatto prigioniero di guerra per più di un anno. Una seconda volta, a distanza di qualche tempo, Francesco ha deciso di prendere parte a una spedizione militare nelle Puglie, ma si è fermato poco lontano da Assisi, nella città di Spoleto, 40 km a sud da qui, fermato da un sogno, da una voce che lo interroga su che cosa sta facendo, quali sono i suoi sogni e chi gli conviene seguire e servire, il servo o il padrone. Francesco capisce allora che Dio è interessato ai suoi sogni di gloria, ma gli propone un modo diverso di realizzarli. E torna quindi ad Assisi, riprende la vita di prima apparentemente, ma ci sono state due novità. Anzitutto un bisogno di preghiera. Francesco, pur lavorando, pur continuando a divertirsi con gli amici, si ritaglia dei tempi di solitudine, di silenzio, per confrontarsi con Gesù e con il suo Vangelo, per chiedere a lui che cosa fare della sua vita. E poi c'è stata fortissima, cruciale, l'esperienza dei lebbrosi, l'incontro e il servizio a questi che erano i poveri dei poveri, un incontro così importante che sarà proprio riportato da Francesco nel suo testamento spirituale come l'evento chiave della sua conversione. Ecco, in questo contesto di ricerca, anche travagliata, anche sofferta, che un giorno Francesco scendeva da Assisi verso valle, lungo questa stradina, e sente interiormente la spinta dello Spirito che lo invita a entrare nella chiesa di San Damiano. Ed è in questo contesto di ricerca esistenziale travagliata, anche sofferta, che Francesco un giorno sente un moto interiore, una spinta inspiegabile ad entrare in questa chiesetta appartata, una chiesetta di campagna, San Damiano. O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Dammi fede diritta, speranza certa, carità perfetta. Dammi senno e conoscimento, Signore, che io faccia il tuo santo e verace comandamento. Lo farò volentieri. Francesco decide allora di lasciare la casa natia, la famiglia e il lavoro e si trasferisce a vivere qui con Don Pietro. Di notte dorme a San Damiano, di giorno va in città a chiedere elemosina per vivere e aiuto per riparare la chiesa. In fondo deve imparare un lavoro, quello di muratore, che non era il suo. Dove prendere le pietre, quali strumenti usare per lavorarle, dove metterle. Ecco, inizialmente Francesco è solo, ha tutto da imparare, ha molto aiuto da chiedere. Pietro di Bernardone vuole bene a suo figlio Francesco, lo ha fatto studiare, gli ha dato un lavoro, lo ha anche sostenuto nei suoi sogni cavallereschi. Diventare cavaliere era non soltanto un'impresa pericolosa, era anche un'impresa costosa. Eppure, ecco, Pietro ha sostenuto Francesco anche in questo, avrebbe portato onore e gloria anche alla sua famiglia. Ma questa decisione di lasciare tutto, di lasciare casa, famiglia, lavoro, per dedicarsi a riparare una piccola chiesa di campagna, no, questo è inaccettabile. La gente prende Francesco per matto, ride di lui e ride della sua famiglia. Francesco sta compromettendo l'onore di Pietro
di mamma Pica, dei suoi fratelli, di tutta la sua famiglia. Questo è inaccettabile. Allora la crisi ha tre momenti. Anzitutto Pietro di Bernardone, inferocito, dalla città scende a San Damiano per riportarsi a casa Francesco. Francesco non ha il coraggio di affrontarlo e per un mese si nasconde in una grotta sotto uno degli edifici del complesso di San Damiano. Francesco si interroga e dice: ma come, io cavaliere che voglio la gloria, voglio entrare nella storia per il valore delle mie imprese, non ho il coraggio di affrontare mio padre? Ecco, trova il coraggio di andargli incontro, il padre lo porta a casa, lo rinchiude in cantina sotto chiave nel tentativo di fargli cambiare idea. Quando Pietro torna a casa e viene a sapere della decisione della moglie e di quella di Francesco, va su tutte le furie e ricorre a una decisione estrema. Trascina in tribunale Francesco. Francesco è costretto a comparire davanti al vescovo di Assisi in giudizio, citato da suo padre Pietro di Bernardone, e quanto avviene al santuario della spogliazione.

Siamo nel 1225, 20 anni dopo aver parlato con il crocifisso di San Damiano e aver riparato questa piccola chiesa, 20 anni dopo lo scontro con il padre e la decisione di consacrarsi a Dio e a questa strana missione che il Signore gli chiedeva, Francesco di nuovo a San Damiano, ma tutto è cambiato. Lui non è più un giovane in ricerca vocazionale, è un adulto di 44 anni, ormai famoso in tutta Italia, in tutta Europa, circondato dalla fama della sua santità, fondatore di un ordine che conta già diverse migliaia di frati in Europa, in Nord Africa, in Medio Oriente, noto non solo nella sua città, ma anche a Roma, presso la corte pontificia. Ecco, Francesco è una celebrità, ma soprattutto Francesco è segnato dal dolore, è malato, è quasi completamente cieco, non è più autosufficiente, ha bisogno di un'assistenza continuativa da parte di alcuni frati, non è più in grado di camminare, si muove con l'aiuto di un asinello e porta nel corpo i segni della passione del Signore, le stimmate, questo grande prodigio che non si era ancora conosciuto nella storia della Chiesa. Francesco è il primo santo stigmatizzato. Ecco, da pochi mesi Francesco ha ricevuto nella carne, impressi nella carne, i segni di quell'amore che da 20 anni, dal giorno dell'incontro col crocifisso di San Damiano, portava nel cuore. Ed è così, segnato dalla malattia e da questa estrema conformazione alle sofferenze di Gesù crocifisso, che ritorna nell'inverno del 1225 a San Damiano. Ma anche San Damiano è cambiato, non è più la chiesetta di campagna di Don Pietro, è diventata negli anni il monastero di una comunità di donne raccolte intorno a Chiara, Santa Chiara di Assisi. Era stato lo stesso Francesco, pochi anni dopo aver riparato San Damiano, nel 1211, a indirizzare Chiara, sua sorella Agnese e le altre prime compagne in questo luogo per stabilirvi la loro comunità. Ma negli anni la comunità di Chiara è cresciuta, raggiungerà più di 50 unità. E quindi il luogo è andato incontro a degli aggiustamenti, a degli adattamenti per ospitare una comunità sempre più numerosa. Ecco, in questo inverno del 1225 Francesco è ospite del monastero di Santa Chiara, è ospite della comunità di quelle che allora si chiamavano le povere dame di San Damiano. Anzi, più propriamente, ci dicono le fonti, Francesco è ospite di quella piccola comunità di 3-4 frati che lui stesso aveva destinato al servizio del monastero femminile, per la celebrazione della messa, per la predicazione, per le confessioni, per la questua. I frati non vivevano in monastero, ma in un piccolo edificio a ridosso del monastero, che potrebbe coincidere con l'edificio alle mie spalle, con quelle che attualmente sono le due cappelle quattrocentesche di San Girolamo e del Crocifisso. Francesco perché torna a San Damiano? Certamente per incontrare Chiara, forse per una sorta di testamento spirituale, di condivisione anche dell'esperienza delle stimmate, non lo sappiamo precisamente. Sappiamo che trascorre qui però un tempo abbastanza lungo, 50 giorni. I frati, per meglio proteggerlo dalla luce che gli dà fastidio per la malattia degli occhi, ma anche dal freddo dell'inverno e dai topi che infestavano questi luoghi, all'interno della loro casetta costruiscono una capannuccia di stuoie. Una notte Francesco, tormentato dai dolori del corpo e dal fastidio dei topi, riceve una nuova visita del Signore. Il Signore gli dà la certezza della sua salvezza. Il Signore gli garantisce che le sue sofferenze stanno per finire e che tra pochi mesi sarà con lui in paradiso per sempre. Questa certezza che scende nel cuore di Francesco, che invade tutto il suo essere, lo spinge al mattino a convocare i suoi frati e a dire loro, oltre a quanto è accaduto nella notte, io voglio comporre una nuova lode per il Signore. Non essendo più in grado di scrivere di suo pugno, detta ai frati il testo di quella che è la sua preghiera più famosa, il Cantico delle Creature, gemma preziosa della nostra prima letteratura italiana. Francesco non compone soltanto il testo che ci è pervenuto, ma anche la melodia che doveva accompagnarlo e che purtroppo è andata perduta.
è molto bello confrontare queste due preghiere di Francesco qui a San Damiano. La prima preghiera del giovane 24enne: alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Francesco chiede tante cose belle, chiede la luce, la fede, la speranza, la carità, il senno, il conoscimento per fare il santo e verace comandamento di Dio. 20 anni dopo, al termine del suo percorso, che cosa chiede Francesco al Signore? Non chiede più nulla. La sua preghiera è soltanto un inno di lode. Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono le laude, la gloria, l'onore e t'onne benedizione. A Te solo, Altissimo, se confanno, e null' uomo è digno Te mentovare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le Tue creature, e specialmente Messer lo Frate Sole, lo quale giorno e t'allumini noi per Lui, ed è Lui bello e radiante, un grande splendore, de Te, Altissimo, porta significazione. Al termine della sua vita, Francesco ha soltanto da dire grazie. Un grazie però così profondo, così intenso, così sonoro, potremmo dire, che esplode in un cantico e per ben 8 volte ripete Laudato sì. Ecco, questa è anche la promessa che Francesco ci fa. Se cerchiamo la volontà di Dio per farla nella nostra vita, incontreremo il volto di Dio, incontreremo la persona di Cristo, sperimenteremo il suo amore nella nostra vita. Allora non significa che la nostra vita sarà lunga o sarà facile, credo che non sia facile la vita di nessuno, ma sarà una vita piena, sarà una vita compiuta, perché avremo sperimentato quello per cui siamo nati, l'amore di Dio che ci ha voluti dall'eternità e che ci aspetta per l'eternità.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Anche oggi il Signore ci dà la grazia di partecipare alla cena del Signore. Beati gli invitati alla sua cena. Possiamo davvero aprire il cuore, la mente all'azione di Dio e ricevere la sua suo corpo per essere degni di questo incontro e favorire l'azione di Dio in noi. Chiediamo perdono per il nostro peccato. Signore, tu sei la pienezza di verità e di grazia. Kyrie eleison. Cristo, che ti sei spogliato di tutto per arricchirci. Christe eleison. Signore, che sei venuto per radunare il tuo popolo santo. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che, così in fretta, da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo, voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio? O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Parola di Dio.
1: Diciamo insieme: il Signore è fedele alla sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore è fedele alla sua alleanza. Le opere delle sue mani sono verità e diritto, stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli, per sempre, da eseguire con verità e rettitudine. Il Signore è fedele alla sua alleanza. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome. La lode del Signore rimane per sempre. Il Signore è fedele alla sua alleanza.

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passando lì accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Parola del Signore. Lode.

La parabola che abbiamo ascoltato del Vangelo è una di quelle che il Magistero recente della Chiesa ha posto proprio a fondamento del messaggio da consegnare agli uomini di oggi, che vuol dire nelle intenzioni dei papi, soprattutto, l'invito a stare svegli dinanzi alla realtà e a non essere indifferenti. L'invito continuo di restare lucidi. Noi oggi abbiamo un problema enorme con questi cosi, che faccio vedere così sono chiari. Questo qui è un problema, offre tante possibilità, ma è un problema perché è facile che diventiamo rimbambiti, oltre una soglia. Si vede delle persone che sbattono alle colonne per strada perché stanno vedendo, cioè. Allora il primo punto, il primo passaggio per restare umani è di essere attenti alla realtà intorno a noi, attenti agli altri.

attenti alle cose, attenti a ciò che succede, non completamente storditi da tante cose che circolano e che mai come oggi sono abbondanti. Noi siamo, dicono qualche studioso, la generazione più bombardata di stimoli, più bombardata di immagini. Nessun essere umano in milioni di anni è raggiunto da migliaia di immagini come oggi. Questo non può non avere conseguenze profonde sulla psiche, sul nostro modo di essere, almeno quello naturale. E questo crea molti problemi di concentrazione, di connessione con gli altri. Oggi uno ti fa una domanda, poi si gira, se n'è andato. Cioè, uno dice, ma allora, no, come dice, no, come Pilato, no, non ti interessa la risposta. Cioè, ecco, oggi già se riusciamo a vedere la realtà, vedere che un altro è stato bastonato mentre camminiamo, è una cosa da stappare la bottiglia, da festeggiare, che uno è sveglio dinanzi alla realtà. E poi c'è il passaggio di Gesù, no, che insegna questa parabola a essere quell'umanità che soccorre, che è attento alle ferite degli altri e non cambia strada, non si volta, ma interviene nella realtà. Allora c'è questa espressione molto bella nelle scritture, mentre noi diciamo a una persona, no, ma di la verità, e se uno dice, non so, che oggi è bel tempo, ha detto la verità, se dice che piove sta dicendo una cosa che non è vera. Ma nelle scritture fare la verità è un'azione, si dice fare, non dire. Fare la verità vuol dire, per Gesù, soccorrere la persona ferita. Fare la verità vuol dire essere attenti alla realtà e concretamente agire. La verità sta sul piano del fare, si fa o non si fa, o si fa la menzogna. Allora, questo è il primo messaggio molto, molto forte, molto chiaro che viene dalle scritture, ma ce n'è un altro ancora più bello che vorrei consegnarvi, e cioè che non è immediato, uno deve un po' rifletterla questa pagina del Vangelo, e cioè il modo con cui Gesù tratta l'interlocutore. E questo è molto interessante, a me ha sempre colpito molto, cioè Gesù suppone, dà per scontato che la persona con cui parla è intelligentissima, sveglia, capace di leggere e interpretare le scritture, le parabole, e gli fa domande difficili, cioè più che dare risposte, a parte che la parabola certo che contiene delle risposte, però c'è una domanda di Gesù che è bellissima, cioè gli dice, beh, che gli fanno una domanda e lui gliene fa un'altra, ma che cosa c'è scritto nella legge? Che cosa leggi? Cosa ti ricordi di tutto quello che hai sentito fin da piccolo? La parola di Dio che hai ascoltato a una messa magari 10 anni fa, cosa ti è rimasto? Cosa hai capito? E fa dopo una domanda ancora più bella, come leggi? C'è il tuo modo di leggere questa parabola. E lui chiede a noi, ma tu come la leggi? La legge, cosa hai capito finora e come leggi tu? È molto interessante questa posizione di Gesù. Cioè lui suppone che noi siamo così intelligenti che abbiamo una nostra lettura, che l'abbiamo maturata, che la nostra vita ci ha consegnato delle letture nostre. E lui ce le chiede, sì, ma tu che ne dici? Come l'hai capita queste, tutta la scrittura che hai ascoltato finora? Cosa ti, nel tuo cuore, personalmente, tu, cosa hai capito? Come leggi? Come interpreti? Qual è la tua posizione? È molto interessante che il maestro ci fa questa domanda, non ci dà la risposta dell'interpretazione esatta, poi racconta una parabola che a sua volta avrebbe molte linee di interpretazione, ma è interessante questo, no? L'idea che Gesù ha una idea altissima di noi, come capaci di leggere e interpretare correttamente anche scritture complesse. Tanto che è una delle accuse che muoveranno a Gesù, anche nei secoli successivi, nella letteratura russa, sono pagine molto famose dove Cristo è accusato di stimare troppo l'umanità. Tu hai preteso troppo dall'essere umano. L'essere umano alla fine si muove con cose mediocri, gli dai un po' di cibo, gli dai il suo cellulare, sta contento così. Tu invece proponi cose troppo alte, non sono per lui.

Noi un po' di pallone, qualche cosa, stiamo bene. La salute, invece tu continui con queste proposte troppo alte che nessuno regge. Poi ce n'è uno ogni tanto che le regge, che è Francesco d'Assisi, e allora facciamo dopo 800 anni, no? Tutti a venire qui, almeno uno che in tutti questi secoli ha retto l'altezza del Vangelo. Allora veramente ci aiuti lo Spirito del Signore, ma anche l'esempio dei santi che abbiamo qui in Assisi in abbondanza, a restare con una, all'altezza delle pretese di Gesù su di noi.

0: La parola del Signore presenta oggi uno dei messaggi centrali, che è l'amore di Dio, che è indissolubilmente legato alla ferita, al soccorrere la ferita del nostro prossimo. Per questo preghiamo con fede.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Nella nostra società sempre più si parla di solidarietà, fraternità e giustizia, mentre si allarga il numero di coloro che vivono nella povertà e nell'indigenza. Aiuta, Signore, la Tua Chiesa ad essere una presenza sensibile e sensibilizzatrice, per cogliere in ogni persona la sua icona. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Anche i cristiani, per una malintesa fedeltà alla legge civile ed ecclesiastiche, rischiano di trascorrere la sofferenza del proprio prossimo emarginato e giudicato per le proprie convinzioni e la propria condotta. Liberaci, Signore, da ogni legalismo e rendi i Tuoi discepoli sempre più umani ed evangelici. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Istintivamente siamo inclini a rivolgere la nostra attenzione alle persone che ci gratificano o ricambiano le nostre attenzioni. Facci comprendere, Signore, che il vero amore è dono gratuito e non attende le ricompense. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Non è certo facile offrire aiuto e talora può comportare anche qualche rischio. Donaci forza e coraggio per non passare mai oltre le necessità e le sofferenze del nostro prossimo. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare.
1: Dinanzi alla sofferenza dei nostri fratelli può nascere un sentimento di paura e di importanza. Infondi in ciascuno di noi che celebriamo questa Eucaristia quella creatività nell'amore che sa trovare sempre una parola o un gesto di solidarietà e conforto. Preghiamo.
0: Signore, insegnaci ad amare. Sono molte le richieste di preghiera, di aiuto per condizioni di salute gravi. Allora chiediamo al Signore di custodire e accompagnare Marta, Edvige, Cortés, Isabella, Castro, Frea, Anan, Maria, Carmine, Raffaela. Per loro preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: Per la guarigione di Felicia, di Gerardo, per i defunti Teresa, Francesco, Angelo, Giulia, Giovanna, Luigi, Alfonso, Vigi, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
1: Signore, insegnaci ad amare.
0: Padre buono, aiutaci a superare, a spogliarci del nostro egoismo e a vivere di quell'amore che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi, perché ci amassimo gli uni gli altri. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Canto, pagina 98.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Ci va dalle tue mani questo sacrificio.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito, tu agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente.

te, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il suo Spirito, perché sia

principale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu stesso hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, nostro Signore.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Non sono degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto parola.

Per la distribuzione dell'Eucaristia saranno presenti due ministri nella navata centrale. Si prega di consumare la particola davanti al ministro che la distribuisce. Chi necessita della particola senza glutine può rivolgersi al ministro al termine della distribuzione ordinaria.

Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Allora viviamo un tempo straordinario ora, perché dalla festa di San Francesco di ieri, negli 800 anni dalla Pasqua, poi avremo il 12 di ottobre la festa di San Carlo Acutis. Sono i due santi che in particolare veneriamo in questo luogo insieme, anche come ponte tra l'epoca di Francesco e i nostri giorni. Allora sono giorni così di particolare grazia. Io vi invito anche a leggere, so che è un'operazione impossibile, ma provate a leggere gli avvisi fuori, ci sono delle iniziative, delle catechesi, soprattutto domenica prossima la mattina ci saranno orari completamente diversi e non sarà possibile accedere alla visita della tomba, quindi chi viene alla messa e ci saranno forti restrizioni per tanti motivi alla visita alla tomba. A volte, come domenica scorsa, era impossibile celebrare l'Eucaristia con la gente che purtroppo non tutta è educata come voi in preghiera, ma a volte la domenica mattina si va a fare la gita e uno viene così, come senza pensare troppo dove sta e che cosa sta facendo. Allora abbiamo l'esigenza di evidentemente fare questo, quindi chi vuole anche venire al santuario, stare un tempo prolungato in preghiera, suggeriamo di non venire sabato e domenica, perché più è numerosa la gente, più i tempi in cui consentiamo di stare qui sono pochi. Questo lo capite, non è per cattiveria, è per la necessità di non lasciare le persone per strada molte ore. Quindi si può però venire negli orari la mattina presto, la sera, soprattutto le prime tre ore, dalle 7 alle 10, il santuario è libero e tanta gente viene in preghiera, quindi se riuscite quello è il tempo migliore, soprattutto durante la settimana. E vi lascio con la benedizione di Frate Francesco, che è ripresa dal Libro dei Numeri, poi adattata con il suo stile. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga, faccia brillare il suo volto su di voi e vi usi misericordia. Rivolga a voi il suo sguardo e vi colmi della sua pace. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Andiamo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari bambini, pregate con me per la pace, perché Satana vuole la guerra e l'odio nei cuori e nelle nazioni. Quindi pregate e sacrificate i vostri giorni con digiuni e penitenze, affinché Dio vi dia la pace. Il futuro è a un bivio, perché l'uomo moderno non vuole Dio. Ecco perché la umanità sta dirigendo verso la distruzione. Voi, figli miei, siate la mia speranza. Pregate con me affinché ciò ho iniziato, Fatima, possa diventare una realtà qui. Pregate e siate testimoni di pace nei vostri ambienti e siate persone di pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera e benvenuti a tutti quanti, telespettatori, fratelli e sorelle di Marivision. Grazie per essere qui con noi. Io sono felicissima stasera di presentarvi una persona che ho conosciuto da poco, ma già avevo, diciamo, sentore delle sue opere, della sua grande capacità di rappresentare attraverso l'arte figurativa la bellezza del nostro territorio e non solo. Mi riferisco a Francesca Giambino, che è qui a fianco a me.
1: Buonasera a tutti.
0: E Francesca è del nostro territorio, dicevo, esattamente del comune di Misiliscemi. Per chi non lo conoscesse, è un comune molto vicino tra Trapani e Marsala, baciato dalla fortuna di un mare spettacolare e di una zona veramente anche turistica molto molto rinomata. È una artista a 360 gradi, una scultrice, una pittrice, una ceramista, di tutto e di più.
1: Sì. Intanto permettimi di ringraziarti di vero cuore dell'invito, per me è bellissimo essere qui oggi con voi. Ebbene sì, io mi ritengo, insomma, un'artista un po' poliedrica, appunto per le motivazioni che hai detto prima, perché mi piace spaziare sia per quanto riguarda i materiali che per le tecniche che utilizzo nella mia creazione d'arte.
0: Che conosceremo, per cui state con noi incollati su Marivision, perché iniziamo già, io direi, da una prima carrellata di materiale fotografico che la nostra Francesca ci ha portato e che ci consente non solo di conoscere il suo lavoro, che è veramente l'obiettivo di questa trasmissione, perché è un lavoro molto bello, un lavoro che appartiene proprio a questa terra, perché lei riesce ad unire le tradizioni al folklore, all'arte sacra e alla bellezza, perché comunque naturalisticamente parlando questo è un territorio baciato veramente dal Signore. Vediamo questa prima carrellata e la commenti tu, Francesca.
1: Ok, volentieri.
0: Ecco, qui dove siamo?
1: Qui siamo alla Casina delle Palme a Trapani, adesso sede della Proloco, dove il 20 agosto scorso ho realizzato questa mostra di pittura dedicata appunto a una di quelle che sono le nostre vecchie tradizioni della mattanza. Quindi mi sono sentita di voler rendere un po' omaggio a queste nostre bellissime tradizioni. Questo, ad esempio, è un quadro riferito ai nostri paesaggi, come dicevi tu, che ci offre tantissimo,
0: sì.
1: E che è un altro, diciamo, dei

0: temi principali proprio della mia arte. Io mi ispiro principalmente a quelle che sono le nostre tradizioni e soprattutto paesaggi che mozzafiato che abbiamo, quindi una visione sulle saline, i mulini, i tramonti, utilizzando diciamo dei colori che vanno molto a contrastare, quindi dando risalto e valore a quelli che sono i soggetti principali, quindi dei forti contrasti di luci e ombre.
1: Sì, infatti sto notando esattamente questo, il contrasto tra un cielo e un mare azzurrissimo e poi il sole forte oppure i colori del tufo, tipico materiale che nel trapanese viene usato per la costruzione delle case o degli stabilimenti.
0: Esattamente, sì, infatti appunto proprio per rendere ancora più realistico diciamo così questo effetto mi piace utilizzare diversi materiali, come dicevo prima anche poliedri in questo senso, sia per i materiali che un po' per i soggetti, utilizzando spesso dei materiali che magari non sono prettamente diciamo adatti per le belle arti, però che io in qualche modo trasformo e mescolo insieme per riuscire a creare diciamo questi effetti un po' più materici, rustici, quasi un po' come si tridimensionali, come se si volessero toccare, come ad esempio la colla, il gesso, la sabbia e insomma altri materiali, ecco. E poi ad esempio anche lo specchio, ho utilizzato uno specchio messo al posto del sole in un tramonto, quindi mi piace realizzare dei paesaggi ma allo stesso tempo non soltanto una visione così come lo vediamo tutti, ma una visione quasi un po' mia interiore, dove magari con un materiale o un soggetto più particolare riesco a dare diciamo quella particolarità all'opera, ecco.
1: Che bello, è molto interessante anche perché io ammiro molto l'artista in genere e te adesso in particolare, perché a mio avviso, forse perché io non sono totalmente acerba e non lo so fare, è complicatissimo riuscire a trasferire in una tela o in una scultura quello che è intorno a te. È complicato perché c'è tutto un gioco di prospettive, di colori. Come fate?
0: Allora, io devo dire che mi riesce tutto un po' naturale, nel senso io ho sempre da bambina dipinto, ho sempre da bambina disegnato, e come diciamo un'esigenza che ho sempre avuto da bambina, che lo facevo in modo così naturale che pensavo con diciamo l'ingenuità di una bambina che tutti lo sapessero fare, poi ovviamente mi sono resa conto che non era così. E quindi da lì è quasi proprio, dicevo prima, un'esigenza. Dio mi ha dato questo grande dono. E quindi mi sono sentita quasi, ho avuto quasi questa necessità di portarla avanti, ma in modo naturale, perché comunque la passione che ho sempre avuto fin da bambina, come ripeto, nasce da dentro. Quindi l'esigenza di dipingere e portare su tela o su un altro materiale quello che vedo attorno a me mi è venuto quasi naturale. Ovviamente poi ho fatto i miei studi dove ho approfondito tecniche e teorie, però viene tutto da dentro. Infatti io dico un artista porta su un materiale che può essere una base appunto di legno, di tela, quello che sente e che vede dentro. Quindi il sentimento che hai dentro lo porti fuori dipingendolo, e col desiderio di farlo vedere agli altri, per cercare di far provare alle persone che appunto osservano le mie opere e l'emozione, le bellissime emozioni che provo anch'io. Quindi è un po' quasi un'esigenza di così donare anche agli altri il mio questo piacere, ecco, questo mio grande emozione che provo dentro io, quindi farla provare l'emozione alle persone che andranno a vedere le mie opere proprio mentre proprio lo realizzo. Penso proprio a questo.
1: Vediamo nel frattempo altro materiale e mi viene da commentare questo, Francesca, che oggigiorno io vedo una pittura più impressionista, fatta di pennellate, fatta di colori. La tua invece è molto figurativa.
0: Esattamente, sì. Io mi rivedo più nella nello stile figurativo realistico. Ogni artista ovviamente ha la propria visione, no? Dell'arte, quindi c'è magari che certo. predilige più l'espressionismo, l'astrattismo. Io come la vedo io, ecco, la mia idea di arte è proprio quella di rappresentare ciò che vedo. Sì, è vero, ciò che vedo nei paesaggi o comunque nelle figure, mettendoci un po', come dicevo prima, del mio, ovviamente.
1: Questo
0: della
1: che
0: mia
1: stiamo
0: visione.
1: Vedendo cos'è?
0: Questo allora si riferisce a un concorso di pittura che ho fatto proprio recentissimo, organizzato da un'associazione qui sempre nel territorio di Trapani, dove rappresenta una scena di un libro scritto da, diciamo, un amante della scrittura, dove ha inventato, diciamo, una storia nel periodo dello sbarco di Garibaldi a Marsala. Questa è una scena, diciamo così, quotidiana di quel tempo. Fra l'altro lì ho vinto il terzo premio della critica.
1: No,
0: sono stata premiata, sì.
1: Questa è un'immagine sacra che i nostri telespettatori conoscono bene.
0: Esattamente, la nostra adorata Madonna di Trapani, Santissima Vergine, che mi è stato chiesto di realizzare un'occasione, diciamo così, in un evento fatto a Palma, proprio nella zona dove abito, quindi questo è stato realizzato. Questo si riferisce, come dicevo prima, è uno dei quadri realizzati sulla Mattanza, anche questo, sono dei quadri che vanno di misure abbastanza, diciamo, grandi, a un metro e mezzo per un metro circa. Questo, come dicevo prima, spazio per i soggetti, quindi passo dal figurativo, ecco, al figurativo religioso. Anche qui però è una visione, un capezzale con una visione un po' più moderna, ecco, non classica. Infatti questo è stato un dono che ho realizzato per mia sorella quando si sposò.
1: Ecco.
0: Quindi questo sì, è proprio un regalo proprio fatto per dal cuore.
1: A proposito di sorella, tu hai una sorella che io spero di farvi conoscere al più presto, perché è una ragazza deliziosa che ho avuto l'onore di conoscere ad una festa, che ha una sindrome, ma come tutte le persone di grande cuore ha questa affettività immediata e questa emotività fortissima che ti trasmette, per cui noi non ci conoscevamo, però al primo incontro c'è stato un'empatia e una simbiosi emotiva importante.
0: Esatto,
1: l'ho
0: sì.
1: sentita subito. Ma la cosa che mi ha più colpito è che, malgrado gli impegni della nostra Francesca, che come avete intuito svolge un lavoro che chiaramente ha bisogno di grande concentrazione e di tempo anche di riflessione per la realizzazione finale, e malgrado tutto questo Francesca si dedica a tempo pieno a questa magnifica sorella che si chiama
0: Orsola. Sì, si chiama Orsola,
1: che salutiamo.
0: Ciao Orsola. Sì, lei ha una malattia genetica molto rara, si chiama sindrome del Cri-du-chat, volgarmente chiamato miagolio di gatto, perché alla loro nascita il pianto che emanano somiglia proprio a miagolio di un gatto. Come dicevo, è una sindrome molto rara. La sua nascita, lei ha 50 anni, adesso era quasi sconosciuta, c'erano soltanto 7 casi in tutta l'Italia. E diciamo che lei comunque è un dono che abbiamo sia noi, per noi, per un'altra sorella che mi dà una mano a gestirla, e i miei genitori. E dicevo, è come un dono per noi, perché ogni giorno ci dà della gioia, scopriamo sempre qualcosa di nuovo, ecco.
1: E io credo che appartiene proprio alla tua sensibilità di artista anche questo, che ti fa rivolgere gli occhi d'amore innanzitutto a questa sorella, ma poi gli occhi d'amore che si rivolgono a Dio, perché comunque è vero che l'arte è quella parte dell'essere umano che più può avvicinare a Dio. L'arte a 360 gradi, dico, dalla musica all'arte figurativa, come nel tuo caso. Tu lo senti pure così, tu che la fai l'arte?
0: Esattamente, sì, proprio un amore che anche tramite lei, un po' nell'arte, inconsciamente credo, insomma, metto in atto, ecco. Quindi sì, lei a volte magari si mette a fianco a me a dipingere anche lei, quindi è proprio tutta una simbiosi arte e Orsola, posso dire così.
1: Sì,
0: sì, sì, sì, è vero, con l'aiuto di Dio, insomma, riesco a portare avanti sia l'arte e curare lei, non è sua esigenza, insomma, possiamo dire così.
1: No, ma veramente sei bravissima, io l'ho vista e ve lo posso dire, e mi riprometto veramente di presentarvela. E a proposito di arte sacra, voglio farvi vedere un video che riguarda i misteri di Trapani, quindi un intervento che Francesca ha fatto proprio su una delle processioni più importanti che esistono in Italia, in realtà, del Venerdì Santo, che voi conoscete perché tante volte l'abbiamo commentata insieme. Sono 18 gruppi sacri, due simulacri che durante il Venerdì Santo vengono trasportati in 24 ore in tutta la nostra città, in particolare nel centro storico, e che raccontano la passione di nostro Signore Gesù Cristo. Questa è la processione dei misteri, ma vediamo cosa ha fatto Francesca. Okay. Vediamo intanto il video e poi lo commentiamo.
0: Va benissimo.

0: Francesca.
1: Eccoci qua, sì. Come dicevo prima, a me con la mia art mi piace appunto rendere omaggio a quelle che sono le nostre tradizioni, quindi ai nostri cari misteri di Trapani. Da trapanese, secondo me, non potevo non farlo. Come artista, penso che ogni artista trapanese debba comunque dedicare magari un momento a questo nostro grande tema sentitissimo. Quindi ho realizzato 2 anni fa, infatti il video era riferito alla mostra che ho fatto a Palazzo Gavarretta, sia 2 anni fa che poi l'ho riproposta anche l'anno scorso, realizzando dei particolari che mi hanno, diciamo, colpito in modo particolare di ogni gruppo statuario e dei due simulacri. Quindi è stata una bellissima esperienza, presente anche all'inaugurazione il nostro caro vescovo. E allora è stata veramente per me una grande, grande emozione, ecco, poter appunto far vedere.
0: Io ho visto che sono dettagli dei gruppi sacri, quindi tu di ogni gruppo sacro hai preso un dettaglio, che ne so, le mani di Gesù che sono attorcigliate da un pezzo di corda, oppure sì. Il viso della Madonna addolorata. Ecco, le stiamo rivedendo, sono dettagli, il calice, perché ogni mistero rappresenta una pagina del Vangelo, proprio della passione, e tu hai tratto da quella, esatto, da quel gruppo un dettaglio.
1: Sì, ho voluto proprio volutamente realizzare solo un dettaglio, come dicevo prima, che mi ha colpito di più, quindi quello magari che in quel momento, osservandoli dal vivo, mi hanno in quel momento, diciamo così, dato un'emozione più particolare, e quindi ho deciso di realizzare solo quella parte per poter poi comunque vedere anche il resto, così, no? Osservandoli, diciamo, in modo immaginario, quindi che tipo quel particolare che ti porta a tutto il mistero per intero, quindi è stata un'emozione del momento, ecco.
0: Io ho conosciuto Francesca in occasione di una festa all'Aeronautica Militare di Trapani, al 37° stormo, e dove ho visto con i miei occhi, ma in realtà da tempo lo vedevo ma non sapevo che fosse opera sua, in una sala enorme, un salone, il salone delle feste, quindi immaginatevi un salone di...
1: Sì.
0: Non lo so, 600 metri quadri, sì, quanto sarà?
1: Sono
0: grandissimo.
1: 16 pannelli di 2,5 metri ciascuno, quindi insomma fate un po' calcoli.
0: Quindi in questo grande salone c'è il perimetro di tutto un lavoro realizzato da Francesca che racconta la storia dell'aeronautica del 37° stormo.
1: Sì. Racconta la, diciamo, è una illustrazione della cronostoria della nascita del 37° stormo a Birgi, fino, perché sono stati quelli realizzati 15 anni fa, quindi con l'excursus, diciamo, dei vari, ecco, possiamo vedere stemmi e aerei che nel tempo poi sono cambiati i modelli, con uno sfondo riferito comunque sempre al nostro paesaggio. Infatti un'esperienza bellissima, posso raccontare questa, è stato per progettare, perché ho dovuto prima progettare questo grande lavoro, sono salita sulla torre di controllo.
0: Bella.
1: E da lì c'era un paesaggio veramente mozzafiato, visto da 80 metri, insomma, molto alto, insomma, comunque bellissimo. Da lì,
0: sì,
1: poi ho realizzato tutto. Poi diciamo che con la collaborazione con il 37° stormo poi proseguita, perché i diversi reparti, vedi il centro SAR degli elicotteri o,
0: certo,
1: la FOB della NATO, mi hanno chiesto ognuno di loro di realizzare qualcosa.
0: Ecco, questo
1: di
0: che stiamo vedendo cos'è?
1: Questo è un pilota all'interno di un F-16 con gli stemmi del vecchio e il nuovo stemma del 18° gruppo, che è il gruppo caccia presente adesso proprio al 37° stormo. Mi è stato chiesto di essere realizzato da un pilota. Quella di prima era...
0: La vogliamo vedere?
1: Sì,
0: eccola.
1: Questa ci tengo in modo particolare a spiegarla, perché questa mi è stata chiesta dal comandante del 37° stormo, appunto, all'occasione del centenario dell'aeronautica.
0: Ah, ok.
1: Quindi è stata celebrata quel giorno, e lì ho racchiuso invece Tutto i 100 anni del, appunto, dell'aeronautica. L'aereo che possiamo vedere in alto, che è un aereo storico, veniva chiamato il Cicognone. Da lì prende il nome anche lo stemma del 37° stormo, che è raffigurato dalla cicogna, e quindi da lì questo connubio fino all'Eurofighter, diciamo il Typhoon, l'Eurofighter, sì, che è l'attuale aeroplano, insomma, presente adesso a Birgi, quindi dal vecchio al nuovo, con lo sfondo che non può mancare sempre del nostro
0: magnifico
1: territorio. Sì.
0: Ma d'altronde, per chi non lo conoscesse, è l'aeroporto militare, che poi è anche aeroporto civile, viene, sì, in qualche modo prestato a quelli che sono i decolli e gli, sì, atterraggi dell'aeroporto, sì, civile.
1: La pista è unica. Sì, è prestata dall'aeronautica militare, è prestata al civile.
0: Sì. Ed è proprio sul mare, si, sì, decolla e si atterra dal mare o sul mare, a seconda. Quindi è questa l'immagine che noi abbiamo poi in realtà.
1: Sì, in realtà, sì, proprio sorvolando possiamo vedere proprio le isole Egadi dall'alto, quando atterriamo, appunto, decolliamo.
0: Che bello.
1: Inevitabilmente non potevano metterle.
0: Ma certo, ma come si fa? È un territorio magnifico, io lo dico sempre.
1: Sì, è invidiato da tanti, posso dire.
0: Eh sì, è turisticamente anche, sì, piuttosto oramai rinomato, ecco. Passiamo ad altre immagini, se ne abbiamo altre, così le commentiamo e le vediamo insieme. Ecco, qua siamo a Trapani.
1: Sì, questo è Trapani, la visione Torre Ligny. Ecco, poi passiamo anche ai ritratti. Fra l'altro, questo è un generale dell'aeronautica che per il suo 80° compleanno mi è stato chiesto dalla famiglia di realizzare, appunto, un ritratto di famiglia, che poi è stato donato a
0: questo
1: generale.
0: Molto bello.
1: Questo è il nostro santo padre, che è una commissione privata.
0: Bellissimo, molto verosimile, tra l'altro.
1: Questa è parte anche della, diciamo così, della mostra sui misteri. E la Madonna dei Massari, e questa è la Madonna di Custonaci, perché fra l'altro io faccio anche ceramica, dipingo la ceramica, e quindi realizzo anche dei souvenir per Erice. Ah, questo qua è stato un restauro, appunto, mi occupo anche di restauro. La testa di Gesù un bambino l'ho rifatta ex novo, e poi parte è stata restaurata. Si trova alla chiesa di San Rosariello a fianco San Domenico a Trapani.
0: Bello, bellissimo.
1: Sì, fra l'altro a breve ci sarà, insomma, la festa dedicata.
0: Quindi ti dedichi anche ai restauri,
1: sì.
0: Interessante.
1: Sì, infatti anche quella è una passione che ho da piccola. Forse, anzi, uno dei primissimi lavori è stato un restauro di un arazzo che mi è stato chiesto, diciamo, da una vicina di casa, ancora ora quasi bambina, insomma, ancora ragazzina, ecco, e così in modo naturale mi veniva. Poi ovviamente ho studiato.
0: Prima di iniziare la trasmissione mi raccontavi invece di una bellissima esperienza che hai avuto ultimamente.
1: Sì, giusto di qualche giorno fa ho avuto il grande piacere e l'onore di incontrare il conosciuto critico e storico dell'arte Vittorio Sgarbi, in quanto circa un anno fa sono rientrata, diciamo, sono stata selezionata in un suo progetto dove ha voluto valorizzare gli artisti emergenti della Sicilia occidentale, e sono rientrata, come dicevo, in un gruppo di 16 artisti dove lui ha scritto per me una recensione dopo aver visionato i miei lavori in formato digitale. E per motivi di salute suoi non è stato possibile fare l'incontro prima, finalmente lui sta meglio adesso, e proprio scorsa settimana ho avuto questa grande emozione di incontrarlo, ecco. E quindi questo è un po', come dire, una conferma a quello che è mia sempre ricerca, no? Dell'arte, certo, del creare, e mi gratifica tanto, ecco.
0: Certo, hai ragione.
1: Sì, sì.
0: E abbiamo altre foto, vediamo da vedere insieme. Ecco, immagini sacre.
1: Anche questo è il restauro della chiesa di Dattilo, la Madonna della chiesa di Dattilo. Questo è in occasione, è stato realizzato, questo è polistirolo, non è carne, non sono dei formaggi reali, ma realizzato in polistirolo, che infatti scolpisco anche il polistirolo, dove ho creato una finta macelleria in occasione di una festa di gala all'interno proprio dell'aeronautica del 37° storno. Qui è Carlo Allegorico, ho realizzato questa testa in polistirolo per un pupazzo molto grande. per la sfilata di Pacheco che viene fatta qui.
0: Immagino che del carnevale, insomma.
1: Sì, del carnevale, esattamente. E questi altri lavori in ceramica su commissione, dove vedi appunto dei simboli di riferimento pure all'aeronautica, questa appunto ancora ceramica, le teste di Moro, i nostri simboli delle teste di Moro, questa sempre una ceramica, forma, diciamo, che riprende la forma della Sicilia, all'interno c'è il paesaggio dei vicoletti del Monte Erice.
0: Infatti, col basolato tipico del Monte Erice, quindi anche ceramista.
1: Sì.
0: Che progetti futuri hai?
1: Allora, quello sicuramente di creare sempre di più, quando la mia aspirazione, e di realizzare qualche altra mossa. Adesso sono in fase un attimino di rilassamento perché sono stata piena di impegni, quindi certo, l'ultima l'ho fatta appunto, la mostra che ho realizzato per il 20 agosto. Adesso voglio cercare di progettare qualcosa magari in periodo di Natale e vedere un attimino un po' quello che mi dirà un po' il cuore, ecco, che poi viene sempre dal cuore l'arte, e sicuramente di non fermarmi e fare qualcosa anche forse per l'aeronautica militare farò.
0: Ci sono momenti di silenzio in cui l'ispirazione viene meno?
1: Diciamo pochi momenti, più che altro magari quando la stanchezza un po' prende sopravvento, perché come dicevi prima tu, anche ovviamente l'impegno che ho con Orsola, magari ci sono questi momenti,
0: certo,
1: inevitabilmente, siamo umani,
0: è umano.
1: E quindi magari capitano, però comunque la mente elabora sempre, o magari ovviamente se ho delle commissioni, e fra l'altro sì, adesso dimenticavo, dovrò restaurare, diciamo, una statua di un privato che riprende un po' anche un soggetto religioso, e anche San Rosariello, in riferimento alla statua di prima del Gesù Bambino, che sarà imminente la festa d'ottobre, ci sarà la celebrazione di questa, diciamo, con la processione della Madonna di San Rosariello, andrò pure lì a breve a fare una revisione per vedere se c'è bisogno di qualche intervento, proprio domani anzi andrò, e quindi comunque sono sempre in movimento e in elaborazione, ecco.
0: Certo.
1: Quello sì, diciamo, quella non si spegne mai, ecco, può prendere solo qualche piccola breve pausa.
0: Beh, è tipico veramente di un artista. Noi naturalmente di Maria Visione ti auguriamo ogni successo, perché
1: grazie,
0: non solo per la bravura della tua opera d'arte a 360 gradi, abbiamo detto, perché avete visto ce ne sono di tanti tipi, ma anche per l'umiltà con cui questo lo fai, lo trasferisci, anche questo esempio bellissimo che dai dell'amore per,
1: grazie,
0: la tua famiglia e per tua sorella Orsola in particolare, è una cosa molto bella e anche rara, per cui ti ringraziamo intanto di essere venuta qui tra di noi.
1: Io ringrazio voi veramente di cuore, è stato solo un grandissimo piacere,
0: è stato bello conoscerci, e ad Maiora sempre per tutto il tuo i tuoi progetti, che vedrai quanti ce ne saranno, chissà.
1: Spero,
0: quanti.
1: Grazie, sì, è stato un piacere veramente pure conoscerti prima,
0: esatto,
1: di tutto,
0: sì,
1: perché
0: conoscerci.
1: C'è stata una bella empatia fin da subito.
0: Subito,
1: da subito, sì, devo dire, e ti ringrazio veramente di cuore.
0: Bene, allora io ringrazio voi carissimi fratelli e sorelle che ci seguite sempre, vedete le opere di Francesca Giambino, immagino che tu abbia un tuo sito.
1: Sì, diciamo, ho delle pagine su Facebook, Instagram, un po' per i social, se digitate il mio nome su internet, insomma, ho l'arte di Francesca Giambino, potrete vedere quelle opere che abbiamo visto prima e anche altre.
0: Ecco, come riferimento e come contatto, se dovete fare qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, qualcosa di con i colori di questa terra, rivolgetevi,
1: sì,
0: a Francesca Giambino, veramente complimenti,
1: grazie,
0: per il tuo lavoro.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Grazie, e grazie a voi, fratelli e sorelle, di essere stati con noi. Vi do appuntamento naturalmente alla prossima puntata di Testimonianze. Buon pomeriggio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo sul sagrato delle chiese intitolate a Santa Maria delle Grazie, perché alle mie spalle ci sono due chiese, una più piccola di cui si può notare la facciata legata al convento, che è quella che Padre Pio trovò nel 1916 quando arrivò qui a San Giovanni Rotondo. La prima chiesa risale al periodo fra il 1500 e il 1600 come periodo di costruzione ed è quella nella quale Padre Pio ha celebrato la messa per tanti anni. Poi a partire dal 1918, cioè da quando Padre Pio ebbe la stigmatizzazione definitiva, il numero di coloro che venivano a San Giovanni Rotondo e che partecipavano alla sua messa è cresciuto in maniera esponenziale. Anche perché fin da subito, fin dal 1919, cominciarono a parlare di Padre Pio i giornali italiani e a partire dal 1923 anche quelli stranieri, El Mundo spagnolo, L'Essoir belga e The Observer britannico. Questo determinò quindi una presenza sempre maggiore di pellegrini, tanto da non riuscire a entrare nella chiesetta dove Padre Pio celebrava. Di ciò si accorse negli anni 50 il ministro generale dell'epoca dei frati minori cappuccini, padre Benigno da Sant'Ilario Milanese, durante una visita a San Giovanni Rotondo, che temporaneamente autorizzò Padre Pio a celebrare all'aperto e autorizzò anche la costruzione di una nuova chiesa accanto alla precedente, che adesso è anche santuario, nella quale trovano posto circa 800 persone. Per l'epoca era sufficiente, per i pellegrini che all'epoca venivano a San Giovanni Rotondo era sufficiente, ma quando la vide Padre Pio disse: cosa avete costruito, una scatola di fiammiferi? Effettivamente, soprattutto dopo la visita pastorale di Papa Giovanni Paolo II nel 1987 a San Giovanni Rotondo, il numero dei pellegrini è aumentato a dismisura, tanto da rendere anche il santuario insufficiente ad accogliere i pellegrini. Si formavano file fino a 5 ore e i frati hanno ritenuto opportuno costruire una nuova chiesa, questa volta intitolata San Pio da Pietrelcina, che può accogliere circa 5.000 persone in posti a sedere, ma che possono arrivare a 10.000 occupando in piedi gli altri spazi della chiesa. Ci troviamo nel refettorio antico, faccio questa precisazione perché adesso ce n'è uno nuovo, dal momento in cui questo ormai è diventato insufficiente per il numero di frati che è necessario che siano presenti in questo convento, soprattutto per accogliere i pellegrini e per essere disponibili nei confessionali. Qui, a questo posto, mangiava Padre Pio. Soltanto per 10 anni, dal 1918 al 1928, ha occupato un altro posto, perché in quel decennio Padre Pio ebbe l'unico incarico di responsabilità di tutta la sua vita, cioè fu nominato direttore spirituale del seminario che risiedeva, il seminario dei Cappuccini, risiedeva proprio a San Giovanni Rotondo. Terminato quel periodo e prima di quel periodo, Padre Pio ha sempre mangiato a questo tavolo, a questa mensa. E diciamo che il termine ha mangiato è forse un po' esagerato, perché sempre, fin da quando era ragazzo, Padre Pio mangiava soltanto una cucchiaiata o una forchettata e poi passava il piatto a colui che gli sedeva accanto, e in periodi di guerra, in periodi di fame, questo era una benedizione per colui che era accanto a Padre Pio. Una volta il professor Valdoni, che era un luminare della medicina degli anni 60, quando fu messo al corrente di quanto mangiasse Padre Pio, disse che Padre Pio ingeriva le calorie necessarie per un neonato che non si muove, al che il frate che gli era accanto e che l'accudiva chiese: ma perché? Perché, rispose il professor Valdoni, un neonato che si muovesse avrebbe bisogno di molte più calorie rispetto a quelle che introduce Padre Pio. Quindi anche la sua alimentazione scarsissima era un mistero, ma Padre Pio era sempre presente al refettorio perché non voleva essere considerato un frate diverso dagli altri. Stava con gli altri, pregava con gli altri al refettorio,
appena assaggiava qualcosa e poi passava a colui che gli sedeva accanto.

Nella sequenza fotografica vediamo Padre Pio inginocchiato nel posto in cui io mi trovo. E questa era una penitenza, quella di dover pregare al refettorio in ginocchio, che ogni frate doveva effettuare quando arrivava in ritardo rispetto all'ora in cui tutti i frati si riunivano per il pranzo o per la cena. E talvolta a Padre Pio capitava di arrivare in ritardo perché lui si tratteneva a confessare per diverso tempo, fino a 19 ore al giorno, apprendiamo dalle sue lettere. E quindi anche a lui toccava recitare le preghiere in ginocchio perché non voleva essere trattato come gli altri, diversamente dagli altri frati, voleva essere trattato come un semplice frate cappuccino. Sappiamo bene che Padre Pio invece non era un comune frate cappuccino, era una persona dotata di tantissimi carismi. Difficilmente in un santo, in un altro santo, troviamo tutti i carismi che ha avuto Padre Pio, che gli hanno permesso però di attirare tanta gente a lui e di indirizzarla verso Gesù Cristo, colui che gli aveva dato questi doni.

Questo è uno dei due viali alberati all'interno del giardino del convento, nei quali Padre Pio trascorreva i suoi rari ma quotidiani momenti di ricreazione. Ricreazione che in realtà non era tale, perché Padre Pio, passeggiando per questi viali, aveva sempre la mano sotto la pettorina, che è quella striscia di tessuto che caratterizza l'abito dei cappuccini, e nella mano aveva sempre la corona del rosario. Quindi durante la ricreazione Padre Pio pregava, e pregava tenendo la corona sotto la pettorina, perché non voleva far notare agli altri frati che lui pregava più degli altri. Era un gesto di carità, di delicatezza nei confronti dei suoi confratelli. Però tutti sapevano quanto Padre Pio tenesse alla preghiera del rosario, e quando un frate che voleva farlo contento gli disse: Padre Pio, oggi ho recitato 50 rosari, sperava di sentirsi dire bravo. Invece Padre Pio rispose: così pochi.

Questa è la cella numero uno del convento, cella che in passato è stata un'aula scolastica. Poi, nel momento in cui i seminaristi sono stati spostati in un altro convento, i confratelli di Padre Pio hanno ritenuto opportuno spostarlo dalla sua prima cella, la numero 5, molto più piccola di questa, in un ambiente più grande, con due finestre anziché una, e quindi con maggiore possibilità di areazione, che poteva permettere a Padre Pio di respirare meglio, visto che lui fin da ragazzo è stato affetto da una malattia che gli dava difficoltà respiratorie. E quindi dal 1948 fino a quando è morto, quindi fino al 23 settembre del 1968, Padre Pio è vissuto qui, ha dormito qui. Ed è morto su quella poltrona che vedete alle mie spalle alle 2:30 del mattino del 23 settembre 1968, pronunciando i nomi di Gesù e di Maria.

Ci troviamo nel coro della chiesa antica, dove Padre Pio era assorto in preghiera la mattina del 20 settembre 1918, quando, mentre pregava davanti a questo crocifisso ligneo, vide un personaggio misterioso in una visione, un personaggio misterioso che aveva le mani e i piedi traforati e grondavano sangue. Quando si riprese da questo momento di estasi, Padre Pio si accorse che anche le sue mani e i suoi piedi erano traforati e grondavano sangue. Questo personaggio misterioso visto in visione gli disse soltanto una frase: «Ti associo alla mia passione». Così si riaprirono nelle mani, nei piedi e nel costato di Padre Pio quelle ferite che già aveva avuto a Pietrelcina nel 1910, dopo le quali lui aveva chiesto al Signore di togliergli i segni visibili che erano per lui motivo di confusione, lasciandogli solo il dolore. Quindi per 8 anni, dal 10 al 18, Padre Pio soffrì il dolore delle stimmate invisibili, che poi ricomparvero visibili nel 1918 e rimasero sempre aperte fino al momento della morte. Poco prima di morire scomparvero senza lasciare cicatrici.

Ci troviamo nella cripta del Santuario Santa Maria delle Grazie, luogo nel quale per circa 40 anni è stato sepolto Padre Pio. Dal 26 settembre del 1968, giorno della sua tumulazione, al 2 marzo del 2008, giorno della sua esumazione. Padre Pio era seppellito 1,20 m sottoterra e nel luogo della sua sepoltura era stato posizionato un monolite di granito azzurro del Labrador che segnava proprio il luogo in cui Padre Pio era sepolto. Su quel blocco di granito si sono poggiate le mani di due beati, Giovanni Paolo II nel 1987 e nello stesso anno, qualche mese dopo, anche la mano della beata Madre Teresa di Calcutta.

Il complesso architettonico progettato da Renzo Piano si compone di due chiese, quella superiore, più grande, che può contenere 5.000 persone sedute, 10.000 se si considera anche chi può partecipare alla messa in piedi, realizzato attraverso un sistema particolare per cui tutte le forze della chiesa si scaricano su due ordini di archi, tutti completamente in pietra. E poi c'è la chiesa inferiore con una capienza di 500 posti a sedere. In questa chiesa inferiore è custodito ed è esposto alla pubblica venerazione il corpo di San Pio da Pietrelcina. Si giunge

si giunge alla chiesa inferiore attraverso una rampa lungo la quale, attraverso dei mosaici di padre Marco Rupnik, gesuita, teologo e artista, sono posti a confronto la vita di padre Pio con quella di San Francesco d'Assisi. Nella chiesa inferiore, invece, sempre i mosaici di padre Marco Rupnik illustrano la vita di Cristo. In questo modo, padre Pio, come faceva in vita, attira a sé, ma rimanda a Cristo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Roberto, è la seconda volta che partecipo al Festival dei Giovani qui a Medjugorje. È un'esperienza veramente bellissima. L'anno scorso, come anche quest'anno, sono stato chiamato da Maria insieme ad altri giovani della mia parrocchia a partecipare a questo festival. Un festival fatto non solo di amicizia, di comunione, di fraternità, ma fatto anche di preghiera. Il tema di quest'anno è proprio alla fonte, ovvero quell'esperienza che ci indica di tornare proprio a Maria, alla preghiera, alla fraternità e soprattutto al perdono. Oggi celebriamo il perdono di Assisi e quindi tutto ciò ci invita alla riconciliazione con i nostri fratelli e ci invita a fare un esame di coscienza proprio su di noi. E Medjugorje è un'esperienza per questo, proprio importante anche per questo, perché ci aiuta a comprendere non solo quelle che sono le nostre gioie, ma soprattutto i nostri errori e i nostri dolori.

0: Cari fratelli e sorelle, stanotte che ci porta a festeggiare tutti i santi, vogliamo pregare e vegliare con voi. Vi salutiamo con grande gioia dal Santuario della Divina Misericordia a Roma, che per la volontà del Santo Padre Papa Giovanni Paolo II è stato destinato alla diffusione del culto della Divina Misericordia.
1: Noi, con sorelle di Santa Faustina, abbiamo oggi la gioia di servire il Signore in questo posto. Abbiamo fiducia che lo stesso Gesù ci ha mandato qui per implorare e invocare la sua misericordia, prima per noi, per la città eterna e per tutto il mondo. In modo speciale, attraverso questo video vorremmo permettere che la persona di Santa Faustina si avvicini a tutti.
2: Da molti pellegrini e dai visitatori che giungono in questo santuario, spesso ci viene rivolta questa domanda: ma chi è Santa Faustina? Chi è la suora della statua che si trova presente nella Cappella della Divina Misericordia, davanti al quadro di Gesù Misericordioso? Santa Faustina nacque il 25 agosto del 1905, un venerdì mattino a Głogowiec, in un paesino sperduto tra pianure ricoperte di boschi, nella Polonia centrale. Due giorni dopo venne battezzata e ricevette il nome di Elena.
1: Suor Faustina era la terzogenita di 10 figli, nati in una povera famiglia di contadini. Nella sua chiesa parrocchiale, prima da bambina e poi da adolescente, fece le sue prime profonde esperienze spirituali. A 7 anni udì nel suo cuore l'invito ad una vita più perfetta, ma ancora non era in grado di capirne il significato.
0: Il clima religioso che si respirava in famiglia ha suscitato in lei il desiderio di formare una viva e più personale unione con Dio, cosa che si è poi rivelata molto presto. Ma nonostante questo, quando Elena chiese il permesso di entrare in un convento, i genitori, pur essendo persone molto religiose, si opposero, giustificando il dissenso con la mancanza di denaro che serviva per la sua dote. Ma in realtà non erano disposti a perdere la loro figlia migliore.
1: Mancandole il consenso dei genitori, cercava di soffocare la voce della chiamata di Dio che sentiva nella sua anima fino dall'età di 7 anni. Un giorno andò con la sorella maggiore e con un'amica ad una festa. Durante il ballo vide Cristo martoriato, il quale le diceva con rimprovero: «Quanto tempo ancora ti dovrò sopportare? Fino a quando mi ingannerai?»

0: un convento. Santa Faustina così ricordava quel momento, in quel tempo cominciai a cercare un convento, ma qualsiasi porta ebbi a bussare, incontrai un netto rifiuto. Il dolore attanagliava il mio cuore e dissi al Signore Gesù, aiutami, non lasciarmi sola. Finalmente busso alla porta della casa della congregazione delle suore della Beata Vergine Maria della Misericordia che si trova a Varsavia in via Żytnia.
1: A quel tempo Elena aveva 20 anni. Quello fu uno dei giorni più importanti della sua vita. La congregazione all'epoca si occupava in modo particolare delle cosiddette donne traviate.
2: Elena, come suora, svolgeva nella congregazione funzioni ausiliarie. Cucinava, lavorava come portinaia, coltivava la terra, lavorava nell'orto. Santa Faustina visse nel convento per 13 anni. Morì il 5 ottobre 1938 alle 22:45. Dopo la sua morte, padre Józef András, suo confessore, rivelò: nella bara suor Faustina acquistò freschezza e grazia. Era molto più bella che in vita.
1: Adesso vi parleremo della missione che Gesù ha affidato alla nostra santa.
0: Faustina sente nel suo cuore queste parole. Nell'Antico Testamento mandai al mio popolo i profeti con il fulmine. Oggi mando te a tutta l'umanità con la mia misericordia. Non voglio punire l'umanità sofferente, ma desidero guarirla e stringerla al mio cuore misericordioso. E proprio tramite lei ci trasmesse le cinque forme del culto.
2: La prima forma del culto che vi vogliamo raccontare è l'immagine di Gesù misericordioso.
1: Era il 22 febbraio del 1931, prima domenica di Quaresima. Santa Faustina era appena entrata nella sua cella, dopo aver cenato e pregato nella cappella del convento, e si preparava ad andare a letto. Improvvisamente nella sua cella vidi Gesù. Così descrisse quel momento nel suo diario. La sera, stando nella mia cella, vidi il Signore Gesù, vestito in una veste bianca, una mano alzata per benedire, mentre l'altra toccava sul petto le veste, che ivi leggermente scostata lasciava uscire due grandi raggi, rosso l'uno e l'altro pallido. Muta tenevo gli occhi fissi sul Signore. L'anima mia era presa da timore, ma anche da gioia grande. Dopo un istante Gesù mi disse:
3: dipingi un'immagine secondo il modello che vedi, con sotto scritto: Gesù, confido in te. Desidero che questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella e poi nel mondo intero.
2: L'immagine rispecchia in sé l'amore di Dio per l'uomo. Guardando quell'immagine, siamo davanti al Salvatore risorto, che ci porta la pace e la remissione dei peccati, al prezzo della sua passione e morte in croce. Guardando i segni della crocifissione nelle mani,

0: e nei piedi. Riconosciamo sempre più profondamente il suo immenso amore per noi.
1: Gli elementi più caratteristici di questa immagine sono i due raggi che escono dal cuore trafitto, non visibile nel quadro, rosso l'uno e pallido l'altro. Gesù, interrogato da Suor Faustina circa il loro significato, spiega:
2: i due raggi rappresentano il sangue e l'acqua. Il raggio pallido rappresenta l'acqua che giustifica le anime. Il raggio rosso rappresenta il sangue che è la vita delle anime. Entrambi i raggi uscirono dall'intimo della mia misericordia quando sulla croce il mio cuore già in agonia venne squarciato con la lancia. Tali raggi riparano le anime dallo sdegno del Padre mio. Beato colui che vivrà alla loro ombra, poiché non lo colpirà la giusta mano di Dio.
0: Il quadro non solo rappresenta la misericordia di Dio, ma sollecita a ricordare la fiducia cristiana nei confronti di Dio e la carità attiva verso il prossimo. L'atteggiamento di fiducia è espresso dalle parole scritte nelle parti inferiore del quadro: Gesù, confido in te.
1: Il culto di questa immagine consiste nella preghiera fiduciosa unita alle opere di misericordia. A tale culto Gesù ha legato le seguenti promesse: la grazia della salvezza, i grandi progressi sulla via della perfezione cristiana, la grazia della morte santa e tutte altre grazie e benefici terreni richiesti con fiducia dagli uomini.
3: La seconda forma del culto è la festa della Divina Misericordia.
0: Per la prima volta Gesù disse a Santa Faustina dell'istituzione di questa festa a Płock nel 1931, quando le trasmise la sua volontà riguardo all'immagine. Io desidero che vi sia una festa della misericordia. Voglio che l'immagine che dipingerai con il pennello venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua. Questa domenica deve essere la festa della misericordia.
3: Tra le forme del culto abbiamo anche la coroncina alla Divina Misericordia.
0: Questa preghiera è stata dettata da Gesù a Suor Faustina a Vilnius il 13-14 settembre del 1935. Gesù ha detto: questa preghiera serve a placare la mia ira. Gesù promette a tutti quelli che recitano la coroncina la grazia della conversione e di una morte serena. L'altra promessa dice: per la recita di questa coroncina mi piace concedere tutto ciò che mi chiederanno.
1: Parlando delle forme del culto, dobbiamo ricordare anche quello dell'ora della misericordia. Questo è un desiderio di Gesù che ogni giorno si onori il momento della sua agonia sulla croce alle 3 del pomeriggio, in cui fu fatta grazia al mondo intero. La misericordia vinse la giustizia, come egli stesso ha detto. Gesù promette: in quell'ora otterrai tutto per te stessa e per gli altri. In quell'ora non rifiuterò nulla all'anima che mi prega per la mia passione.
0: Esiste anche un'altra forma del culto, Questa è la diffusione del culto della Divina Misericordia. Il Signore Gesù, invitando a diffondere il culto della Divina Misericordia, ha promesso per coloro che lo esaudiranno la sua protezione particolare per tutta la vita e nell'ora della morte. Egli stesso dice: le anime che diffondono il culto della mia misericordia le proteggo per tutta la vita, come una tenera madre protegge il suo bimbo ancora lattante, e nell'ora della morte non sarò per loro giudice, ma salvatore misericordioso.
1: Attraverso il dono di Santa Faustina, Papa Giovanni Paolo II ha voluto trasmettere questo messaggio al nuovo millennio, nella certezza che la luce della Divina Misericordia illumini il cammino degli uomini del terzo millennio. Santa Faustina Kowalska è stata beatificata da Giovanni Paolo II il 18 aprile del 1993. È canonizzata come prima santa del grande giubileo dell'anno 2000, il 30 aprile. Santa Faustina, dono di Dio per i nostri tempi, prega per noi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Doniamo un bel mazzo di rose a Maria Santissima. Questo 7 ottobre celebriamo insieme la festa della Madonna del Santo Rosario. Unisciti a noi per recitare in diretta tutti i misteri del Santo Rosario, gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi, insieme a Suor Anna Maria e alle sue consorelle. Chiama e prega con noi. Offriamo questa preghiera comunitaria per il dono della pace. 7 ottobre, ore 16:30. In diretta su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre.

Sono Samuele Romano, vengo da Pollena Trocchia in provincia di Napoli. E diciamo, io la domanda che mi è stata fatta è: qual è il mio rapporto con la fede, qual è il mio rapporto con, insomma, la Madonna? Mi sento di rispondere che, diciamo, la prima cosa da quando ho iniziato questo percorso di fede che, diciamo, mi è arrivata è sicuramente l'accettazione di noi stessi. Cioè, è incredibile come la fede possa correggere delle cose che magari, ecco, ad esempio la psicologia, che ai giorni d'oggi penso sia una cosa, insomma, abbastanza rilevante, soprattutto tra i giovani, non arriva. Quindi secondo me è un'esperienza che ti permette, diciamo, di capire determinate cose e che invito a tutti a fare, o almeno a farvi delle domande e a vedere con i vostri occhi quello che poi si prova a fare queste cose. Il mio invito è questo.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Evviva Sant'Antonio!

L'immagine di Gesù misericordioso, conosciuta oggi in tutto il mondo, è venuta a Santa Faustina in una situazione molto interessante. Quando lei era già monaca a Płock, nella Polonia centrale, nel convento, Gesù è venuto a lei e si è mostrato e ha detto a Santa Faustina: io sono misericordia, tu devi fare questa immagine che vedi. Santa Faustina non sapeva che deve rispondere, ma ha creduto che veramente Gesù è venuto a lei, perché nella sua vita Gesù appariva spesso, già dalla sua giovinezza, quando era piccola ragazza con i suoi fratelli e sorelle, pascolando le vacche, loro facevano un fuoco, e sopra questo fuoco un giorno Faustina ha veduto Gesù. Gesù la chiamava. Lei, piccola ragazza, aveva paura del fuoco, ma Gesù diceva: avvicinati. Lei si è avvicinata, sembrava che brucerà, ma Gesù è scomparso. Poi anche in chiesa parrocchiale veniva a Santa Faustina, veniva a piccola ragazza per parlare con lei. Le apparizioni, le visioni di Gesù si ripetevano. Quando era perpetua a Łódź, una grande città nella Polonia centrale, lavorava per la gente ricca, si interessava dei bambini, era tipo di governante per questi bambini, ma sempre ogni domenica pomeriggio andava in chiesa e Gesù veniva a lei e parlava con lei e diceva: io ho un progetto per te, tu devi andare a Varsavia, entrare nel convento che io ti mostrerò. Le parole strane, Faustina non sapeva che fare. Ha parlato con suo confessore, ma lui non sapeva che deve dire, perché non conosceva Faustina, non conosceva piccola Elena Kowalska, ma sempre diceva: dobbiamo rispondere alle domande, alle richieste di Gesù. Allora Faustina ascoltava. Una serata pregava prostrata di fronte al Santissimo nella cattedrale di Łódź e Gesù ha detto: tu devi andare a Varsavia, non discutere più con me, io ho fatto progetto per te. Lei è andata a casa, ha dato tutto che possedeva alle sue sorelle che come lei lavoravano come perpetue per le famiglie ricche. Si è salutato con loro e è andata con treno notturno a Varsavia. Il giorno seguente, la mattina, è andata in chiesa per pregare. È andata a confessarsi e ha parlato con suo confessore. Ha detto che vuole realizzare la sua vocazione per la vita dedicata soltanto a Gesù. E lui le ha dato indirizzo delle suore della Madre della Divina Misericordia, le suore che lavoravano già a Varsavia dal XIX secolo. E si è mostrata la superiore, ha detto: ti accogliamo volentieri, ma non conoscendo Santa Faustina, non conoscendo Elena Kowalska, ha detto: tu devi lavorare un anno e portare con te le cose necessarie per vivere nel convento. Faustina era obbediente, è andata a lavorare e di nuovo si occupava dei bambini, della gente ricca, aiutava come perpetua nella casa. E dopo un anno è tornata a questo convento delle

suore della Madre della Divina Misericordia, fu accolta e ha cominciato la vita religiosa. A Varsavia poi ha fatto un noviziato, a Cracovia. Gesù sempre veniva e parlava con lei. Lei raccontava tutto al suo confessore. All'inizio a Cracovia, poi quando fu mandata a Płock, Gesù è apparso a lei e le ha trasmesso tre domande. Tu devi pittorare, devi fare una immagine, devi pittorare me stesso come me vedi nella veste bianca. Tu devi imparare la coroncina alla Divina Misericordia e tu devi occuparti di stabilire la festa della Divina Misericordia. Faustina ha cominciato subito a pregare la coroncina alla Divina Misericordia. Questo era per lei facile. Ha pregato da sola, ha pregato nel coro del convento di Płock, ha parlato con confessore, ma lui non aveva coraggio di stampare il testo di questa preghiera. Poi Faustina è andata a Vilna e là ha incontrato padre Michele Sopocico. Lui era professore di teologia alla facoltà di teologia all'Università di Vilna e lui ha cominciato di vedere come sono queste visioni di Santa Faustina. Soprattutto ha detto che deve descrivere ogni visione, che deve raccontare tutto che Gesù dice, ogni parola di Gesù. E ha cominciato di leggere il diario dell'anima di Santa Faustina. Le parole di Gesù lei sottolineava per segnalare a padre Sopocico che queste non sono parole di lei, ma sono parole di Gesù. In questo modo oggi abbiamo il diario dell'anima di Santa Faustina, Jenicek, cioè tutto che lei ha raccontato, tutte le visioni di Gesù misericordioso. A Vilna Santa Faustina è andata con padre Sopocico a un pittore, Kazimierowski, che ha cominciato di dipingere l'immagine di Gesù. Faustina era contenta perché già la coroncina era conosciuta almeno da suo confessore, da suo padre spirituale, ma di più, il padre spirituale ha cominciato di ha chiesto di fare l'immagine di Gesù misericordioso. Lui anche si è interessato della festa della Divina Misericordia, ma non sapeva come introdurla. Ha parlato con l'arcivescovo di Vilna, Monsignor Jałbrzychowski, e ha raccontato, ma lui lo ha calmato, ha detto, dobbiamo aspettare, queste sono le visioni private. E lui da solo ha cominciato di studiare se questa domenica dopo Pasqua può essere chiamata Domenica della Divina Misericordia. Di solito nella liturgia questa domenica finisce l'ottava della risurrezione del Signore, viene chiamata Domenica Bianca perché nella tradizione antichissima della Chiesa i neobattezzati tutta la settimana si vestivano in bianco fino alla domenica dopo la risurrezione, per questo Domenica Bianca, ma Domenica della Divina Misericordia. Sopocico studiava questo tema, ma è rimasto così. Faustina spesso domandava, ma com'è? Gesù veniva da lei e nei diversi modi, veniva come piccolo Gesù bambino, come fu mostrato sulle statue che di solito durante la processione portano i piccoli bambini. E parlava a Santa Faustina, diceva che deve fare, che deve affidare tutto a Dio, perché solo Dio può risolvere tutti questi problemi. Gesù è venuto durante l'adorazione del Santissimo Sacramento, usciva dall'ostia e veniva fino a Santa Faustina che pregava.

vento del coro della cappella del convento toccava la sua testa. Lei si sentiva privilegiata perché non soltanto parlava con lei ma anche toccava. Gesù parlava con lei anche dalla croce quando ha sofferto. Santa Faustina descrive le sofferenze di Gesù, si unisce a queste sofferenze, vuole patire insieme con Gesù, vuole soffrire come Gesù, ma spesso Gesù veniva come Cristo risorto, come Cristo che è già Cristo della gloria, come è venuto agli apostoli dopo la sua morte e risurrezione, quando è entrato nel cenacolo, le porte erano chiuse, Gesù è venuto e ha detto sono io, e ha permesso toccare le sue dita, il suo fianco, a Tommaso incredule ha detto sono venuto ancora una volta per dirgli sono io. Santa Faustina credeva che Gesù viene da lei, che Gesù parla con lei, raccontava tutto al suo confessore, descriveva tutte le apparizioni di Gesù nel suo diario dell'anima. E da questo diario sappiamo che messaggio ha trasmesso Gesù. Messaggio molto semplice, vai in tutto il mondo. Santa Faustina dice a Gesù, è impossibile, io sono una suora del convento, non posso uscire senza permesso della Madre Superiore. Gesù rispondeva, affidati, affida tutto a Dio e Lui ti indicherà la strada. È vero che Santa Faustina non è uscita dal convento, anche se il diavolo la tentava, diceva lasci tutto convento perché non ti permettono di annunciare il messaggio della Divina Misericordia. Era obbediente fino alla fine, ma Padre Sopocico, la Madre Superiore a Cracovia hanno cominciato a stampare piccola immagine bianco-nera di Gesù Misericordioso con la coroncina alla Divina Misericordia. Santa Faustina era molto contenta perché la gente veniva al convento di Łagiewniki a Cracovia e le suore davano questa piccola immagine. Questa immagine fu presa da tanti polacchi che hanno cominciato già prima della Seconda Guerra Mondiale, da 1935, pregare la coroncina alla Divina Misericordia, di parlare di queste apparizioni. Non sapevano chi ha trasmesso queste apparizioni perché era vietato di parlare di Santa Faustina, di Faustina Kowalska, ma conoscevano il messaggio, conoscevano il Gesù Misericordioso. Tanti polacchi hanno preso questa immagine, hanno portato in Russia, in Siberia, poi in Giappone, negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, a Stockbridge, Massachusetts, i polacchi in un convento di Stockbridge hanno cominciato a stampare il messaggio della Divina Misericordia, è molto semplice, la coroncina nella lingua inglese. In questo modo Gesù Misericordioso parlava in inglese alla gente. Poi i missionari hanno portato questa immagine in Africa, in America del Sud. Santa Faustina è morta il 5 di ottobre 1938, ma Gesù che appariva a lei nelle diverse forme, oggi è conosciuto come Gesù Misericordioso almeno in due forme. La prima forma, secondo questa immagine che fu vista da Santa Faustina a Vilna, che poi fu nascosta e riscoperta dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma a Cracovia, un pittore di Cracovia che si chiamava Adolf Hewa, lui, siccome ha ricevuto grande grazia da Gesù Misericordioso perché durante la Seconda Guerra era in pericolo della morte, fu in una strada chiusa dai tedeschi e poteva andare ad Auschwitz in trasporto perché tanti polacchi presi dalla strada furono trasportati.

0: Arrivati ad Auschwitz, lui ha cominciato di pregare a Gesù. Gesù è venuto e gli ha mostrato porta aperta in una casa. Lui attraverso questa casa è uscito in un'altra strada. Quando è venuto a casa ha chiesto sua moglie: dove ho visto questo Gesù? La moglie possedeva già piccola immagine di Gesù misericordioso con la coroncina. Lui è andato a Gievniki e ha parlato con le suore, ha promesso che farà una immagine grande di Gesù misericordioso. In questo modo sono due tradizioni di Gesù misericordioso, quella di Vilna, poi riscoperta dopo la Seconda Guerra Mondiale, ritrovata nella chiesa di Santo Spirito, e questa tradizione di Cracovia. Si deve dire che Adolf Hitler non ha parlato con Santa Faustina, ha visto soltanto immagine bianco-nera, ma secondo questo che lui ha visto quando si trovava in pericolo, ha fatto l'immagine di Gesù misericordioso, un po' differente da quella di Vilna, ma questa immagine è andata in tutto il mondo quando l'immagine di Vilna era chiusa nella chiesa di Santo Spirito. Gesù che ha parlato con Santa Faustina, che si faceva vedere a Santa Faustina nelle diverse forme, come piccolo Gesù bambino, come Gesù sofferente sulla croce, come Gesù risorto vestito in bianco, Gesù misericordioso dal fianco di cui escono i radi bianchi e rosso. Questo Gesù oggi è conosciuto in tutto il mondo, e le visioni che ha ricevuto Santa Faustina confermano la verità delle apparizioni di Gesù a questa santa, povera suora polacca che ha ricevuto il grande messaggio di Gesù misericordioso e ha trasmesso questo messaggio in tutto il mondo. Santa Faustina ripete: Gesù, io confido in te. E questo è il messaggio di questa immagine grande di Gesù misericordioso: affidare tutto a Dio, confidare a Dio, e Lui ci aiuterà a trasmettere questo messaggio a tutto il mondo.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Santa Faustina Kowalska, conosciuta oggi in tutto il mondo come apostola della Divina Misericordia, ha ricevuto da Gesù Cristo un importante messaggio per i nostri tempi. Già come piccola bambina, nata nel 1905 in Polonia, a Świnicewarskie, una parrocchia del paese molto rurale, come piccola bambina ha sentito la voce di Gesù e poi ha visto Gesù Cristo, per esempio giocando con i suoi fratelli e sorelle, con i vicini, quando c'era il fuoco, sopra questo fuoco ha visto Gesù Cristo. E lui la chiamava, lei si è avvicinata al fuoco, vicino più possibile, e Gesù voleva ancora di più, ma il fuoco era così caldo che Faustina, Elena Kowalska, non poteva avvicinarsi più. Quando è andata alla prima comunione, è andata pure alla confessione, la prima confessione, ha raccontato tutto di queste visioni di Gesù al sacerdote. Lui aveva paura che la bambina non è normale e ha detto a lei: non devi parlare con nessuno di queste cose che tu vedi, di Gesù che tu vedi. E lei era obbediente, non parlava con nessuno. Come ragazza di 16 anni fu mandata dai genitori in città, a Łódź, in Polonia centrale, per essere perpetua, per servire alla gente ricca e guadagnare un po' di soldi, aiutare in questo modo la famiglia che erano contadini, che aveva bisogno di soldi per mangiare, per non nutrire tanta gente. Anche le sue sorelle, due sorelle, sono andate con lei per lavorare in questa città. E Faustina era ragazza normale, mandava i soldi a casa per i genitori, ma di questo che le rimaneva, si è comprata i vestiti belli e voleva essere bella ragazza, forse pensava del matrimonio come le sue sorelle più anziane, forse pensava di fondare la famiglia. Ma quando è andata in una chiesa cattedrale a Łódź e ha cominciato a pregare, ha sentito di nuovo la voce di Gesù. E Gesù diceva: quanto tempo ti devo ancora aspettare? Devi lasciare tutto e seguirmi. E lei non sapeva che fare, ha domandato il confessore, che vede Gesù, che Gesù la invita di seguirlo. E allora il sacerdote le ha detto: forse questa è la tua vocazione, entrare in un convento. E Gesù le ha detto in un'adorazione che deve andare a Varsavia e che lui a Varsavia le mostrerà quale convento deve scegliere. Faustina Elena Kowalska era obbediente, è incredibile, giovane ragazza, ha deciso di andare a Varsavia. I vestiti che aveva in abbondanza ha dato alle sue sorelle, ha preso questo che è necessario, si è messa in treno e è andata a Varsavia, circa 120 chilometri da Łódź. Entrata a Varsavia non sapeva dove andare. E come a Łódź è andata alla chiesa, si è avvicinata alla confessione e ha raccontato di tutte le visioni che ce l'ha, che cerca qualche convento.

veramente questa ragazza, Elena Kowalska, se veramente ce l'ha la vocazione alla vita del convento, alla vita religiosa, allora le ha detto: devi lavorare ancora un anno, guadagnare un po' di soldi e venire dopo un anno e sarai accolta. E Faustina è andata a servire la gente, perché questo sapeva come fare, aiutava le donne anziane, era perpetua. Dopo un anno, con i soldi che ha guadagnato, è andata al convento e fu accolta, ha cominciato noviziato, postulantato e poi noviziato, fu mandata a Cracovia, dove le suore della Madre della Misericordia hanno avuto postulantato e noviziato. 2 anni speso a Cracovia e lì ha conosciuto un buon confessore che le ha insegnato come deve parlare con Gesù, ascoltare che cosa dice Gesù, scrivere tutto nel suo diario dell'anima e poi parlare con la superiora di tutte le visioni, soprattutto con la maestra delle novizie. Faustina faceva progresso nella vita interiore, ha imparato come meditare sulla vita di Gesù, come parlare con Gesù, come prepararsi alla comunione, che cosa deve fare dopo la comunione. Veramente era ragazza, era suora molto adatta alla vita religiosa. Poi ha imparato che cosa vuol dire obbedienza, castità, povertà, e dopo 2 anni è andata a lavorare a Płock. E proprio a Płock Gesù è venuto da lei e ha detto che deve andare in tutto il mondo. Prima di tutto deve parlare con la gente della Divina Misericordia, deve raccontare a tutti che Gesù è misericordioso, che ama tutta la gente. Poi Gesù ha chiesto anche di pittorare, di fare una immagine secondo le visioni che lei aveva, le visioni di Gesù misericordioso vestito in bianco con una mano alzata e con la seconda mano che apre il fianco dal quale vengono 2 raggi bianco e rosso, fonte della Divina Misericordia. Faustina raccontava tutte le visioni alla superiora, ma anche parlava con i suoi confessori. Non trovava ancora buon direttore spirituale, fu mandata a Vilno e là ha incontrato padre Michał Sopočko, Michele Sopočko, e lui ha cominciato a parlare con Elena Kowalska, con suor Faustina. Soprattutto l'ha mandata dalla medica, dalla psichiatra, perché voleva sapere se questa suora è sana in mente e non c'è qualche malattia nella sua psiche. Quando ha ricevuto la testimonianza e ha letto che Faustina è una suora di buona salute anche mentalmente, ha detto: posso essere il tuo confessore, tuo guida spirituale. E lui soprattutto ha detto a Santa Faustina che deve descrivere tutte le visioni che aveva. In questo modo Faustina ha cominciato a scrivere diario dell'anima. Poteva una volta alla settimana incontrarsi con il suo confessore, non soltanto per la confessione, ma anche per parlare di queste visioni che lei ce l'ha. Interessante che padre Sopočko ha creduto in queste visioni, ha cominciato a studiare soprattutto la Divina Misericordia e ha trovato nei libri teologici che questo è attributo di Dio stesso, che Faustina non ha sbagliato, ma che Faustina non

Non essendo teologa, avendo forse 3 anni della scuola elementare e sapendo di leggere e di scrivere, ma non ha sbagliato in niente in teologia. E lui, studiando l'attributo di Dio, la Divina Misericordia, ne parlava con Santa Faustina e soprattutto ha cominciato di pensare di stampare immagini, piccole immagini di Gesù misericordioso con la preghiera alla Divina Misericordia, con la coroncina alla Divina Misericordia. A Vilna non era possibile di stampare questi immaginetti, ma a Cracovia, prima della Seconda Guerra Mondiale, la superiora ha ricevuto il permesso dalla curia vescovile di Cracovia, il permesso per stampare queste piccole immagini. A Vilno, Michał Sopočko, padre Sopočko, ha trovato un pittore, Kazimirowski, e lui ha fatto prima immagine di Gesù misericordioso. E questa immagine fu esposta nell'anno 1933 in una chiesa di Vilna. Per la prima volta Faustina poteva vedere Gesù misericordioso e ha visto questi raggi che dalla immagine si diffondevano in tutto il mondo. Nel suo diario dell'anima ha detto: questi raggi sono l'amore di Dio e avvolgono tutto il mondo, tutta l'umanità. Era molto contenta e poi pensava come compiere le altre indicazioni di Gesù. Per esempio Gesù diceva: la domenica dopo Pasqua deve essere domenica dedicata alla Divina Misericordia, è chiamata la Domenica della Divina Misericordia. Nella liturgia questa domenica si chiama Domenica Bianca, perché i neobattezzati tutta la settimana dopo battesimo, dopo Pasqua, ogni giorno venivano vestiti in bianco. Era l'ultimo giorno, giorno ottavo, domenica dopo risurrezione, e questo giorno doveva essere giorno speciale. Il Signore diceva a Santa Faustina: in questo giorno tutta la Divina Misericordia si apre per l'umanità, ognuno deve avvicinarsi alla Divina Misericordia e riceverà sicuramente tante grazie di Gesù misericordioso. Faustina voleva andare in tutto il mondo, ma non era possibile, era molto difficile raccontare in tutto il mondo che Gesù è misericordia, che Gesù è misericordioso. Lei non è uscita dal convento, era sempre molto obbediente alle sue superiore. Soltanto quando andava nell'ospedale poteva parlare di Gesù misericordioso. Ma durante la Seconda Guerra Mondiale, dal 1942, quando grande immagine di Gesù misericordioso fu esposta nel convento di Cracovia, a Łagiewniki, giovane Karol Wojtyła, come operaio di Solvay, di fabbrica della soda caustica, lui per la prima volta ha visto questa grande immagine di Gesù misericordioso. Ha cominciato di parlare di queste visioni con i suoi amici, con Cardinale Andrea Maria Descur, con Cardinale Francesco Maharski, che erano come lui seminaristi durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma proprio loro hanno cominciato a pregare la coroncina alla Divina Misericordia. E Giovanni Paolo II, come Papa, nel 1992 ha beatificato Santa Faustina e ha stabilito la festa della Divina Misericordia soltanto per la Polonia.
durante l'anno giubilare 2000, Giovanni Paolo II ha canonizzato Santa Faustina e poi ha stabilito la Divina Misericordia, la Domenica della Divina Misericordia per tutta la Chiesa. Noi oggi possiamo dire che questi desideri che Gesù esprimeva a Santa Faustina sono compiuti anni fa, dopo la morte di Santa Faustina, e lei dalla casa del cielo, come lo diceva Papa Benedetto XVI, lei guardava questo giorno dell'anno giubilare quando Giovanni Paolo II stabiliva la festa della Divina Misericordia per tutto il mondo. Le indicazioni che Gesù ha dato a Santa Faustina, anche non tutte si sono compiute durante la sua vita terrestre, ma si sono compiute dopo la sua morte, dopo la sua beatificazione e canonizzazione. Oggi la Divina Misericordia è conosciuta in tutto il mondo, il quadro di Gesù misericordioso, conosciuto per tutta la gente, in ogni continente della nostra terra. Ma la festa della Divina Misericordia è celebrata, viene celebrata in tutto il mondo, il giorno domenica dopo la risurrezione del Signore, domenica bianca, domenica oggi detta della Divina Misericordia. Santa Faustina è veramente chiamata oggi apostola della Divina Misericordia. Non poteva viaggiare come San Paolo apostolo nel Mediterraneo, in tutti i paesi del Mediterraneo, ma oggi con immagine di Gesù è presente in tutto il mondo, perché lei ha creduto che Gesù parla con lei, che è veramente Gesù vivo, che è veramente Gesù che vuole che tutta la gente conosca la Divina Misericordia, questo grande attributo di Dio stesso, la Divina Misericordia che è più importante tra tutti gli attributi, se si può dire così, perché in Dio tutti gli attributi sono uguali, ma quando Dio si avvicina con la misericordia può cambiare il cuore di ogni peccatore, di ogni gente che è lontano da Gesù. Per questo Santa Faustina, oggi apostola della Divina Misericordia, compie un ruolo molto importante: far conoscere a tutta la gente che Dio è la misericordia. E lei ci ripeta: avvicinatevi, andate da Gesù misericordioso, aprite i vostri cuori, riempite i vostri cuori con la sua misericordia, e poi, quando già avete questa misericordia nel vostro cuore, date agli altri, fate conoscere la Divina Misericordia agli altri, date la testimonianza. Non cesserà la gente di pensare della Divina Misericordia quando tutta la gente non conoscerà questa Divina Misericordia. Queste parole di Gesù che parlava a Santa Faustina oggi sono molto importanti, perché tutte le guerre, tutto che succede nel mondo veramente è molto, ci spaurisce tanto, molto pericoloso per l'umanità. Ma guardando Gesù misericordioso crediamo, come ha creduto Santa Faustina, che Gesù può cambiare i nostri cuori, può cambiare il cuore del mondo e fare questo mondo molto amichevole a tutta la gente.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Doniamo un bel mazzo di rose a Maria Santissima. Questo 7 ottobre celebriamo insieme la festa della Madonna del Santo Rosario. Unisciti a noi per recitare in diretta tutti i misteri del Santo Rosario, gioiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi, insieme a Suor Anna Maria e alle sue consorelle. Chiama e prega con noi. Offriamo questa preghiera comunitaria per il dono della pace. 7 ottobre, ore 16:30, in diretta su Maria Vision, canale 255 del digitale terrestre.

Santa Faustina Kowalska, nel mondo Helena Kowalska, è nata 25 agosto 1905. È nata in un piccolo paese Głogowiec, nella parrocchia Świnice Warckie, vicino a Łódź. È nata nella famiglia molto numerosa, aveva tanti fratelli e sorelle. I genitori erano poveri contadini, avevano un piccolo terreno. Il padre lavorava tanto per mantenere questa famiglia. Elena, da piccola bambina, doveva aiutare nella famiglia, specialmente con i fratelli e sorelle più piccoli. Doveva guardare la farma, lavorare nella farma. Come piccola bambina, dopo la prima comunione, allora avendo 11-12 anni, per la prima volta ha visto Gesù che si avvicinò a lei e ha detto: seguimi, vieni, io ti farò vedere che cosa tu devi fare. Era sorpresa, non sapeva che cosa significa questa visione. Quando è andata alla confessione, ha raccontato tutto al sacerdote del confessionale e lui pensava che forse bambina non ha mangiato bene, che ha qualche visione, che proprio l'immaginazione sua lavora troppo. Ha detto: non devi raccontare a nessuno di questi incontri con Gesù, mantenere tutto nel tuo cuore. Allora Helena Kowalska manteneva tutti questi incontri con Gesù nel suo cuore. Quando aveva 16 anni è stata mandata dai genitori a Łódź, dove sono andate già le sue sorelle più grandi, e doveva lavorare come perpetua aiutando in una famiglia ricca di curare i piccoli bambini, di aiutare nella cucina. Elena guadagnava i soldi, mandava questi soldi nei suoi genitori. Come ragazza molto brava e vivace, ogni domenica, quando il pomeriggio aveva libero, andava in un parco dove si danzava, dove si ballava, e le sue amiche si incontravano. Una volta, danzando con un ragazzo, ha visto di nuovo Gesù. Gesù sanguinato, Gesù che è venuto a lei ha detto: quanto tempo ti devo ancora aspettare? Tu devi seguirmi. Allora Helena ha lasciato tutta compagnia, è andata in chiesa nella cattedrale di Łódź e si è prostrata e ha cominciato a pregare. Ha detto: Gesù, che cosa devo fare? Dove devo andare? E Gesù ha detto a lei: tu devi andare a Varsavia, là ti mostrerò un convento dove tu devi servire a me, dedicarsi totalmente a me. Faustina Helena è tornata a casa, queste robe che aveva dato alle sue sorelle, e questa stessa notte è andata a Varsavia. La mattina, quando è arrivata a Varsavia, non sapeva dove andare, è andata in chiesa e ha chiesto a un padre dove c'è convento, perché voleva entrare in questo convento. E questo padre gli ha dato l'indirizzo, è andata dalle suore della Madre della Divina Misericordia. Le suore le hanno consigliato di lavorare ancora un anno e di ritornare dopo un anno di lavoro. Faustina ha lavorato, è tornata, è entrata nel convento della Madre della Divina Misericordia, ha iniziato postulantato, noviziato, poi a Cracovia, e già durante il noviziato ha incontrato un confessore, padre Giuseppe Andras, un gesuita, che le ha detto come parlare con Gesù, come rispondere a tutte le domande che Gesù dà.
Queste indicazioni erano all'inizio della sua vita spirituale molto importanti, perché Faustina voleva seguire Gesù, ma non sapeva come. E le indicazioni di padre Andras erano molto importanti. Dopo 2 anni di postulantato, ha dato i voti nel convento, era suora del secondo coro, cioè dedicata ai lavori più semplici. Doveva lavorare in cucina, nel giardino. Da Varsavia fu spostata a Vilna e là a Vilna ha incontrato il suo confessore, direttore spirituale, padre Michele Sopocico. Padre Sopocico ha detto: tu devi scrivere tutto che ti dice Gesù in tua anima. In questo modo è nato Diario dell'anima di Santa Faustina Kowalska. Tutto ha raccontato come Gesù, che cosa Gesù parlava, diceva a lei. Soprattutto già da 1931, da febbraio, Faustina aveva le visioni di Gesù misericordioso. In una veste bianca, da questo fianco trafitto, escevano i radi di luce. E Faustina ha parlato di queste visioni con le superiore, poi con padre Sopocico. Padre Sopocico ha detto: prima di tutto dobbiamo verificare se tu sei una donna normale. Ha chiesto una psichiatra, una dottor Maciejewska, la quale ha fatto l'inchiesta, ha detto: Faustina Kowalska è una suora normale. Allora padre Sopocico ha cominciato a guidare questa anima. Prima di tutto le doveva scrivere tutte le cose che dice Gesù nel suo diario. E Santa Faustina ha scritto che Gesù domanda una preghiera speciale, un tipo di rosario alla Divina, dedicato alla Divina Misericordia. Padre Sopocico ha aiutato di stampare questo rosario con immagine di Gesù misericordioso. Suor Faustina era molto contenta, ma ha detto: Gesù vuole che sia un grande immagine di Gesù misericordioso. E padre Sopocico l'ha portata al un pittore di Vilna, Kazimirowski, il quale ha cominciato di preparare questo grande quadro, primo quadro di Gesù misericordioso. Santa Faustina non sempre era contenta di questo quadro, ma alla fine ha accettato. La prima esposizione di questo quadro era nel 1933, proprio a Vilna. Gesù domandava ancora la festa dedicata alla Divina Misericordia. Il padre Sopocico ha cominciato di parlare con i vescovi in Polonia, ma durante la vita di Santa Faustina non era possibile di stabilire questa festa. Allora, durante la Seconda Guerra Mondiale, nel convento di Cracovia, dove c'era il secondo quadro di Gesù misericordioso, ha cominciato a venire il giovane Karol Wojtyła. Era operaio, lavorava nella fabbrica di soda caustica di Solvay, e lui per la prima volta ha visto Gesù misericordioso. Ha preso una piccola immagine con rosario alla Divina Misericordia, ha cominciato a pregare la Divina Misericordia. Questo Karol Wojtyła, dopo la Seconda Guerra Mondiale, è diventato sacerdote, poi vescovo ausiliare, vescovo di Cracovia, come cardinale e poi papa di Giovanni Paolo II. Lui ha stabilito la festa alla Divina Misericordia e lui ha portato
questo messaggio di Gesù misericordioso in tutto il mondo. È interessante come da piccola Santa Faustina, una nonna che era chiusa sempre in convento, come questa grande devozione sia diffusa in tutto il mondo, proprio grazie a Karol Wojtyła, a Giovanni Paolo II. Santa Faustina Kowalska ha lasciato grande diario della sua anima, dove racconta prima di tutto tutti gli incontri con Gesù, quando lui veniva, quando le diceva che deve fare, ma soprattutto quando le ha trasmesso il messaggio della Divina Misericordia. Queste tre cose: immagine di Gesù misericordioso, la preghiera alla Divina Misericordia e la festa della Divina Misericordia che oggi è celebrata in tutto il mondo. Santa Faustina Kowalska, oggi apostola della Divina Misericordia, ha scoperto nella sua anima la vita spirituale. Gesù veniva, raccontava, anche provava questa povera e umile nonna, perché Faustina era malata di tubercolosi, ma sempre affidava tutto a Gesù. Mai è uscita dal convento, soltanto quando si doveva recare all'ospedale. Ma il messaggio della Divina Misericordia è conosciuto oggi in tutto il mondo, perché lei, come la prima, ha affidato tutto a Gesù Cristo, ma anche perché questo suo affidamento era sempre in chiesa, guidato dalla Chiesa, dai suoi confessori, dal superiore nel convento, ma anche poi da Karol Wojtyła, arcivescovo di Cracovia, Giovanni Paolo II. Oggi Santa Faustina Kowalska, santa della Chiesa Cattolica, ci insegna come affidare tutto a Dio, che è presente nel mondo, anche quando sono le guerre, quando la gente soffre. Gesù misericordioso è sempre con noi, si trova nel campo di concentramento, si trova nella famiglia, si trova in scuola, all'università. Santa Faustina ci insegna come affidare tutto a Gesù. Lei è proprio apostola della Divina Misericordia e ci invita di diventare apostoli della Divina Misericordia, di raccontare al mondo che Dio è misericordioso e che è sempre presente nella nostra vita e nel nostro mondo, non ci lascia mai.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Terzo giorno della novena a San Carlo Acutis. L'Eucaristia è il pane disceso dal cielo, dice Gesù. Diceva San Carlo, più l'Eucaristia riceveremo e più diventeremo simili a Gesù. E già su questa terra pregusteremo il cielo. Siamo nella casa Papa Giovanni ad Assisi e veniva qui spesso San Carlo per assistere alla Santa Messa. Infatti lui portava la sua mamma alla messa. Ed ecco, Carlo si sforzava infatti di partecipare alla messa ogni giorno. Cerca di andare tutti i giorni alla Santa Messa e di fare la Santa Comunione, diceva. E con sorridente fiducia dichiarava: si va diritti in paradiso se ci si accosta tutti i giorni all'Eucaristia. Il motivo era semplice. Il fondamento della santità è un rapporto personale, intimo, con Gesù. Per Carlo questo rapporto era alimentato proprio davanti a Gesù, al tabernacolo, ricevendo Gesù ogni giorno, così all'età di 11 anni ha anche creato un sito web con i miracoli eucaristici, 136 miracoli per annunciare al mondo Gesù è veramente presente nel Santa Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

e nell'ora la nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, pane vivo disceso dal cielo, che nel mistero sublime dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, donaci lo stesso zelo di San Carlo Acutis di adorare il tuo corpo, questo mistero che le nostre mani non meritano, ma che il cuore desidera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria, vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benoît, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con un'Italia.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori. Qui nella presenza di Dio chiediamo perdono.

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico a Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. Infiamma i nostri cuori, oh Signore, con lo spirito del tuo amore, perché possiamo pensare quello che ti è gradito e amare te nei fratelli con sincerità di cuore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, mi meraviglio che così in fretta da colui che vi ha chiamati con la grazia di Cristo voi passiate a un altro Vangelo. Però non ce n'è un altro, se non che vi sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma se anche noi stessi, oppure un angelo dal cielo, vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. L'abbiamo già detto e ora lo ripeto. Se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Infatti, è forse il consenso

0: fratelli, che il Vangelo da me annunciato non segue un modello umano. Infatti, io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. Parola di Dio.
1: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano.
2: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
1: Le opere delle sue mani sono verità e diritto, stabili sono tutti i suoi comandi, immutabili nei secoli, per sempre, da eseguire con verità e rettitudine.
2: Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.
1: Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Santo e terribile è il suo nome, la lode del Signore rimane per sempre.
2: Il

Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: Va, e anche tu fa così. Parola del Signore.
1: Gloria a te,
0: Cristo. Cielo, cancelli nostri.

L'altro giorno ho visto un gruppo di pellegrini davanti alla porta d'entrata. Io li vedevo dietro la tenda, perciò loro non hanno visto me, ma io ho visto loro. E sapevo che loro mi aspettavano, ma io non avevo proprio voglia. Allora passo oltre. Più tardi ci ho pensato, ma se fosse Gesù là fuori? E sono rimasto male di me stesso, perché quando ho visto loro ho visto un problema, ho visto una stanchezza, ho visto un disturbo, ma non ho visto Cristo. E credo che questa parabola di Gesù riguarda questo, perché nella parabola abbiamo un uomo bastonato e lasciato mezzo morto, e passa il prete, e quando lo vide passo oltre, passo un levita, vide e passo oltre. Arriva questo samaritano, vide e ne abbia compassione, ne ebbe compassione. Ed questa parabola si concentra sul problema di vedere. Che cosa vedi quando tu vedi? Tu puoi avere un problema, un disturbo, un spreco di tempo, ma tu puoi vedere Cristo bastonato e mezzo nudo, insultato. E vedere Cristo è difficile, e vederlo in una suora santa che prega, virtuosa, sembra più facile. Vedere con un uomo o una donna disturbato psicologicamente, con qualche nevrosi, un alcolizzato. Il Cristo proprio là pure. Certo che è là. E porta la corona di spini nel disturbo mentale di tanta gente. Ma Cristo è in ognuno. Ma il problema è che io lo vedo o non lo vedo. E poi guardo nello specchio. Oh, Cristo in me. È difficile vedere Cristo in me quando guardo nello specchio. E a volte ho bisogno che qualcun altro sia capace di vedere Cristo in me. E così stende a me la mano di compassione, di attenzione, di amicizia, perché guardo me stesso e non vedo Cristo per niente. E perciò anche il disprezzo di sé è una terribile piaga. Eppure Cristo, anche Lui, soffre in me. Allora in questa parabola abbiamo il problema di vedere, è molto acuto, il Vangelo è pieno di questo problema del vedere. Se tu vedi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello e non vedi la trave che è nel tuo occhio, come puoi vedere bene il tuo fratello? Come puoi togliere quel pagliuzza se non vedi la trave? E se tu togli la trave, vedi bene, vedo bene. Vedo bene tutto, e vedo bene le persone, vedo bene Cristo nell'altro. Perciò il Vangelo, che è una buona notizia di tante cose diverse, ma anche un Vangelo del cammino di guarigione, perché io vedo bene che devo vedere Cristo che è in me. E se c'è la trave nell'occhio, significa vedo solo bruttezza, vedo solo il peccato, vedo solo i miei disturbi, vedo il problema che sono. E questa non è una vista corretta. Perché in quel modo divento io quasi quasi il nemico di Dio, è degno di disprezzo. Ma la verità è che Cristo non mi vede così. Lui vede un figlio amato, vedo la figlia prediletta, Lui vede questo, e se io potessi fidarmi del suo sguardo, oh, come la guarigione comincia, che galoppa avanti, perché so che il suo sguardo su di me è bello, anche se fino ad oggi il mio sguardo non lo è.
Perciò togliere la trave significa anche togliere questa tendenza di pensare male di me. È una trave, è una falsità, è qualcosa che turba la mia relazione con la realtà e poi dopo con gli altri. Poi togliendo la trave, il disprezzo di me, ecco, cosa vedo nell'altro? Vedo Cristo che mi sta aspettando in loro. E che sia così è 100% garantito, perché più tardi Gesù dirà: ma guarda, io ero quel in carcere, tu mi hai visitato, ero quel nudo, tu mi hai vestito, ero quel disturbato psichicamente e tu hai avuto compassione di me. Quando ho fatto tutto ciò? Quando l'hai fatto il tuo fratello, la tua sorella, la tua mamma, il tuo papà? Quando hai fatto così? L'hai fatto a me. È così difficile entrare in questa relazione con la realtà come se foste Cristo, perché è Cristo. La nostra relazione con la realtà spesso è misurata dal tempo che ho, il disturbo che crea, l'efficienza di che devo produrre e organizzare, il mio bisogno di controllo. E leggo la realtà attraverso questi occhi accecati, che devo controllare la realtà, che devo funzionare, devo organizzare questo. Perché il samaritano che incontra Cristo in quel povero, tutta la sua vita viene sconvolta, non può più continuare, deve fermarsi, deve caricarlo, deve sprecare il tempo, deve spendere anche i soldi su quel disgraziato che ha rovinato la giornata. Ma così comincia a vivere la realtà, la verità, la presenza di Dio, e diventa un uomo libero, libero di amare, di donarsi. Ecco, il Vangelo è straordinario, ma come ogni parabola di Gesù è straordinario. Parla di se stesso perché lui è quel povero bastonato, parla di se stesso perché lui è quel samaritano che prende il cura, e parlando di se stesso immediatamente significa che sta parlando di noi. Noi siamo creati a sua immagine e somiglianza, e noi siamo creati capaci di portare lui in noi stessi. Allora ci tocca guarire la mente, e il Vangelo è questa guarigione, e ci tocca guarire la vista, perché altrimenti non vediamo bene.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre. Di nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la comunione dei santi, la risurrezione dei morti e la risurrezione della carne. Eleviamo le nostre preghiere al Padre, che possa guarirci profondamente la nostra vista, che siamo capaci di vederci, vedere noi stessi con i suoi occhi. E preghiamo insieme: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, che il tuo Spirito Santo scenda su di noi, ci possa trasformare, trasfigurare interiormente con il tuo amore. Preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci.
2: Perché come ci insegna la Madonna Pia Medjugorje, impariamo a vedere Gesù nel prossimo.

0: quelli sotto la maschera, pregano.
1: Padre, buono, ascoltaci. Preghiamo per la pace nel mondo, che finiscono le guerre tra le nazioni, ma finiscono le guerre nelle nostre famiglie. Preghiamo.
2: Padre buono, ascoltaci.
3: Preghiamo, Signore, per la
2: parola di ordine.
3: Per tutti gli solitati apostolici, perché possa sempre essere accompagnato, spinto dallo Spirito Santo, per guidarci nella verità, nella giustizia, preghiamo.
1: Padre, buono, ascoltaci.
4: Per chi non riesce ancora ad amare se stesso, e che lo sguardo di Dio possa essere amorevole e compassionevole verso di noi.
1: Padre, buono, ascoltaci.
3: Preghiamo per tutte le intenzioni dei pellegrini qui in questa chiesa, ma anche in tutto Međugorje, che la Madonna possa intercedere per tutti noi. Preghiamo.
1: Padre, buono, ascoltaci.
4: Preghiamo anche per Vincenzo e Monica nel loro anniversario di matrimonio. Ti preghiamo di condurli con il tuo Santo Spirito e di proteggere la loro vita. Preghiamo.
1: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, che il tuo Spirito Santo scende su di noi, le nostre preghiere, le nostre offerte, come trasformi questo pane in vino nel corpo e sangue di Cristo, trasformi anche noi nel corpo e nel sangue di Cristo. Lui vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i nostri doni e per l'offerta di questo sacrificio spirituale concedi che possiamo estendere il tuo amore a tutti i fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci ha donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli poveri, verso gli ammalati, i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo, ti benediciamo e unite agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato

0: e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Aldo, con tutti i vescovi, presbiteri, diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi, perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Peace.
4: Pace di spirito.
3: Peace to you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

La comunione sarà distribuito anche in fondo alla Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai saziati con l'unico pane del cielo, infondi in noi la grazia dello Spirito Santo e colmaci della dolcezza del tuo infinito amore per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Abbiamo qui Vincenzo e Monica che un anno fa sono stati sposati qui nella chiesa di San Giacomo. Io dovevo sposarli io, ma non ero presente purtroppo, però sono presenti oggi, venite davanti. Così benedico questo primo anno, adesso Monica è gravida, e il futuro. E dopo questo poi benedico anche i vostri oggetti religiosi che partite per Italia.

0: posizione di Dio vi potrà discendere su voi tutti i vostri oggetti religiosi, siano benedizioni, siano protezioni contro maligno, sorgente di grazia, di conversione. Padre, di Dio, lo Spirito Santo, su voi tutti la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo,
1: amen.
0: La messa è tenuta, andate.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Terzo giorno della novena a San Carlo Acutis. L'Eucaristia è il pane disceso dal cielo, dice Gesù. Diceva San Carlo, più l'Eucaristia riceveremo e più diventeremo simili a Gesù. E già su questa terra pregusteremo il cielo. Siamo nella casa Papa Giovanni ad Assisi e veniva qui spesso San Carlo per assistere alla Santa Messa. Infatti lui portava la sua mamma alla messa. Ed ecco, Carlo si sforzava infatti di partecipare alla messa ogni giorno. Cerca di andare tutti i giorni alla Santa Messa e di fare la Santa Comunione, diceva. E con solidente fiducia dichiarava, si va diritti in paradiso se ci si apposta tutti i giorni all'Eucaristia. Il motivo era semplice. Il fondamento della santità è un rapporto personale, intimo, con Gesù. Per Carlo questo rapporto era alimentato proprio davanti a Gesù, al tabernacolo, ricevendo Gesù ogni giorno, così all'età di 11 anni, ha anche creato un sito web con i miracoli eucaristici, 136 miracoli per annunciare al mondo. Gesù è veramente presente nel Santa Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore Gesù, pane vivo disceso dal cielo, che nel mistero sublime dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, donaci lo stesso zelo di San Carlo Acutis di adorare il tuo corpo, questo mistero che le nostre mani non meritano, ma che il cuore desidera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro,

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale.
Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli,
prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, con stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: Hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: E chi è mio prossimo? Gesù riprese: Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che li portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando vide, passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passando lì accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: Chi ha avuto compassione di lui? Gesù gli disse: Va e anche tu fa così. Parola del Signore.
1: Mm-hmm.

La parabola che abbiamo ascoltato del Vangelo è una di quelle che il Magistero recente della Chiesa ha posto proprio a fondamento del messaggio da consegnare agli uomini di oggi, che vuol dire nelle intenzioni dei papi, soprattutto, l'invito a stare svegli dinanzi alla realtà e a non essere indifferenti. L'invito continuo di restare lucidi. Noi oggi abbiamo un problema enorme con questi cosi, che faccio vedere così sono chiari. Questo qui è un problema, offre tante possibilità, ma è un problema perché è facile che diventiamo rimbambiti oltre una soglia. Si vede delle persone che sbattono alle colonne per strada perché stanno vedendo. Cioè, allora, il primo punto, il primo passaggio per restare umani è di essere attenti alla realtà intorno a noi, attenti agli altri, attenti alle cose, attenti a ciò che succede, non completamente storditi da tante cose che circolano e che mai come oggi sono abbondanti. Noi siamo, dicono qualche studioso, la generazione più bombardata di stimoli, più bombardata di immagini. Nessun essere umano in milioni di anni è raggiunto da migliaia di immagini come oggi. Questo non può non avere conseguenze.

In realtà, vedere che un altro è stato bastonato mentre camminiamo è una cosa da stappare la bottiglia, da festeggiare che uno è sveglio dinanzi alla realtà. E poi c'è il passaggio di Gesù, no, che insegna questa parabola a essere quell'umanità che soccorre, che è attento alle ferite degli altri e non cambia strada, non si volta, ma interviene nella realtà. Allora c'è questa espressione molto bella nelle scritture, mentre noi diciamo a una persona: no, ma di la verità. E se uno dice, non so, che oggi è bel tempo, ha detto la verità; se dice che piove, sta dicendo una cosa che non è vera. Ma nelle scritture fare la verità è un'azione, si dice fare, non dire. Fare la verità vuol dire, per Gesù, soccorrere la persona ferita. Fare la verità vuol dire essere attenti alla realtà e concretamente agire. La verità sta sul piano del fare. Si fa o non si fa, o si fa la menzogna. Allora, questo è il primo messaggio molto, molto forte, molto chiaro che viene dalle scritture, ma ce n'è un altro ancora più bello che vorrei consegnarvi, e cioè che non è immediato. Uno deve un po' rifletterla questa pagina del Vangelo, e cioè il modo con cui Gesù tratta l'interlocutore. E questo è molto interessante, a me ha sempre colpito molto, cioè Gesù suppone, dà per scontato, che la persona con cui parla è intelligentissima, sveglia, capace di leggere e interpretare le scritture, le parabole, e gli fa domande difficili, cioè più che dare risposte, a parte che la parabola certo che contiene delle risposte, però c'è una domanda di Gesù che è bellissima, cioè gli dice, beh, che gli fanno una domanda e lui gliene fa un'altra, ma che cosa c'è scritto nella legge? Che cosa leggi? Cosa ti ricordi di tutto quello che hai sentito fin da piccolo? La parola di Dio che hai ascoltato a una messa magari 10 anni fa, cosa ti è rimasto? Cosa hai capito? E fa dopo una domanda ancora più bella: come leggi? È il tuo modo di leggere questa parabola? E lui chiede a noi: ma tu come la leggi? La legge, cosa hai capito finora e come leggi tu? È molto interessante questa posizione di Gesù, cioè lui suppone che noi siamo così intelligenti che abbiamo una nostra lettura, che l'abbiamo maturata, che la nostra vita ci ha consegnato delle letture nostre, e lui ce le chiede: sì, ma tu che ne dici? Come l'hai capita tutta la scrittura che hai ascoltato finora? Nel tuo cuore, personalmente, tu cosa hai capito? Come leggi? Come interpreti? Qual è la tua posizione? È molto interessante che il maestro ci fa questa domanda, non ci dà la risposta dell'interpretazione esatta. Poi racconta una parabola che a sua volta avrebbe molte linee di interpretazione, ma è interessante questo, no? L'idea che Gesù ha un'idea altissima di noi, come capaci di leggere e interpretare correttamente anche scritture complesse, tanto che è una delle accuse che muoveranno a Gesù, anche nei secoli successivi, nella letteratura russa. Sono pagine molto famose dove Cristo è accusato di stimare troppo l'umanità. Tu hai preteso troppo dall'essere umano. L'essere umano alla fine si muove con cose mediocri, gli dai un po' di cibo, gli dai sto cellulare, sta contento così. Tu invece proponi cose troppo alte, non sono per lui. Noi un po' di pallone, qualche cosa e stiamo bene. La salute. Invece tu continui con queste proposte troppo alte che nessuno regge. Poi ce n'è uno ogni tanto che le regge, che è Francesco d'Assisi, e allora facciamo dopo 800 anni, no? Tutti a venire qui. Meno uno che in tutti questi secoli ha retto l'altezza del Vangelo. Allora veramente ci aiuti lo Spirito del Signore, ma anche l'esempio dei santi che abbiamo qui in Assisi in abbondanza, a restare all'altezza delle pretese di Gesù su di noi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.